0: Bambina. Radiolina Caffè Corretto.
1: Sono le 2:01.
2: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
3: Ti serve una pergola bioclimatica.
4: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
3: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
4: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
3: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Perfetto, andiamo da Cifadda.
5: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
6: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Caffè Corretto.
1: Nuovamente in diretta, Caffè Corretto di venerdì 10 luglio, le 8:50, dopo aver parlato di strade, di opere, cambiamo completamente argomento, affrontiamo il tema delle truffe che purtroppo è un tema, un'emergenza che riguarda davvero tutti quanti e lo facciamo con due ospiti, il primo che è già qua in studio, poi ci daranno il cambio e dunque ve lo presento, si tratta di Silvia Trois, presidente della FIDAPA di Cagliari, la federazione italiana Donne, Arti e Professioni e Affari, che ha organizzato per questo pomeriggio, questa sera alle 17 nella sala conferenze della Fondazione di Sardegna in via San Salvatore d'Aorta, un'iniziativa, un convegno con tanti esperti sull'emergenza truffe.
2: Buongiorno. Sì, la FIDAPA è, lo dico per sommi capi, un movimento di opinione che non ha scopi di lucro. E ha lo scopo di promuovere e coordinare le iniziative delle donne che occupano diversi ambiti. Questo evento nasce dalla responsabilità che la FIDAPA sente per proteggere, informare e rafforzare la comunità, soprattutto nei confronti delle persone che subiscono, le persone più vulnerabili. Le truffe infatti non sono solamente dei reati, le truffe sia tradizionali che digitali non sono solo dei reati economici, ma sono degli attacchi alla fiducia, alla serenità e alla dignità dei cittadini. E come associazione che promuove empowerment, cultura e sicurezza, abbiamo ritenuto fondamentale offrire degli strumenti concreti per riconoscere i segnali d'allarme e difendersi.
1: Anche perché voi come federazione insomma fate diverse, moltissime iniziative proprio a tutela e anche a sostegno delle persone che possono essere vittime appunto in questo caso di truffe e lo farete stasera chiaramente parlando con tanti esperti.
2: Esatto.
1: Avete coinvolto diverse persone che potranno dire la loro, ma soprattutto approfondiremo poi il concetto nella seconda parte, cercare anche di dare dei consigli su come difendersi da questa.
2: Infatti la FIDAPA crede nella rete, infatti nessuna realtà da sola può garantire la sicurezza ai cittadini e per questo abbiamo coinvolto professionisti che rappresentano ambiti complementari: la tutela emotiva psicologica, la protezione giuridica, la sicurezza digitale e l'esperienza diretta di chi studia e racconta la truffa. Poi c'è la collaborazione in questo caso questa pomeriggio con la polizia postale e con i carabinieri e con le professioniste dei nostri gruppi di lavoro, principalmente quello della FIDAPA, quello dedicato alla violenza.
1: Perché voi siete strutturati comunque, avete insomma diciamo tra virgolette dei
2: allora,
1: settori.
2: Allora noi siamo nell'ambito della FIDAPA, sia a livello, allora premessa che la FIDAPA è un'associazione che è diffusa capillarmente in tutto il territorio nazionale, siamo circa 10.000 socie in 300 sezioni. All'interno della FIDAPA siamo divisi in distretti e poi all'interno ci sono dei gruppi di lavoro che si occupano di diversi ambiti, in questo caso il gruppo di lavoro sulla violenza, gruppi di lavoro sulla salute, eccetera, e quindi poi le nostre attività si esplicano in questi ambiti.
1: L'iniziativa proprio di dare consigli sulle truffe è nata anche probabilmente dall'esperienza diretta sul campo, nel senso che avrete colto ecco da alcuni settori
2: la necessità. Abbiamo accolto l'esigenza di rendere più, cioè di far capire alle persone quali sono veramente i rischi, perché diciamo che la maggior parte delle truffe, purtroppo chi truffa
1: punta soprattutto
2: sulle fragilità delle persone. E questo è principalmente, diciamo, facendo anche delle statistiche, parliamo di donne, perché noi principalmente come FIDAPA ci occupiamo di sostenere le donne dai 55 oltre, quindi che hanno sicuramente delle fragilità, voi perché magari sono rimaste sole oppure per tanti altri
1: rischiano
2: motivi
1: di essere più facilmente vittime.
2: Sì.
1: Quindi tutti i consigli ne sentiremo tra poco i primi con Sergio Cavoli che sarà presente.
2: Esatto.
1: Con lo scrittore che ha predisposto anche un vademecum. Intanto io ringrazio Silvia Trois e ricorderemo l'appuntamento di questo pomeriggio. Ora c'è J-Ax con i Pigliaio.

0: Eccoci nuovamente in diretta alle 8:58 minuti di venerdì 10 luglio, Caffè Corretto. Stiamo affrontando il tema delle truffe attraverso l'iniziativa della FIDAPA che stasera, lo ricordo, alle 17 nella sala conferenze della Fondazione di Sardegna di via San Salvatore da Orta 2 a Cagliari terrà appunto un convegno importante sulle truffe, come cercare di difendersi. E ora vi presento il secondo ospite, che è Sergio Cavoli, scrittore, che ha riassunto questo enorme mare di truffe in un vademecum, perché davvero le truffe sono tantissime, di tutti i tipi. Voi tra l'altro distinguiamole tra tradizionali e online, perché ormai anche il web, il digitale, insomma, è un alleato ma può essere anche un nemico.
1: Giustissimo, grazie per l'invito e per questa opportunità. Io non ho fatto altro che raccogliere una richiesta d'aiuto, perché quello delle truffe è un fenomeno in crescente aumento, è diventato un vero fenomeno che preoccupa intere generazioni. In questo mio lavoro, che è diviso in truffe che si effettuano, si fanno in strada, in casa e informatiche, raccolgo diversi esempi, ma ciò che è importante è non tanto ricordare le diverse centinaia di truffe che ci sono, bensì la mentalità, la psicologia che adotta il truffatore, perché banalmente il truffatore non è un genio del crimine, cerca solo persone che vanno di fretta, facendo leva su che cosa? Sull'urgenza, sulla paura, l'autorità e la fiducia. Queste sono quelle che io ho definito le quattro leve. Perché nel momento in cui noi riusciamo a riconoscere uno di questi segnali, ci mettono fretta, devi decidere subito, ci fanno paura, succederà qualcosa, non dirlo a nessuno, però cercano di isolarci, ci chiedono soldi, una password, un OTP. Se noi riconosciamo uno solo di questi segnali, ci dobbiamo fermare. Se ce ne riconosciamo due, dobbiamo chiedere aiuto, perché potrebbe essere senz'altro una truffa. Ed è importante, se capitiamo vittime di truffa, non aver paura di denunciare, di segnalare ai familiari e alle autorità competenti, anche perché le forze presenti sul territorio, della polizia, carabinieri, guardie di finanza, possono meglio preparare e organizzare un controllo del territorio mirato.
0: Ecco, un flash su alcuni esempi. La bottiglietta.
1: Perfetto. Purtroppo queste nei grandi parcheggi, o soprattutto prendono di mira delle macchine, guardano se sono anziane, persone sole in genere, posizionano una bottiglietta tra la ruota e il paraurti del lato opposto del guidatore. Quando metto in moto, vado in avanti, sento un frastuono, un rumore che fa paura, scendo, lascio le chiavi inserite nel cruscotto. Se va bene, in quell'occasione portano via la borsa. Nel peggiore dei casi portano la borsa con la macchina. E purtroppo sta succedendo. Grandi spazi, grandi centri commerciali, aree di sosta in giro per l'Italia sono sempre più frequenti. Ricordate che la macchina è il posto più sicuro. Se succede qualcosa, restate chiuse e tirate l'attenzione usando il clacson.
0: Certo. E poi invece, a proposito del digitale, ecco, SMS che arrivano, su cui bisogna stare molto attenti.
1: Purtroppo c'è stato, soprattutto in questo periodo, un grande arrivo di SMS, di finti CUP, finti call center, che invitano a chiamare con urgenza perché c'è una prenotazione che stiamo per perdere. Attenzione, se dovesse ricevere un SMS del genere, contattate il numero che avete salvato in rubrica e non il numero di telefono che avete ricevuto, perché quello non è altro che un numero non veritiero.
0: Con Sergio Cavoli stasera ci saranno davvero tanti altri esperti, dunque io vi rinnovo l'appuntamento alle 17 nella sala conferenze della Fondazione di Sardegna a Cagliari, perché oltre all'intervento di Cavoli ci saranno anche altri esperti per cercare di arginare questo fenomeno. Grazie anche a Sergio Cavoli.
1: Grazie.
0: E davvero andate stasera a seguire questa iniziativa della FIDAPA, perché avrete informazioni importanti per cercare di evitare di finire nelle mani di truffatori.
1: Grazie a voi.
2: Radiolina Caffè Corretto. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Radiolina, estate. Caffè Corretto.
0: Bentrovati, le 9:10 minuti, venerdì 10 luglio, Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Manuel Cozzolino in regia e con Alberto Masu, il collega di Videolina. Ciao Alberto, buongiorno.
3: Buongiorno Matteo, buongiorno a tutti.
0: Allora, parliamo con te di Cagliari, perché insomma si sta entrando piano piano nel vivo di questa nuova stagione, il preritiro, il ritrovo la settimana prossima, il ritiro vero e proprio, ma intanto chiaramente porte aperte tra entrate e uscite per quello che insomma per voi giornalisti sportivi è sempre, quasi sempre un incubo il calciomercato.
3: Togli quasi. No, è sempre, anche perché devi stare veramente sempre appresso a tutto, voci molto spesso incontrollate, dunque bisogna sempre cercare di controllare, verificare per evitare di scrivere bufale.
0: Ecco, diciamo, esatto, di vero adesso cosa c'è? Gaetano purtroppo,
3: Gaetano
0: che ha lasciato il Cagliari.
3: E non è una partenza da poco, perché è un giocatore che per 2 anni ha avuto difficoltà a trovare una collocazione. Era arrivato con Ranieri, che lo schierava trequartista, Nicola lo schierava in panchina il più delle volte, e Pisacane all'inizio non riusciva a trovare una collocazione, ha iniziato poi a lavorarci come play, senza dire bestemmie, un po' alla Pirlo. E lì Gaetano ha dimostrato che forse proprio quello è il suo ruolo, perché ha la gamba della mezzala, ha la qualità del trequartista, e tutti i palloni a un certo punto passavano attraverso i piedi, ed è diventato il giocatore ideale per Sarri. E siccome tu di calcio ne capisci più di me, sappiamo benissimo che se a una squadra togli un giocatore così importante, il play sarà complicato riuscire a sostituirlo. Non credo, poi magari chiaramente il campo mi smentirà, non credo che possa bastare soltanto Romano, che è un giocatore di cui si parla benissimo, cresciuto in un vivaio della Roma, che l'anno scorso ha giocato il girone di ritorno allo Spezia senza riuscire a evitare la retrocessione in Serie C. Buona tecnica, tutto da scoprire però.
0: Ebischer può essere, insomma, il nome più ripetuto.
3: Sì, si parla di Ebischer, si parla di Winks, un centrocampista di Leicester, si parla anche di Azic, sono due vocali, una delle due l'accento è della Juventus, però sono tutti giocatori. Winks da scoprire, ha avuto un passaggio rapidissimo e direi non indolore alla Sampdoria, visto che non si è praticamente mai visto. Ebischer l'anno scorso è retrocesso col Pisa, Azic giovanissimo, ripeto, sarà un problema riuscire a rimpiazzare Gaetano, soprattutto per dare equilibrio a una squadra che anche quest'anno sarà molto giovane e che nella conferenza di inizio anno si era detto non sarà rivoluzionata, però insomma intanto 8 giocatori di quelli tra prestiti e scadenze di contratto sono andati via, è andato via anche Gaetano. Di quegli 8 di cui parlavo prima, poi è stato ripescato Belotti, anche lì un po' una scommessa, un giocatore che era partito benissimo lo scorso anno, poi la rottura del crociato che l'ha tirato fuori per quasi tutta la stagione e avrà bisogno anche lui di ritrovare una condizione ottimale.
0: E poi c'è da trovare il nuovo Palestra.
3: Sì, a me sono concesso che al Cagliari serva un nuovo Palestra, perché Palestra lo scorso anno era il giocatore tutta fascia che permetteva a Pisacane di giocare con una difesa a 3, chissà se sarà di nuovo così il Cagliari, oppure se sarà un Cagliari che giocherà con la difesa a 4, dunque con Zepedro a destra. Per sostituire Palestra c'è Raterink, che è stato preso a gennaio proprio per aiutarlo nell'ambientamento del calcio italiano. Si parla tanto di Favasuli, esterno del Catanzaro, c'è anche, sono diverse ipotesi, però insomma anche lì devi trovare l'uomo giusto, e magari ti possono aiutare anche i soldi che Cagliari sta incassando per Gaetano. Ricordiamo, sono 12 fissi più 2 di bonus, dunque un totale di 14, anche se poi gli ultimi 2 arriveranno più avanti.
0: Vedremo insomma poi le prossime novità, ti ascolteremo nei servizi di Videolina. Grazie ad Alberto Masu per essere stato con noi.
3: Grazie Matteo, buona giornata a tutti.
0: Ora c'è Partenope, Merck & Cremont.

0: Radiolina Caffè Corretto. Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina. Caffè Corretto.
1: Bentrovati, quasi la conclusione di questo Caffè Corretto di venerdì 10 luglio, sono le 9:21 minuti. Tra poco in studio con noi il direttore di Unione Sarda, unionesarda.it di Videolina, Emanuele Dessì, per tutte le news, in particolare, come abbiamo già anticipato, purtroppo la tragedia di Nuoro con la morte di un giovane di 17 anni, avremo maggiori dettagli. Tutto questo tra poco con, appunto, con il direttore Emanuele Dessì. Ora c'è Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

0: Era Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, rush finale di questo caffè corretto di venerdì 10 luglio, sono le 9:25 minuti, ci ha raggiunto in studio Emanuele Dessì, direttore di Unione Sarda e Videoline, di unionesarda.it per tutte le news, buongiorno.
1: Buongiorno Matteo, buongiorno e grazie a chi ti ascolta su Caffè Corretto su Radiolina, purtroppo dobbiamo dare conto di una tragedia. In questo momento in apertura sul nostro sito, un ragazzo di 17 anni ha perso la vita nella notte a Nuoro, era a bordo della sua moto, ha perso il controllo all'altezza del cimitero nella curva di via Ballero e purtroppo non c'è stato nulla da fare per questo ragazzo, un ragazzo giovanissimo, Graziano Marcialis, le prime informazioni sul sito con il nostro cronista di Nuoro Fabio Ledda, ecco, aggiorneremo la notizia, ma c'è poco da aggiornare, Matteo. Intanto la tragedia di un ragazzo di 17 anni che perde la vita nelle nostre strade. Grande attenzione sulla versione cartacea del giornale che trovate in edicola, ma anche sull'app L'Unione Digital. Tra l'altro consentimi di ricordare che è in corso una operazione legata in qualche modo ai saldi, con uno sconto del 30% per chi si abbona sulla versione digitale a 139,99 con un risparmio di 60 euro, praticamente con 38 centesimi al giorno si ha la possibilità di sfogliare il giornale. Ecco, dicevo, sul cartaceo e sulla versione digital, ma anche sul sito, un focus sul caro vita. Sembra una banalità, è aumentato tutto, è aumentato davvero e andiamo a vedere nello specifico quanto sono cresciuti i beni di prima necessità come il pane, come il latte, come l'acqua o come lo stesso carburante, che è un bene di prima necessità. Ora con il mancato taglio delle accise, insomma, il gasolio sta viaggiando attorno ai 2 euro al litro ed è destinato a salire, visto gli scenari anche stanotte, anche nelle scorse ore a Hormuz, lo stretto nel Golfo Persico, praticamente chiuso di nuovo al traffico delle petroliere e quindi questo significa che il barile continuerà a salire e da qui a poco supererà ancora la soglia dei 100 dollari a barile, con tutto quello che significa poi a cascata per tutto, per i costi dell'energia. E poi c'è una storia a lieto fine, nel senso che una cinquantina di chili di sabbia sono tornati a Isarutas. Era la volontà di questa signora che poi è stata accompagnata dalla figlia. Questa è la parte buona. La parte brutta è perché uno si deve portare a casa 50 kg di, forse 50 anni fa non c'era la stessa sensibilità, però insomma ti porti a casa 50 kg di sabbia di Saruta, se te la esponi lì in casa, io non lo so, succede anche questo, chiamatelo feticismo, chiamatelo come volete, però guardiamo Matteo la parte buona,
0: esatto.
1: Riportate dove erano 50 kg non cambiano, però sai, 5 qui, 50 lì, 100 lì, poi alla fine vai a depauperare il nostro patrimonio. In compenso abbiamo però la Posidonia, quella non si può toccare,
0: no,
1: perché è simbolo di spiaggia sana e pulita, poi se i turisti vanno altrove è un altro problema, ma non voglio aprire un argomento divisivo, così come lo sono diventate, Matteo, clamorosamente le nutrie, che avevamo tutti l'idea che fossero sì simpatichine, però anche che se ne tornino a casa, nel senso che questi animali sono arrivati, questi roditori enormi sono arrivati dal Sud America, volevano allevare pellicce lungo il fiume Mendoza negli anni 80, allevamenti falliti, questi animali hanno invaso praticamente tutta la Sardegna. Il fatto di cronaca è una ragazza aggredita al Parco Nervi, nel senso che la nutria se l'è presa col cane, voleva salvarlo, insomma forse avete già letto sul giornale. Beh, finalmente scopriamo che c'è un piano di eradicazione, di contenimento, diciamo piano di contenimento. Tra l'altro gli agricoltori sono penalizzatissimi da decenni ormai dalle nutrie, che però da 12 anni non sono considerati fauna selvatica, e questo significa che i rimborsi, se ti devastano il campo di mais o di qualsiasi cosa, i rimborsi non li vedrai mai, o forse li vedrai con grande difficoltà, sin quando magari non cambierà la legge, perché sono equiparati ai ratti, alle blatte, però non scatta il rimborso se ti devastano il campo. Insomma, una riflessione che facciamo qui con libertà di pensiero di tutti, Oggi sul giornale spieghiamo come si vorrebbe contenere questo che è diventato un problema. Non sono una specie autoctona, è difficile la convivenza tra l'uomo e gli animali. Devo dire che l'uomo dovrebbe venire prima, non è che l'uomo deve sfrattare perché qualcuno che non ha pagato dazio ha portato le nutrie in Sardegna, però visto che sui social c'è una difesa d'ufficio almeno del 50% dei commenti. Ma in democrazia, e viva Dio Matteo, rispettiamo le posizioni di tutti e teniamo anche le nostre con convinzione anche.
0: E ne parleremo non soltanto su Unione Sarda ma anche su Videolina e su Radiolina. Grazie per essere stati in questa mattinata, grazie ancora Emanuele Dessì, grazie per essere stati con noi, un ringraziamento da Matteo Vercelli e da Manuel Cozzolino, che continuate a restare su Radiolina.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 2:32.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selar.

Sara De Luina, so sonoro da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Luina.

0: Si intitolava Sos Poetas, il brano che abbiamo ascoltato dagli Istentales.
1: C'è un album dei Tazenda, Bumba, del 2005, intriso di sonorità latine, con testi cantati anche in spagnolo. Fanno parte di un percorso iniziato pochi anni prima, in seguito all'uscita di Andrea Parodi dal gruppo, che era stato presentato per la prima volta sul palco del festival Dromos nel 2000. Questa è Flor de mi alma.

0: Un ampio organico affiancava sul palco Itazenda nel loro concerto live all'interno dell'edizione del 2001 del Festival Dromos ad Oristano.
1: Ascoltiamo Luigi Ladu alla chitarra e Valentina Chirra all'organetto in Savitri, la versione in sardo curata da Soleandro di un successo dell'inglese Ed Sheeran.

0: Era ambientato nel verde di Battesaligues, a Bolotana, il brano che abbiamo ascoltato da Luigi Ladu e Valentina Chirra.
1: Un brano della nutrita produzione del cantautore di Ploaghe Soleandro, che ha anche frequentato il CET di Mogol a Toscolano. Questo motivo si intitola Mama, You're My Beautiful Life.

0: Da Su Leandro abbiamo ascoltato Mama, You're My Beautiful Life.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Beppe Dettori con l'arpista Raul Moretti ha prodotto nel 2021 l'album Animas, caratterizzato dalla partecipazione di diversi ospiti. Questo brano si intitola Sardus Pater.

0: C'era anche il duo Fanta Folk con Andrea Pisu e Vanni Masala in questo Sardus Pater che abbiamo ascoltato da Beppe Dettori e Raul Moretti.
1: Uno straordinario incontro nel 2004 tra il duo Pugioni e il coro Sunugoresu, diretto dal compianto Tonino Puddu. Danno vita insieme a un emozionante brano, Frades Sardos, su testo della stessa Anna Maria Pugioni. Lo ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato Frades Sardos, brano originariamente inserito nel disco Trattas Live del duo Pugioni, qui ripreso da una puntata di Anni Nora nel 2012.
1: Marco Piras, Mario Chessa e Enzo Saba sono i protagonisti in questo video nel quale i Bertas propongono Sa vida est mama, un loro brano del 2002.

0: Sono le 3 e 31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
3: Ascoltiamo il cantante sassarese Enzo Mugoni in Istellas, brano che compare nel suo album Sciardana, pubblicato nel 2015.

0: Abbiamo ascoltato Enzo Mugoni nel brano I Stellas, di cui elaborò una nuova versione coinvolgendovi Don Bachi.
1: Benito Urgu è non solo un grande maestro di comicità. È vero, le sue composizioni strappano risate, ma offrono anche momenti di riflessione. Offrono anche momenti di riflessione, come quella sullo stato da terzo mondo dei collegamenti marittimi con la Sardegna, disegnata in Ponte Mannu.

Rai 2. Pro andare a prodorrare, è troppo istentoso. Pro andare a prodorrare, Rai 2.

0: nel 1999.
1: I giovanissimi componenti dei Cordaset Cannas negli esordi dei primi anni Ottanta. Ascoltiamo il gruppo olbiese in questa sua trascinante versione di Nanne Dumé.

0: Cantas e Cannas in Nannetu Meu. L'hanno eseguita Francesco Pilu, Gesuino De Iana, Bruno Piccinno e Andreino Marras.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Ballabile e arioso, uno degli ultimi singoli della prolifica produzione di Cecilia Concas, si intitola Amiga Musica e il relativo video, per la regia di Stefano Di Franco, è stato registrato tra il Parco di Monserrato e il Duomo di Sassari, Sorso e le sorgenti e i boschi di Bad de Sarighes, a Bolotana.

Era la voce di Cecilia Concas in Amiga Musica, brano per il quale sono stati coinvolti anche il chitarrista Davide Aghi, la banda musicale di Sennori e la corale Santa Croce di Sorso.

0: Radiolina presenta La Strambata.
1: Ci siamo anche oggi, buongiorno cari ascoltatori, grazie per essere qui in diretta a Radiolina La Strambata, sono le 12.33 minuti, quindi partiamo puntualissimi, Giuseppe Valdés in regia. E allora sarà una puntata dove parleremo molto di letture, di cultura, di spettacoli, ma anche l'approfondimento su quello che sta succedendo, lo scenario internazionale e il doppio Trump, le due cifre di lettura del Presidente degli Stati Uniti che ogni giorno ci riserva delle sorprese. E le borse alternano crolli vertiginosi e picchi in salita. Ma come sempre, unionesarda.it per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, il nostro sito che apre con due notizie di cronaca: l'omicidio nelle campagne di Sant'Adi, un uomo di 35 anni ucciso con una fucilata al petto, e poi a Nuoro il tragico schianto in moto, è morto nella notte un ragazzo di 17 anni. Graziano Marcialis ha perso il controllo del mezzo all'altezza della curva del cimitero in via Ballerina ed è finito contro le scalinate. Ma abbiamo Alessandra Ragas da Unione Sarda per raccontarci il caso Nutria, ormai così lo abbiamo ribattezzato, il caso della giovane modella aggredita da una nutria al Parco Nervi di Cagliari, in realtà ha sollevato il problema della convivenza con gli animali selvatici. Grazie per essere con noi, Alessandra, buongiorno.
2: Buongiorno Simona, buongiorno e grazie a te. Assolutamente sì, il caso di Bianca Fusco, ex Miss Sardegna aggredita pochi mesi fa, che ancora convive con i traumi riportati dall'aggressione della nutria, insomma ha aperto un grande caso, noi lo titoliamo SOS Nutrie, e insomma la regione in realtà si è già mossa approvando recentemente, proprio il mese scorso, un piano di contenimento che è mirato proprio a diciamo contenere la popolazione delle nutrie e a migliorare questa convivenza, proprio come la chiamavi tu. Finora non c'è mai stato un censimento, ad oggi non sappiamo esattamente quanti esemplari di nutrie convivano nella nostra isola.
1: Ecco, vuoi raccontare che cosa è successo esattamente? Cioè l'episodio, abbiamo detto, certo, è successo in vicino, insomma, al padiglione Nervi di Cagliari, quindi lungo tutta la passeggiata. Bianca Fusco era in compagnia del suo cagnolino Liquirizia. Cosa è successo?
2: Esatto, proprio così, Liquirizia ha legato al guinzaglio, questo ci teniamo a sottolineare per fare chiarezza, insomma la modella passeggiava assieme al fidanzato e il cagnolino legato al guinzaglio, che insomma curiosando un po' in giro si è avvicinato ad un cespuglio e lì che è stato aggredito da una nutria, insomma è venuta fuori dal cespuglio, ha morso prima al volto, al muso il cagnolino, e poi per difendersi chiaramente Bianca ha allungato la mano, ha preso in braccio il cagnolino ed è stata a sua volta morsa dalla nutria che si è prima
1: La nutria doveva difendere i cuccioli,
2: che questo è quello che sospetta, esatto. Chiaramente la nutria non è un animale tendenzialmente aggressivo, però è un animale territoriale che tende a difendere la sua prole, i cuccioli, quindi probabilmente all'interno del cespuglio c'erano dei cuccioli che l'animale insomma ha voluto difendere. Caso vuole appunto che la modella sia stata morsa prima alla mano e poi in realtà anche in tutto il corpo, mi ha fatto vedere insomma cicatrici sia nelle braccia che nelle cosce, chiaramente poi il danno peggiore è stato riportato all'arto sinistro, in cui ancora ad oggi convive con la lacerazione di due tendini e un nervo, ha subito già un'operazione, un'altra invece è alle porte.
1: Quindi non sono animali aggressivi, però evidentemente bisogna stare attenti, prestare attenzione, quindi è giusto che la regione intervenga con il piano di contenimento, ed è altrettanto normale e giusto che ognuno di noi faccia attenzione. Continuerai a scrivere su questo caso, Alessandra?
2: Ci stiamo lavorando assolutamente sì, anche perché la regione ieri ci anticipava, è un caso molto particolare, le nutrie come tanti altri animali alieni, di questo si tratta, quindi animali non nati, non sviluppati all'interno dell'isola, ma arrivati qua in realtà, non so se tu sai,
1: non con autoctoni,
2: sono arrivati con degli allevamenti di pellicce, quindi inizialmente all'incirca negli anni 80 nacque il primo allevamento di pellicce, poi come sappiamo insomma l'industria delle pellicce ormai non è più di moda. Esatto, e gli animali vennero poi liberati spostandosi nei fiumi. Cagliari è ad oggi la città più colpita.
1: Grazie Alessandra Ragas, ti leggeremo ancora sul nostro giornale Unione Sarda. Adesso c'è Bring Your Love, c'è Madonna e Sabrina Carpenter, e poi scenario internazionale, che cosa sta succedendo nel resto del mondo.

0: talk about.
1: Eccoci qua, allora bentrovati, adesso è il momento, dicevamo, di dare uno sguardo a quello che succede dall'altra parte del mondo. Parliamo di politica internazionale, parliamo di crisi internazionale con le borse che salgono, scendono, i prezzi del carburante lo stesso che si adeguano agli umori del presidente americano. Abbiamo parlato di due cifre, due linguaggi differenti del presidente americano nel recente vertice della NATO: da una parte un via libera Zelensky per colpire con i droni la Russia, dall'altro una nuova rappresaglia verso lo stretto di Hormuz. E allora il tentativo di cessate il fuoco con l'Iran evidentemente è fallito per l'ennesima volta. Diamo il benvenuto a Luca Borzoni, che insegna storia delle relazioni internazionali all'Università di Cagliari. Professore, buongiorno, ben ritrovato.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
1: Buongiorno professore, parlavamo di cifre differenti del presidente Trump, che ogni giorno davvero ci regala delle perle. Che cosa sta succedendo in questo momento? Perché una nuova recrudescenza di un conflitto che pensavamo comunque si fosse raffreddato? Parliamo di Medio Oriente, parliamo di Stretta di Hormuz.
2: Ma sì, probabilmente se da un punto di vista generale le cancellerie si stanno, no, a livello globale un po' abituando agli apparenti sbalzi di umore del presidente americano, sui quali si potrebbe poi ragionare a lungo, la realtà accordi che specifici che sono stati venduti come accordi di pace, che probabilmente alcuni governi, a partire da quello americano, avevano l'utilità o la necessità anche elettorale di vendere come tali, e non si trattava invece di veri accordi di pace, ma di accordi a negoziare, di accordi transitori, sì, che avevano bisogno di un bel negoziato successivo. Dopo, dalla metà di giugno in avanti, non è accaduta, e stanno dimostrando tutti i limiti di realizzazione. Devo dire che bastava leggerne il contenuto e non occorreva la sfera di cristallo per formulare questa
1: questione. Professore, c'è un'ipotesi che magari potremmo tenere in considerazione, cioè che la pressione militare per il presidente Trump faccia parte integrante della trattativa. Potrebbe essere una chiave di lettura. È caduta la linea con il...
2: Sì.
1: Ah,
2: io
1: professore, c'è ancora,
2: ho
1: sì.
2: Ho avuto un buco. Sì, ho percepito che la sua domanda riguarda la pressione militare.
1: Sì, se fa parte integrante della trattativa per il presidente degli Stati Uniti, cioè un modo diverso.
2: Il presidente certamente sì, non è assolutamente una novità nell'ambito dei negoziati con una persona dai capi di Stato americani, soprattutto di provenienza repubblicana. Da Nixon in avanti abbiamo un grande numero di esempi in questo senso. Gli Stati Uniti in questa circostanza vogliono manifestare, attraverso un uso della forza che avrebbe dovuto essere mirato, ma che in realtà sta provocando conseguenze intese, l'indirizzo di un negoziato che, per quanto riguarda Hormuz, porti alla liberalizzazione dello scambio e dei passaggi, cosa che naturalmente il regime iraniano ora pensa di avere tutta l'utilità e anche il margine politico per negare.
1: Professore, la crisi con l'Iran sta facendo aumentare il prezzo del petrolio e di conseguenza i vari listini. Se lei ha la pazienza di attendere, abbiamo un brano musicale e poi ci torniamo con lei.
3: La strambata su Radiolina. Sono le 4:00.
0: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
4: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
0: E per il caldo in casa?
4: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
0: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
4: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna. Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Allora, la crisi internazionale e i prezzi alle stelle, oggi l'apertura dell'Unione Sarda spesa il carrello ha preso il volo, prezzi alle stelle del diesel ma anche di frutta, pane e latte che guidano la classifica dei rincari. Allora, una crisi evidentemente senza fine. Noi siamo al telefono con Luca Borzoni, che insegna storia delle relazioni internazionali all'Università di Cagliari. Ancora ben ritrovato, professore.
1: Buongiorno.
0: La crisi con l'Iran sta facendo aumentare il prezzo del petrolio e cresce evidentemente la preoccupazione. Quanto può durare questa instabilità e quali conseguenze dobbiamo aspettarci per famiglie e imprese anche nel vecchio continente?
1: Chiaro che da questo punto di vista il mio parere vale come quello di un qualunque consumatore, non sfugge però alle analisi, dagli esperti all'uomo della strada cosiddetto, che ci siano rincari che derivano dalla sovrapposizione di ben tre crisi, no? La guerra in Medio Oriente, quindi con la minaccia di Hormuz di cui stavamo parlando, e le esportazioni attraverso il Golfo, la guerra russo-ucraina, raffinerie e disponibilità di carburante, soprattutto diesel. E poi si parla di una crisi strutturale, della capacità di raffinazione, del problema delle scorte, dell'utilizzo che gli Stati Uniti stanno facendo strategicamente delle proprie scorte. Direi che nel breve periodo l'andamento dei prezzi dipenderà soprattutto dalla variabile principale di questo momento, e cioè la sicurezza della navigazione del cessate il fuoco, quindi se il conflitto si riproporrà su larga scala o si tratterà appunto di questa sorta di stop and go. Ma nel medio e lungo periodo la questione è politica, no? Soprattutto per l'Europa, per la stessa Italia, le scorte devono essere rafforzate e con esse la diversificazione, le infrastrutture e le energie alternative. Più soltanto di una dipendenza fossile da carburanti fossili come quanto una scelta ambientale, ma piuttosto di una misura di sicurezza strategica continentale e anche nazionale. Ci si sta cominciando a muovere su quel versante, leggevo proprio in questi giorni di investimenti anche italiani su altre forme di approvvigionamenti e di nazionali, però certo si tratta di medio-lungo periodo. Nel frattempo deve reggere il cessate il fuoco, ma come dicevamo prima sì, è messo ben
0: dipende.
1: Più con forza.
0: Certo. Sì, professore, il tema secondo me è proprio, secondo noi, insomma, lettori, non certamente analisti né professori come lei, però da lettori la sensazione è che più che una crisi temporanea si stia assistendo a nuovi equilibri mondiali. Dall'altra parte lei ha fatto riferimento alla guerra tra Russia e Ucraina, quali sarebbero le conseguenze di una pace congelata? E poi ci salutiamo, professore.
1: È una domanda molto importante e temo anche questa senza una risposta definitiva, perché consideriamo i dati traumatici e puri e semplici. Tuttavia stiamo entrando nel quinto anno di conflitto, abbiamo scavallato il quarto anno. Come ora, se da un lato non si vede un'exit strategy che è stata propagandata spesso senza mai certezze, dall'altro lato a me pare evidente che i principali attori giocando su più tavoli, stanno dando vita anche un po' a una quasi a una recita con diversi personaggi, interpretando diversi personaggi, no? Gli Stati Uniti stanno garantendo di Putin una non interferenza nelle questioni russe e una mancanza di forniture di ordigni offensivi. Dall'altro lato hanno assicurato ora dopo Ankara una ripresa delle forniture di missili intercettori, aumentando le difese. Quindi si gioca un po' su più tavoli, cosa che anche gli europei continuano a fare. La difesa del dice è una difesa dell'Europa, ma di più non si intende fare. Altri 70 miliardi di spesa previsti che possono allungare il conflitto ma non garantire una soluzione né in un senso né nell'altro.
0: Grazie professore, grazie per la sua analisi. Noi continuiamo, c'è la musica, Mama non mama, Madame.

0: L'ironia di Celestino Tabasso in Gli Erbivori. Vi proponiamo il caffè scorretto di oggi dell'Unione Sarda, tra poco.
1: Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 10 luglio 2026. Gli erbivori, a cura di Celestino Tabasso. Ne abbiamo già parlato, ma il problema è rimasto e quindi il tema è attuale. Chi sale in auto per via Badas e arriva a Porta Savanzada o San Pancrazio o di Altamira, come preferite, trova un rosso. Serve a non ingolfare la porta, che è stretta, e lasciare il passo a chi arriva da Buoncammino e ha passato il semaforo gemello di Porta Cristina. D'autunno e d'inverno ogni tanto sgattaiola anche un pedone, appiattendosi sulle mura o svignandosela mentre una torma di auto è ferma a un rosso e l'altra non si è ancora lanciata allo scattare del verde. Ma nella bella stagione ci pascolano legioni di turisti. E se l'automobilista ha un atteggiamento scattante e insofferente da predatore, il pedone ha una mentalità erbivora, quindi da solo è timido ma in massa se ne infischia. Quando l'automobilista accenna a infilare la porta, il pedone massa la ingorga. E se il guidatore insiste, lui lo guarda con odio. Non sa che chi è in macchina non è per forza un arrogante, ma semplicemente teme che nel frattempo scatti l'altro verde e le auto che arrivano in senso opposto lo blocchino e tutti lo maledicano. Quindi o dividiamo il tempo in tre e tra un verde e l'altro facciamo spazio anche a un avanti pedonale, oppure mettiamo in conto che poi su ogni nave torneranno battaglioni di pedoni turisti pronti a giurare che la città è bella, certo, ma gli abitanti sono dei selvaggi. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.
2: La strambata su Radiolina. Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Allora, vi avevamo anticipato, intanto riprendiamo qui alla strambata su Radio Rina, grazie ancora per essere con noi cari ascoltatori, avevamo anticipato anche sull'Unione Sarda di oggi che ci saremmo occupati di cultura. Cultura, poi parleremo anche di spettacoli, di che cosa si legge sotto l'ombrellone oggi, se volete una cosa più leggera o una cosa più impegnata, se volete qualcosa che sia una via di mezzo, ma un tuffo nel passato, di quei passati che ci piace davvero evocare e ricordare, allora dovete il 20 luglio prendere un appunto perché il Festival Incipit porta all'Exma scusate, i segreti di Joyce Lussu, e ci sarà l'incontro con l'autrice Alessia Farci, che è venuta a trovarci giovanissima, nasce nel decimo anno, quindi classe 2000. Pensate, Alessia rappresenta una delle voci più brillanti della nuova generazione di studiosi sardi. Dottoressa, grazie per essere con noi, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e grazie per queste parole. Sono
0: teneva,
1: molto contenta.
0: Ci teneva ad essere ricordata come appunto persona che nasce, diciamo, ma lo dice, io non ho niente contro i cagliaritani, però vorrei sottolineare che sono nata.
1: Però i cagliaritani forse avevano qualcosa contro chi invece viveva decimo, quindi dicevano sempre non sei di Cagliari e io lo rivendico.
0: È giusto rivendicare ovviamente il luogo di nascita, assolutamente giusto. Allora, diciamo per i nostri ascoltatori, laureata in beni culturali e spettacolo, in filologia e letterature classiche moderne, unisce una travolgente passione per la letteratura alla ricerca sul campo. Già coautrice del terzo quaderno della Fondazione Enrico Berlinguer dedicato alle forme della comunicazione dello storico leader comunista, la sua tesi di laurea su Joyce Lussu diventa adesso un libro che appunto presenterà all'Exma. Intanto, perché Joyce Lussu?
1: Perché Joyce Lussu? Perché forse quando si viene a conoscenza di una storia biografica così travolgente, quella di una donna che è stata partigiana, poeta, attivista politica infaticabile, ma anche sarda d'adozione, non si può non rimanere travolti da questa storia, e anche perché il mio strumento di conoscenza del mondo è sempre stato quello di studiare. Io sono sempre stata una secchiona patentata, e nel momento in cui ho avuto la fortuna di conoscere la storia di Joyce grazie ad un bellissimo spettacolo di Paola Soriga, allora io, che dovevo fare una tesi su Giulio Angioni, ho detto al professor Caucci, che era il mio relatore: professore, non me ne voglia Giulio Angioni, che amo e stimo come scrittore, ma io ho bisogno di fare questa tesi su Joyce Lussu, e così è stato.
0: Quanta ricerca e quanto ha impiegato per una tesi così, anche così complessa?
1: Allora, diciamo che ovviamente bisogna un po' differenziare le tempistiche della stesura e le tempistiche della ricerca. Le tempistiche della ricerca sono arrivate a coprire quasi un anno che io ho passato sì sulla lettura dei libri di Joyce, in particolare Fronti e Frontiere, a cui questo lavoro è dedicato, ma soprattutto un anno a cercare di capire quali materiali archivistici recuperare, perché quando si ha a che fare con la letteratura e con la storia della contemporaneità bisogna confrontarsi ovviamente con delle carte che non sono sempre facili da reperire. Quindi ho avuto l'illuminazione di andare a cercare nelle corrispondenze con gli editori che avevano pubblicato nel tempo Fronti a Frontiere, che viene pubblicato per ben 5 volte, dal 1945 al 1992, e lì quella è stata la chiave, perché Joyce non ha mai voluto conservare le sue carte, però chi aveva corrispondenze con lei invece le sue carte le conservava, e quindi sono andata a cercare nell'archivio della casa editrice La Terza e nell'archivio dell'Istituto Nazionale Ferruccio Pari, che conserva le carte di Dino Gentili, che è stato il primo editore di Joyce nel 1945.
0: Tra l'altro, diciamo, con grande disponibilità, perché insomma
1: con grande disponibilità
0: hanno apprezzato anche l'entusiasmo, la passione. E tra l'altro abbiamo da poco, 2 giugno, festeggiato la nascita della Repubblica, gli 80 anni della nostra Repubblica. Abbiamo parlato di Assemblea Costituente, delle 21 donne costituenti. Mi pare che nel pedigree di Joyce Lussu si possono ritrovare tutte quelle caratteristiche che poi abbiamo ritrovato, no, delle donne costituenti.
1: Esattamente.
0: È così, Alessia?
1: È sicuramente così, e io credo la qualità forse che che le ha accomunate tutte era proprio il sogno di poter sperare in un'Italia che fosse l'Italia della Repubblica, ma anche il sogno di poter collaborare con le altre persone che avevano combattuto in prima linea, in prima persona, rischiando, lo sappiamo, rischiando la vita per un sogno, e poi avere anche la possibilità di vederlo con i propri occhi, di toccarlo. E a volte, questo è successo sicuramente per Joyce, ma immagino anche per le altre, a volte correre il rischio anche di essere un po' deluse da quello che poi si era andata a costituire, in tutti i sensi, no?
0: Nel racconto delle donne, quando vai a scavare e a studiare le loro vite, le loro storie, le delusioni politiche e personali, anche tanto politiche, ci sono state. Allora, per sapere di più della Joyce Lussu di Alessia Farci, i segreti di Joyce Lussu, lunedì 20 luglio incontro all'Exma. Mi ricordi l'orario?
1: Sì, dalle 19.30.
0: Dalle 19.30, quindi anche un buon orario per le
1: l'unico possibile per i libri che escono a luglio, forse.
0: Esatto. Joyce Lussu, tra fronti e frontiere. Grazie, Alessia Farci.
1: Grazie a voi.

L'omicidio nelle campagne di Sant'Adi, ucciso con una fucilata al petto un uomo di 35 anni, un sospettato sarebbe già stato portato in caserma. L'incidente mortale a Nuoro, alla vittima un giovane di 17 anni uscito fuori strada con una moto all'altezza del cimitero ed è finito su una scalinata. Corte dei Conti, oggi l'udienza di parifica del bilancio della regione. I giudici contabili chiedono chiarimenti sulla fusione e privatizzazione degli aeroporti dell'isola. Adesso c'è Material Lover, Sienna Spiro.

0: Eccoci, allora riprendiamo, sono le 13:21, adesso continuiamo con la cultura, parliamo del premio Strega. Proprio nei giorni scorsi è stato decretato vincitore Michele Mari, nonostante le polemiche, era stato criticato per le sue frasi su Michela Murgia. Per parlare del premio Strega attuale, presente e futuro, abbiamo al telefono Neria De Giovanni, saggista, biografa, critica letteraria. Grazie per essere con noi, Neria, buongiorno.
1: Grazie a voi, buongiorno a voi.
0: Buongiorno. Allora, premio Strega, intanto è una formula ancora vincente, visto che ci sono nell'arco di un anno tanti premi Strega, Neria.
1: Certo, allora rispetto al premio Strega tradizionale, quello nato nel 1947 grazie alla grande Maria Bellonci, la scrittrice, e Guido Alberti, che poi era il proprietario dell'azienda di famiglia che appunto produce il liquore Strega, e quindi per questo si chiama Strega. Dico, rispetto al premio Strega tradizionale a cui tutti siamo abituati, cioè quello per la narrativa, praticamente in questi ultimi anni, ma proprio una questione di un paio d'anni, lo Strega si è fatto in sei, cioè abbiamo adesso Strega Giovani, cioè è un premio assegnato dagli studenti, sono 1000 studenti che decretano questo premio, e quest'anno tra l'altro lo Strega Giovani l'hanno dato sempre a Michele Mari, allo stesso libro che ha vinto poi lo Strega, diciamo, tradizionale. Sì. Poi abbiamo lo Strega Poesia, lo Strega Saggistica, lo Strega Europeo e lo Strega Ragazzi, quest'anno Ragazzi e Ragazze sulla letteratura per l'infanzia. Quindi mi domando, e mi domando a voce alta con te, sì, e con i nostri, ascoltatori, perché lo Strega narrativa, che era quello a cui tutti siamo affezionati, abituati, ha sentito il bisogno, la Fondazione Bellonci, di praticamente gemmare tutti questi altri premi, cioè di fare praticamente dello Strega un premificio? Io personalmente trovo che sì, che sia, non lo so, che ci sia qualcosa sotto, magari un incremento economico, perché no, un interesse proprio.
0: Senti Neria, ma queste polemiche sulla presunta frase nei confronti di Michela Murgia, pensi che sia una trovata pubblicitaria?
1: Sì. Sai, molti di noi hanno pensato anche questo, perché in effetti come mai è venuta fuori questa frase così, diciamo, poco simpatica, certamente, detta tra l'altro in un ambito così privato, stavano discutendo tra di loro, ma e poi detta anche da un'altra, da una scrittrice che era in cinquina, cioè
0: sì, sembrava alcune cose che non tornano. Peraltro avrebbe sostenuto Nucci, secondo quanto riportato, avrebbe sostenuto che la scrittrice fosse amareggiata col mondo perché è brutta. Vabbè, insomma, cose che lasciano il tempo,
1: sì,
0: che
1: certo,
0: trovano.
1: Esatto.
0: Veniamo un attimo invece. Sì, prego Neria.
1: Tra l'altro dico, speriamo che almeno l'anno prossimo lo Strega ci lasci, come dire, un po' di suspense, perché anche questo vorrei sottolineare, che tutti gli anni si sa già chi deve vincere, cioè è praticamente una competizione che è così soltanto un rito, quello dei voti alla,
0: sì,
1: lavagna,
0: alla fine,
1: eccetera,
0: come dire, il vincitore
1: si sapeva già. E ti dirò che io sinceramente speravo invece che vincesse Nucci con il libro bellissimo La storia d'amore Platone, perché ha dato anche un segnale nuovo nella narrativa. Sinceramente anche questo di Mari, dove comunque c'entra il noir, c'entra anche questo un delitto, anche se è la storia di questi ragazzi del liceo, eccetera.
0: L'hai letto? Però, Convitati di pietra?
1: Sì, l'ho Convitati di pietra, però ti dico, sono stufa di leggere dei libri che potrebbero anche avere una trama interessante, dove però alla fine, guarda caso, c'entra sempre un omicidio, c'entra sempre comunque quello che definiamo in generale giallo.
0: Ecco, siamo praticamente alla fine, Neria. Lo consiglieresti, sì, Sotto l'ombrellone come lettura estiva?
1: No,
0: assolutamente no. Benissimo,
1: no.
0: Grazie.
1: Io invece No, scusa, io invece vorrei spendere due paroline per Elena Rui, Vedove di Camus, che è quello, diciamo, il sesto libro messo in, normalmente lo Strega c'ha la cinquina, quest'anno hanno messo un sesto titolo per ricordare i piccoli editori, perché anche questo c'è da dire, lo Strega è sempre stato vinto solo dai grandi editori. Bene, Vedove di Camus con l'editore Lorma è veramente un libro molto, molto interessante e molto suggestivo.
0: Ci fidiamo allora, lo leggeremo quest'estate sotto l'ombrellone. Grazie Neria De Giovanni, ci sarai adesso Francesco Renga.

0: all'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
1: Una finestra sull'universo, oggi alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: serata.
1: È un'estate molto viva quella che si vive a Cagliari. Stiamo parlando di tante iniziative di quest'estate. Abbiamo appena lasciato Alessia Farci che ci raccontava della presentazione del suo libro all'Exma il prossimo 20 luglio. Stasera invece auditorium di Sa Manifattura Tabacchi potrete assistere all'anteprima del cortometraggio Cosmo Memoria Futura, realizzato nell'ambito del percorso di sperimentazione promosso da Craft Sardegna Ricerche. Noi abbiamo gli autori Lucio Aro e Franco R. Grazie per essere entrambi con noi. Partiamo da Lucio Aro. Buongiorno.
2: Buongiorno Simona, grazie per averci.
1: Buongiorno, buongiorno. Allora, di che cosa parla il cortometraggio? Qual è il viaggio che vuole seguire e che seguiranno tutti quelli che assisteranno alla visione?
2: Allora sì, intanto il cortometraggio è accompagnato anche da un'esposizione di tutti gli oggetti di design che abbiamo ideato noi come duo Narente e poi fatto realizzato in collaborazione con gli artigiani e le artigiane dell'isola. È un cortometraggio di circa 18 minuti che narra la storia di un viaggio alla scoperta di sé e delle tradizioni, ma soprattutto attraverso la reinterpretazione di quello che è l'artigianato. Il personaggio principale si chiama Cosmo, appunto, è un personaggio senza un'identità specifica e avrà un risveglio, una sorta di awakening in un luogo quasi sacro e poi compirà questo viaggio nell'isola, sull'isola. Attraverso la scoperta avverrà attraverso la scoperta di questi manufatti.
1: Ecco, possiamo sentire anche Franco R, visto che dovete dividervi lo spazio a disposizione, come conoscono bene, come sanno bene i nostri ascoltatori, sono davvero dei mini blocchi. Franco R, grazie per essere anche lei con noi.
3: Grazie a voi.
1: Quindi l'opera ha una forte componente di mistero e contemplazione, perché?
3: Assolutamente sì, abbiamo voluto dare all'opera questo sapore un po' mistico, un po' contemplativo, perché alla fine crediamo che essendo partiti proprio dal design di oggetti che hanno la radice in un'arte antica che è quella dell'artigianato, ma riportandoli al futuro, siamo certi e convinti e crediamo molto che questi oggetti portino con loro tutto un loro carico di suggestione, emotività, proprio un carico sensoriale che abbiamo cercato di regalare nel film attraverso come il personaggio interagisce quando trova questi oggetti, che sono oggetti che trova nel suo cammino e che in qualche modo poi gli regalano anche dei poteri quasi magici.
1: Quali sono questi oggetti, Franco?
3: Guarda, abbiamo lavorato con disparate maestranze.
1: Caduta la linea. Eravamo al telefono con Lucio Aru e Franco R che ci stavano raccontando della presentazione di questa sera alle 19 all'auditorium di Sa Manifattura di Cagliari del cortometraggio Cosmo Memoria Futura, realizzato nell'ambito del percorso di sperimentazione di Sardegna Ricerche. La storia è ambientata all'Asinara, ve lo anticipo io, nel 91, ma lo stavano già dicendo anche i ragazzi. Ha come protagonista Pietro, un agente penitenziario che vive in un silenzio protettivo nascosto dietro muri emotivi per celare la sua vera natura. L'arrivo di un nuovo detenuto sconvolge la sua routine isolata, spingendolo a confrontarsi con segreti repressi e dinamiche interne all'isola prigione. Abbiamo ripristinato il collegamento. Franco, è sempre lei al telefono?
3: Sì, c'è stato infatti
1: eccoci.
3: Un sacco di cose.
1: Sì, è caduta la linea. Io ho provato a raccontare insomma quella che è la storia ambientata all'Asinara, il protagonista Pietro. Dicevamo però, e poi ci salutiamo, il significato di questi oggetti e soprattutto di che oggetti stavamo parlando.
2: Allora, c'è stato un mix up, sono due cose diverse. Quello di cui parlavi è un libro di cui l'autore sono io, Lucio Aro, e questo invece è il cortometraggio Cosmo di cui stavamo parlando poc'anzi.
1: Sì.
2: Sono proprio due storie diverse, quindi forse c'è stato un mix up. Adesso parlavi dell'Asinara.
1: Sì, dell'Asinara è proprio un romanzo. Parlavamo prima del che cadesse la linea

0: di questi oggetti che poi saranno, diventano anche sensoriali, che accompagneranno la visione del cortometraggio. Di che oggetti stiamo parlando?
1: Ci saranno una serie di oggetti realizzati con degli artigiani, appunto dalle varie categorie artigiane, quindi dalle ceramica, dagli oggetti di tessitura, di intaglio legno, gioielli.

0: Il treno veloce Cagliari-Olbia ha superato i test, tempo di percorrenza 2 ore e 14 minuti. Questa notte ad attendere l'arrivo del treno nella stazione di Olbia a Terranova c'erano anche i giornalisti, il servizio lo potete vedere all'interno del telegiornale di Vigliorina. Gaetano è ufficialmente un giocatore dell'Atalanta, il centrocampista ha salutato il Cagliari e i suoi tifosi con un messaggio sui social, ora si cerca il sostituto. Guardiamo la home di unionesarda.it. Ancora emergenza Nutri e scatta il piano di contenimento e poi buone notizie per quanto riguarda il mercato immobiliare. Virginia Devoto ha sentito il responsabile regionale. Due notizie di cronaca: omicidio nelle campagne di Sant'Aglio, ucciso con una fucilata al petto un uomo di 35 anni, un sospettato sarebbe già stato portato in caserma. Incidente mortale a Nuoro, la vittima un giovane di 17 anni uscito fuori strada con la moto all'altezza del cimitero ed è finito su una scalinata.
1: La strambata su Radiolina.
2: Sara di Olina, so sono da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
1: Radiolina, estate. La strambata.
0: E allora continua la grande musica qui in diretta su Radiolina La Strambata a Cabana, Irama.

0: Minuti finali, 13.50, c'è il nostro social trend Enzo Asuni, buongiorno.
1: Buongiorno Simona De Francisci, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Allora, questo fine settimana, tu per questo fine settimana cosa consiglieresti sul fronte musicale? Che cosa può guardare, ascoltare qualcuno che si vuole talmente veramente rilassare o il pomeriggio quando fa una siesta oppure sotto l'ombrellone oppure al sole?
1: Io dico non uscite perché c'è caldo.
0: Quindi nessuna siesta, cioè dovete proprio che
1: stare
0: siesta,
1: a casa.
0: Stare proprio a casa, quindi esatto. La siesta non c'è neanche bisogno di farla.
1: Esatto, allora no, sto scherzando, dipende un po' anche dagli gusti musicali, ecco, a me la canzone di Rama ad esempio in questo periodo piace perché
0: bella,
1: mi immagino magari
0: vero.
1: Sulla spiaggia bere una sangria così oppure uno spritz, insomma... con un po' di ghiaccio, l'odore della
0: salsedine?
1: No, della salsedine, proprio l'odore della protezione solare.
0: Ah,
1: no?
0: La protezione solare, bella, bella.
1: Sì, la sabbia attaccata ai piedi, un bel libro, così, no? Sì, un po' di tutto, dai, musica diciamo un po'
0: Abbiamo
1: felice.
0: Voglia d'estate, abbiamo voglia
1: abbiamo
0: di vacanze.
1: Abbiamo voglia d'estate, tante, noi le vedremo tra un mesetto, credo, Simona De Francisci.
0: No, io tra pochino, ma saranno proprio poche.
1: Esatto, tu invece cosa ascolteresti?
0: Ma a me piace Material Lover. Se mi avessi fatto questa domanda 2 giorni fa ero un po' impreparata. In realtà poi l'ho ascoltata spesso con attenzione, devo dire che molto carina, mi piace tanto. L'abbiamo mandata poco fa nella playlist di Giuseppe Valdés.
1: Sì, molto carina assolutamente. Tra l'altro restiamo sul fronte musicale, perché poi noi nel corso dell'anno abbiamo seguito un po' l'avventura di Angelica Ibba, la cantante di Utah, che è arrivata in finale ad Amici di Maria De Filippi. Ecco, ieri ha annunciato le sue prime date live, che saranno tra Roma e Milano. Sui nostri social ci saranno tutti i dettagli, non li spoilerò adesso in diretta perché così entrano a controllare
0: e fanno traffico, come si dice.
1: Esattamente, sia sui nostri social che sul nostro sito abbiamo pubblicato date e luoghi. A proposito di Amici, appunto, come abbiamo specificato in questi giorni, ci sarebbe un cambio di direzione per quanto concerne le regole. Cambio di direzione prima ufficioso annunciato da All Music Italia e da Parpiglia, ora ufficiale perché Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei Palinsesti ha asserito che Maria e la sua equipe, Maria De Filippi, stanno lavorando proprio su questo fronte per rendere Amici un prodotto ancora più sensazionale. Ecco, quest'anno, siccome il programma non veniva rinnovato da un po' di anni, più o meno periodo Covid, si è registrato un calo,
0: una flessione di ascolti,
1: sì,
0: no? Mi avevi raccontato,
1: ce
0: l'avevi raccontato.
1: Erano comunque ascolti molto alti, sopra i 3 milioni di spettatori, quindi comunque stiamo parlando di un prime time bello importante, ecco. Però allo stesso tempo Amici faceva numeroni, cioè è arrivata anche a essere seguito da 6 milioni di persone. Ora bisogna capire se possa in qualche modo bastare questa rivoluzione del programma. Innanzitutto diciamo che è stata smentita la parte per cui la casetta e quindi il daytime sarebbero dovuti essere soppressi, ecco, quella sembrava forse la parte più improbabile, però ci saranno sicuramente delle evoluzioni. Non resta che vedere se questo calo di ascolti sia fisiologico o centri davvero il format del programma. Questo lo scopriremo, insomma, strada facendo. Sicuramente è anche vero che Maria e la sua equipe in tal senso sono forti, anche adesso Temptation Island, comunque con le dinamiche che hanno costruito in qualche modo stanno andando bene. Ecco, una cosa che a me non piaceva delle ultime edizioni era che non c'era più la diretta del sabato, era tutto registrato, quindi ogni settimana, tipo anche con Giuseppe Valdés che abbiamo in regia, il giovedì sapevamo già chi sarebbe finito al ballottaggio e quindi un po' dicevi vabbè, cosa lo guardo a fare, so già che il mio preferito c'è ancora, me lo guarderò poi.
0: Quindi sì, ma secondo te, ma voglio dire, voi che siete esperti, lo dico a te, ma immagino risponderai anche per Giuseppe, cioè è un po' darsi la zappa sui piedi?
1: Direi proprio di sì, poi sicuramente a livello di costi ha un costo differente, immagino che andare in onda il sabato costi di più rispetto a registrare il giovedì.
0: Cioè questo ecco. Sicuramente, però immaginiamo anche che di fronte a un calo di ascolti che tu hai definito probabilmente fisiologico, ma forse imputabile anche ad alcune cose che forse come a te, come a Giuseppe sono piaciute meno, di fronte a una cosa del genere un imprenditore che vuole rilanciare un prodotto credo che pensi di tornare un po' a sugo notto, no?
1: Immagino proprio di sì, anche perché appunto periodo Covid, durante le dirette eccetera eccetera si arrivava a 6 milioni anche oltre il periodo Covid, perché il periodo Covid forse era un po' più normale avere uno share molto più alto visto che eravamo tutti a casa.
0: Cosa farai quest'estate tu?
1: Cosa farò? Non lo so ancora, sicuramente tanto mare, a me piace sempre scegliere all'ultimo. Stavo ipotizzando in questi giorni di andare in Spagna a vedere l'eclissi solare al 100%.
0: Sì, però preparati con crema solare e protezione 100% invece, esatto. Perché in Spagna le temperature non scherzano, anche da noi, però.
1: Oggi sono uscito alle 9 del mattino, sembrava luna.
0: Quanti gradi alle 9 del mattino?
1: Ma secondo me erano già tipo sui 35, guarda.
0: Va bene, un'ultima curiosità, poi ci salutiamo. Che cosa leggerai sotto l'ombrellone quest'estate?
1: Allora,
0: il premio Strega, Convitati di Pietra,
1: mi affascina. Sì, devo
0: perché
1: dire
0: c'è
1: che...
0: è un noir.
1: Sì, vabbè, io ho preso Sonnambula di Bianca Pizzorno, non l'ho ancora iniziato, sarà uno dei libri che leggerò quest'estate, tra l'altro se non ricordo
0: sì,
1: male.
0: È la grande delusione di questo Strega, probabilmente.
1: Però è arrivata terza, mi
0: sì,
1: pare.
0: È arrivato terza,
1: quindi,
0: non è...
1: comunque,
0: sì,
1: devo dire
0: in cinquina
1: che...
0: sicuramente, ma probabilmente avrebbe, ovviamente, puntato e non solo lei sulla vittoria. Ci
1: lo
0: dice
1: leggerò,
0: Giuseppe Valdés che dobbiamo...
1: sto finendo Puligi.
0: Ecco, anche lui, a proposito di noir. Grazie, grazie a tutti voi, soprattutto a tutti voi che ci avete seguito anche questa settimana. L'appuntamento puntuale torna con Caffè Corretto lunedì alle 8.30, alle 8, e 12.30 invece ci sarà Michele Ruffi e Giulio Zasso, a cui sto idealmente cedendo il testimone. Grazie Giuseppe Valdés per averci seguito.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 4 e 59 minuti.
1: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
2: Ti serve una pergola bioclimatica.
3: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
2: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
3: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
2: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Perfetto, andiamo da Cifadda.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: potrai sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Sono le 5 e 29 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Sono le 5:59.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: Un delitto che scuote due comunità, Sant'Adi, dove si è consumato l'omicidio, e Porto Scuso, dove Daniele Cacciarru, 35 anni, originario di Carbonia, viveva da qualche anno con la famiglia. Intanto in caserma viene interrogato il 61enne che avrebbe confessato di aver freddato il giovane con una fucilata al petto. Sullo sfondo una vicenda che potrebbe affondare le radici nel mondo della droga e del degrado.
1: Nel nostro territorio ancora una volta si apre uno squarcio di dolore che rende dolore a tutte le persone nel nostro territorio, nel nostro paese, a Porto Scuso, a Sant'Adi, e siamo nella condizione di sentire il dolore di una famiglia. Daniele è stato ucciso, ecco, preghiamo per lui, preghiamo perché possa trovare pace.
0: Gli investigatori cercano di ricostruire gli ultimi minuti prima del delitto. Tra la vittima e il 61enne sarebbe scoppiata una lite conclusa con il colpo mortale. L'uomo ha dichiarato di essersi difeso, una versione era al vaglio dei carabinieri, mentre Sant'Adi fa i conti con una tragedia che ha scosso l'intero paese.
2: Sono fattacci che non esistono da veramente da molti decenni. La comunità è una comunità tranquilla, sono questioni che ci scuotono, che ci colpiscono nel profondo.
1: Chiediamo giustizia, chiediamo pace sociale, perché tutti non si voltino da un'altra parte, ma guardino questi dolori.
3: Un'altra giovanissima vita spezzata, esattamente a un mese di distanza da un altro incidente che aveva visto vittima nuora un 24enne e anche stavolta a morire un motociclista, Graziano Marcialis, appena 17 anni. La sua moto è andata a schiantarsi contro dei gradini in granito subito dopo una curva in via Ballero, a pochi passi dall'ingresso principale del cimitero di Saemanca. Le cause sono tutte da chiarire, ma non sembra esserci stato alcun contatto con altri veicoli. L'impatto è stato particolarmente violento, il ragazzo è stato scaraventato contro il granito, scattato l'allarme, in zona sono arrivati i soccorsi. Il personale del 118 si è subito reso conto della gravità della situazione. Il 17enne è stato caricato in ambulanza, ma la disperata e veloce corsa verso l'ospedale San Francesco si è purtroppo rivelata inutile. Graziano Marcialis lascia il papà, commerciante molto conosciuto in città, la mamma e una sorellina. Una famiglia nel dramma e, come accaduto di recente altre due volte in città, condiviso dall'intera comunità. 21, 14, 17 anni, tre vittime, tutte giovanissime.
4: Il solito bollettino del fuoco nell'estate sarda ha rischiato di trasformarsi nella cronaca di una tragedia. Durante le operazioni di spegnimento di un vasto incendio a Guspin, infatti, due mezzi aerei in azione, un Canadair proveniente da Olbia e un elicottero Super Puma, sono venuti a contatto. Nella collisione i due mezzi hanno dovuto ricorrere a un atterraggio di emergenza e fortunatamente gli unici danni sono stati quelli riportati dal cavo di 30 metri che sorregge la cosiddetta Bambi Bucket del Super Puma, ossia il contenitore utilizzato per accogliere l'acqua che serve per spegnere gli incendi. Secondo le testimonianze raccolte da unionesarda.it, il Canadair sarebbe passato sotto il Super Puma agganciando il cavo che si è staccato. L'incendio era partito in tarda mattinata nell'agro del comune di Guspini, in località Puzzunieddu. Oltre ai due mezzi coinvolti nella collisione, sono intervenuti anche altri due elicotteri. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal DOS della stazione forestale di Guspini, presenti anche personale del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale della stazione di Marrubiu e le squadre dei Vigili del Fuoco di San Luri e Oristano. Fiamme anche a Ottana, in località Saserra. A supporto del Corpo Forestale è intervenuto anche un elicottero proveniente dalla base operativa di Anela.
5: Dichiara regolare il volontario generale della Regione Autonoma della Sardegna per l'esercizio 2025.
6: Arriva la parifica del bilancio regionale del 2025 al termine dell'udienza della Corte dei Conti, ma arrivano pure le tradizionali bacchettate.
7: È un quadro abbastanza critico che rispecchia i risultati che sono stati evidenziati dalle ultime analisi statistiche.
6: E oltre a criticità strutturali, intanto il ritardo nella programmazione, figlio dei 4 mesi di esercizio provvisorio.
8: I rilievi che sono stati mossi sono già in parte stati superati dall'annualità in corso.
6: Siluri poi sulla sanità. in particolare per lo stravolgimento a livello organizzativo nelle aziende, con il risultato di causare instabilità gestionale, demotivare medici e pazienti.
7: Ancora abbiamo forti problematiche, soprattutto per quanto riguarda le liste d'attesa, che segnano ancora il primato della rinuncia alle cure nella misura del 17%, il più alto delle regioni italiane.
9: Sicuramente sul tema sanitario bisogna insistere rispetto al percorso che abbiamo già avviato.
6: Razionalizzare e spendere meglio, il messaggio costante della Corte, ma a volte anche di più, per esempio per fronteggiare una dispersione scolastica che nell'isola continua a crescere. Nella requisitoria della procuratrice riflettori anche sull'eccessivo ricorso a figure esterne a fronte di circa 100 dirigenti regionali interni, critiche poi per l'erogazione a pioggia di risorse pubbliche nel turismo e nello sport e la conferma di un faro acceso sulla privatizzazione degli aeroporti, su quei 30 milioni che la regione prevede per entrare nella holding di gestione dei tre scali.
7: Questa operazione la giudico ancora poco chiara per gli elementi di cui siamo in possesso. Siamo preoccupati perché comunque c'era già stato questo parere negativo precedente che ci induce a una certa titubanza e una valutazione che facciamo su effettivamente l'utilità che ne potrebbe derivare.
10: Test superato a pieni voti, il treno veloce partito da Cagliari ha raggiunto Olbia in 2 ore e 14, un minuto in meno rispetto al tempo annunciato. Come indica l'orologio, il convoglio è arrivato alla stazione di Olbia Terranova all'1:32, a bordo tecnici di RFI e personale Trenitalia.
11: È davvero un bellissimo risultato, un risultato che festeggiamo con orgoglio come gruppo Ferrovie dello Stato, al termine di un periodo che ci ha visto insieme a Italcè, Rete Ferroviaria Italiana, e al costruttore dell'APR 465, protagonisti di una serie di test che oggi terminano con la fase 1.
10: Durante il passaggio, le stazioni attraversate lungo la linea sono state chiuse e presidiate per garantire lo svolgimento della prova in sicurezza. Dopo una breve sosta a Olbia, il treno è ripartito all'1:51 in direzione Cagliari. RFI e Trenitalia analizzeranno adesso i dati raccolti durante il viaggio. Saranno valutati la velocità raggiunta, il comportamento del convoglio e la compatibilità con l'infrastruttura ferroviaria. Restano da definire gli aspetti tecnici e organizzativi necessari per trasformare il test in un collegamento stabile da inserire nella programmazione ferroviaria regionale. Per la Sardegna sarebbe una svolta storica. Cagliari e Olbia collegate in poco più di 2 ore, con tempi capaci di cambiare la mobilità dell'isola.
12: Per fare impresa in questo territorio purtroppo ci vuole coraggio, perché è un territorio infrastrutturalmente molto carente, abbiamo dei costi energetici che sono i più alti d'Italia, abbiamo purtroppo un caro trasporti che con la crisi Medio Oriente ha acuito un qualcosa che non è più sostenibile.
3: Per fare impresa in questi territori serve coraggio. Già nel titolo dell'Assemblea di Confindustria della Sardegna Centrale c'è l'analisi di una situazione tutt'altro che nuova in un territorio che si ritrova con troppi handicap. Il presidente Pierpaolo Melia rivendica pari opportunità.
12: Ma noi chiediamo pari diritti per fare impresa, così come tutti i cittadini italiani. Non chiediamo elemosine, non chiediamo condizioni particolari, ma chiediamo appunto di essere messi in condizione di fare impresa anche in territori marginali che diversamente rischiano di essere dimenticati, e qui così lo spopolamento sarà irreversibile.
3: Le questioni alla base dell'insofferenza di chi fa impresa sono ormai ben note. Dall'assemblea, apertasi con un ricordo di Bachisio Falconi, molte richieste di intervento. Per il presidente nazionale di Confindustria i problemi, come in altri territori del paese, ci sono, ma chi fa impresa non deve lasciarsi scoraggiare.
13: Non è solo sardo di questo territorio, ovviamente io credo, infatti noi stiamo dicendo che, visto che sta terminando il PNRR, serve un piano rilancio Italia, dove continuare ovviamente sull'infrastruttura. Altro tema principale per noi è la scuola, la sanità, però dobbiamo generare anche quell'entusiasmo, non possiamo essere solo negativi e pessimisti, perché sennò sarebbe un disastro. Noi dobbiamo, guardate, io giro molto spesso anche fuori dall'Italia.
14: Cagliari città in particolare è quella che praticamente ha avuto gli scambi commerciali maggiori rispetto a tutto il resto della Sardegna, tant'è vero che si sono presentati 1922 numero di transazioni normalizzate.
15: Cagliari si conferma il punto di riferimento del mercato immobiliare della Sardegna sulle quasi 19.000 compravendite registrate nel semestre di quest'anno. Il sud dell'isola è quello con il maggior incremento, più 7,4% rispetto allo scorso anno.
14: Partiamo da 1.500 euro al metro quadro per le zone periferiche, per arrivare poi a prezzi che superano anche 4.000 euro. Parliamo sempre di immobili da ristrutturare nelle zone di pregio. Il taglio che va maggiormente è il grande Trivano o il Quadrivano.
15: L'isola diventa ormai un punto di riferimento del mercato immobiliare, non solo sulle zone costiere. È in questo quadro che il capoluogo è tra i più richiesti, soprattutto dagli acquirenti stranieri.
14: Abbiamo sempre clientela straniera, clientela che arriva dall'America, clientela che arriva da tutte le parti del mondo. Ormai la Sardegna, se prima poteva essere un'isola sconosciuta, oggi invece il suo competitor principale sono le Maldive, sono isole che comunque sono conosciute in tutto il mondo, e la Sardegna sotto questo aspetto ormai non è seconda a nessuno.
4: La prima telenovela dell'estate cagliaritana si è chiusa con un finale scontato. Gianluca Gaetano saluta il Cagliari dopo 76 presenze e si mette sulle spalle il nerazzurro dell'Atalanta. Ai rossoblù restano i 12 milioni più altri 2 di bonus facilmente raggiungibili e la necessità di trovare al più presto un sostituto. Dopo aver giocato sulla tre quarti con Ranieri e aver fatto la spola tra l'attacco e la panchina con Nicola, Gaetano è stato scoperto nel ruolo di play, conquistando tutti, soprattutto Sarri, che ha fatto subito il suo nome appena sbarcato a Bergamo. Gaetano ha salutato con un post sui social e poi si è unito alla sua nuova squadra, lasciando una voragine nel cuore del campo in casa rossoblù. Lì nel mezzo non può bastare il giovane romano, al momento una scommessa, ed è per questo che il Cagliari cerca un elemento di maggiore esperienza per proteggere la difesa, con i soliti nomi di Aebischer, che intanto con la Svizzera è arrivato ai quarti dei mondiali, Winks e Azic. Intanto si chiude anche l'esperienza di Luvumbo, ceduto al Mallorca in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione. Nel frattempo, chiusa da 2 giorni di visite e test, la squadra si ritroverà domenica sera ad Assemineello e da lunedì partiranno i primi allenamenti, aspettando di cercare il fresco, si spera, di Ponte di Legno dal 22 luglio, con un nuovo responsabile del settore medico. Saluta l'ultima bandiera, il dottor Marco Scorcu, che dopo 34 anni lascia il posto al dottor Gabriele Cirillo. Prince direbbe, sign of the times, segno dei tempi.

0: sonus de sa terra nostra.
1: A sorpresa, i Banda Beni sono tornati nel dicembre del 2019 producendo questo brano intitolato Gracias a Deu, firmato da Mario Biggio e Carlo Vespa, poi scomparsi nel 2020 e nel 2021.

0: Abbiamo ascoltato Gracias a Deu, ultima produzione dei Banda Beni, concepita 34 anni dopo lo scioglimento del gruppo.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: I Train to Roots di Sassari rappresentano una delle formazioni sarde che con maggiore incisività si è inserita nel circuito nazionale, e non solo, della musica reggae. Il brano Running on My Way, che ascoltiamo, segnala la loro opzione per il filone inglese più che giamaicano di quel genere musicale.

0: Grazie.
1: Abbiamo ascoltato i Train to Roots dal vivo all'FBI di Quarto, dove nell'inverno del 2008 furono registrate le puntate di Sonora, programma trasmesso da Videolina e di cui il gruppo sassarese è stato ospite.
2: Celesti Tesoru è un brano tradizionale che Elena Ledda ha reinterpretato nell'album Cantendo a Deus, pubblicato nel 2009. Lo ascoltiamo dalla sua voce su un tappeto sonoro caratterizzato dalla mandola di Mauro Palmas e dalla chitarra di Marcello Peghin.

0: Dalla voce di Elena Ledda abbiamo ascoltato Celesti Tesoro.
1: Sono le 6:28.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
4: Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
5: Una dedica alla festa principale di Nuoro, quella del Redentore, nel brano omonimo che gli Stentales inserirono nel loro album Deo Noisco del 2002. La ascoltiamo.

0: si ascoltavano anche le voci del tenore di Silanus, organetto di Totore Chessa, launeddas di Gavino Murgia e voce di Tamara Meloni in questa Redentore degli Stentales.
1: Gianni Obili è nato ad Assolo, piccolo paese ai piedi della Giara. Nel 2005 ha prodotto un album con 13 brani di sua composizione, alcuni dei quali cantati in sardo. Lo ascoltiamo adesso in un classico del repertorio isolano, Non poto reposare.

0: Abbiamo ascoltato Non potto reposare nella versione del cantautore Gianni Obili, immigrato agli inizi degli anni Ottanta a Milano.
1: C'erano anche i ritmi dei Cordas et Cannas, nell'edizione di Ignos svoltasi a La Habana il 31 ottobre del 1998. Il gruppo olbiese, in formazione allargata e sotto la spinta di un inesauribile Francesco Pilu, propose al pubblico cubano e ai numerosi sardi presenti una travolgente versione di Nanneddu Meu.

0: Oltre ai componenti storici Francesco Pilu, Bruno Piccinno e Gesuino Deiana, c'erano anche Lorenzo Sabatini, Sandro Piccinno e Raffaele Musio nei Cordas e Cannas esibitisi a L'Avana per Ignos nel 1998.
1: L'orgoglio dell'identità sarda e di essere sardi è quello che canta Cecilia Concas nel brano Sarda So, firmato da Nicola Loi, è già contenuto nel suo album Miradas Arcanas del 2008.

0: erano la voce di Cecilia Concas e i ritmi solari di Sarda So, da una esibizione dal vivo a Baia Sardinia.
1: Sara di

0: de sa terra nostra.
1: La cantante Franca Pinna ha avuto modo di esibirsi all'estero, in diversi paesi europei e anche in Canada. Qui la ascoltiamo in un omaggio alla sua terra di origine. Si intitola Sardigna Mia.

0: era Franca Pinna, una delle interpreti più sensibili ed appassionate del canto tradizionale sardo.
1: Nel 2019 il tour dei Tazenda è stato battezzato Ammaios, come una delle canzoni prodotte in quell'anno, nella quale si alternano parti cantate in italiano e sardo tra Gigi Camedda e Nicola Lite. Lo ascoltiamo.

il tuo buongiorno e non sai come sto. Se sarà un giorno di festa o cos'altro sarà.

0: di noi.
1: Da Itta Azienda abbiamo ascoltato Amagius.
2: Sulentore è l'adattamento di un canto in re reso nel primo album del 1981 del duo Puggioni. Lo ascoltiamo dalla voce di Anna Maria Puggioni con la chitarra del fratello Giovanni.

0: Abbiamo ascoltato Su Lentore, un altro dei brani del duo Pugioni che fu scelto come sigla del programma Sardegna Canta.
1: Sono le 7:00.
2: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
3: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
2: E per il caldo in casa?
3: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
2: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
3: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
5: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Nuoro, presso il centro commerciale Prato Sardo. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
6: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
7: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili, in offerta dal 9 al 14 luglio. Come i Tuck Original da 100 grammi a 1,10 euro. La polpa di pomodoro Mutti da 2 pezzi per 210 grammi a 1,39 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai fettine di suino impanate a 1,19 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità. E iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
8: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
9: E regali di Natale.
10: Ma è piena estate.
9: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
11: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
12: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
13: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.

0: Un delitto che scuote due comunità, Sant'Adi, dove si è consumato l'omicidio, e Porto Scuso, dove Daniele Cacciarru, 35 anni, originario di Carbonia, viveva da qualche anno con la famiglia. Intanto in caserma viene interrogato il 61enne che avrebbe confessato di aver freddato il giovane con una fucilata al petto. Sullo sfondo una vicenda che potrebbe affondare le radici nel mondo della droga e del degrado.
1: Nel nostro territorio ancora una volta si apre uno squarcio di dolore che rende dolore a tutte le persone nel nostro territorio, nel nostro paese, a Porto Scuso, a Sant'Adi. E siamo nella condizione di sentire il dolore di una famiglia. Daniele è stato ucciso. Ecco, preghiamo per lui, preghiamo perché possa trovare pace.
0: Gli investigatori cercano di ricostruire gli ultimi minuti prima del delitto. Tra la vittima e il 61enne sarebbe scoppiata una lite conclusa con il colpo mortale. L'uomo ha dichiarato di essersi difeso, una versione ora al vaglio dei carabinieri, mentre Sant'Adi fa i conti con una tragedia che ha scosso l'intero paese.
2: Sono fattacci che non esistono da veramente da molti decenni. La comunità è una comunità tranquilla, sono questioni che ci scuotono, che ci colpiscono nel profondo.
1: Chiediamo giustizia, chiediamo pace sociale, perché tutti non si voltino da un'altra parte, ma guardino questi dolori.
3: Un'altra giovanissima vita spezzata, esattamente a un mese di distanza da un altro incidente che aveva visto vittima nuora un 24enne e anche stavolta a morire un motociclista, Graziano Marcialis, appena 17 anni. La sua moto è andata a schiantarsi contro dei gradini in granito subito dopo una curva in via Ballero, a pochi passi dall'ingresso principale del cimitero di Saemanca. Le cause sono tutte da chiarire, ma non sembra esserci stato alcun contatto con altri veicoli. L'impatto è stato particolarmente violento, il ragazzo è stato scaraventato contro il granito, scattato l'allarme, in zona sono arrivati i soccorsi. Il personale del 118 si è subito reso conto della gravità della situazione. Il 17enne è stato caricato in ambulanza, ma la disperata e veloce corsa verso l'ospedale San Francesco si è purtroppo rivelata inutile. Graziano Marcialis lascia il papà, commerciante molto conosciuto in città, la mamma e una sorellina. Una famiglia nel dramma e, come accaduto di recente altre due volte in città, condiviso dall'intera comunità. 21, 14, 17 anni, tre vittime, tutte giovanissime.
4: Il solito bollettino del fuoco nell'estate sarda ha rischiato di trasformarsi nella cronaca di una tragedia. Durante le operazioni di spegnimento di un vasto incendio a Guspini, infatti, due mezzi aerei in azione, un Canadair proveniente da Olbia e un elicottero Super Puma, sono venuti a contatto. Nella collisione i due mezzi hanno dovuto ricorrere a un atterraggio di emergenza e fortunatamente gli unici danni sono stati quelli riportati dal cavo di 30 metri che sorregge la cosiddetta Bambi Bucket del Super Puma, ossia il contenitore utilizzato per accogliere l'acqua che serve per spegnere gli incendi. Secondo le testimonianze raccolte da unionesarda.it, il Canadair sarebbe passato sotto il Super Puma agganciando il cavo che si è staccato. L'incendio era partito in tarda mattinata nell'agro del comune di Guspini, località Puzzunieddu. Oltre ai due mezzi coinvolti nella collisione, sono intervenuti anche altri due elicotteri. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal DOS della stazione forestale di Guspini, presenti anche personale del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale della stazione di Marrubiu e le squadre dei vigili del fuoco di San Luri e Oristano. Fiamme anche a Ottana, in località Saserra. A supporto del corpo forestale è intervenuto anche un elicottero proveniente dalla base operativa di Anela.
5: Dichiara regolare il conto generale della metropolitana autonoma della Sardegna per l'esercizio 2025.
6: Arriva la parifica del bilancio regionale del 2025 al termine dell'udienza della Corte dei Conti, ma arrivano pure le tradizionali bacchettate.
7: È un quadro abbastanza critico che rispecchia i risultati che sono stati evidenziati dalle ultime analisi statistiche.
6: E oltre a criticità strutturali, intanto il ritardo nella programmazione, figlio dei 4 mesi di esercizio provvisorio.
8: I rilievi che sono stati mossi sono già in parte stati superati dall'annualità in corso.
6: Siluri poi sulla sanità. in particolare per lo stravolgimento a livello organizzativo nelle aziende, con il risultato di causare instabilità gestionale, demotivare medici e pazienti.
7: Ancora abbiamo forti problematiche, soprattutto per quanto riguarda le liste d'attesa, che segnano ancora il primato della rinuncia alle cure nella misura del 17%, il più alto delle regioni italiane.
9: Sicuramente sul tema sanitario bisogna insistere rispetto al percorso che abbiamo già avviato.
6: Razionalizzare e spendere meglio, il messaggio costante della Corte, ma a volte anche di più, per esempio per fronteggiare una dispersione scolastica che nell'isola continua a crescere. Nella requisitoria della procuratrice riflettori anche sull'eccessivo ricorso a figure esterne a fronte di circa 100 dirigenti regionali interni, critiche poi per l'erogazione a pioggia di risorse pubbliche nel turismo e nello sport e la conferma di un faro acceso sulla privatizzazione degli aeroporti, su quei 30 milioni che la regione prevede per entrare nella holding di gestione dei tre scali.
7: Questa operazione la giudico ancora poco chiara per gli elementi di cui siamo in possesso. Siamo preoccupati perché comunque c'era già stato questo parere negativo precedente che ci induce a una certa titubanza e una valutazione che facciamo su effettivamente l'utilità che ne potrebbe derivare.
10: Test superato a pieni voti, il treno veloce partito da Cagliari ha raggiunto Olbia in 2 ore e 14, un minuto in meno rispetto al tempo annunciato. Come indica l'orologio, il convoglio è arrivato alla stazione di Olbia Terranova all'1:32, a bordo tecnici di RFI e personale Trenitalia.
11: È davvero un bellissimo risultato, un risultato che festeggiamo con orgoglio come gruppo Ferrovie dello Stato, al termine di un periodo che ci ha visto insieme a Italcè, Rete Ferroviaria Italiana, e al costruttore dell'APR 465, protagonisti di una serie di test che oggi terminano con la fase 1.
10: Durante il passaggio, le stazioni attraversate lungo la linea sono state chiuse e presidiate per garantire lo svolgimento della prova in sicurezza. Dopo una breve sosta a Olbia, il treno è ripartito all'1:51 in direzione Cagliari. RFI e Trenitalia analizzeranno adesso i dati raccolti durante il viaggio. Saranno valutati la velocità raggiunta, il comportamento del convoglio e la compatibilità con l'infrastruttura ferroviaria. Restano da definire gli aspetti tecnici e organizzativi necessari per trasformare il test in un collegamento stabile da inserire nella programmazione ferroviaria regionale. Per la Sardegna sarebbe una svolta storica. Cagliari e Olbia collegate in poco più di 2 ore, con tempi capaci di cambiare la mobilità dell'isola.
12: Per fare impresa in questo territorio purtroppo ci vuole coraggio, perché è un territorio infrastrutturalmente molto carente, abbiamo dei costi energetici che sono i più alti d'Italia, abbiamo purtroppo un caro trasporti che con la crisi Medio Oriente ha acuito un qualcosa che non è più sostenibile.
3: Per fare impresa in questi territori serve coraggio. Già nel titolo dell'Assemblea di Confindustria della Sardegna Centrale c'è l'analisi di una situazione tutt'altro che nuova in un territorio che si ritrova con troppi handicap. Il presidente Pierpaolo Melia rivendica pari opportunità.
12: Ma noi chiediamo pari diritti per fare impresa così come tutti i cittadini italiani. Non chiediamo elemosine, non chiediamo condizioni particolari, ma chiediamo appunto di essere messi in condizione di fare impresa anche in territori marginali che diversamente rischiano di essere dimenticati, e qui così lo spopolamento sarà irreversibile.
3: Le questioni alla base dell'insofferenza di chi fa impresa sono ormai ben note. Dall'assemblea, apertasi con un ricordo di Bachisio Falconi, molte richieste di intervento. Per il presidente nazionale di Confindustria i problemi, come in altri territori del paese, ci sono, ma chi fa impresa non deve lasciarsi scoraggiare.
13: E non è solo sardo di questo territorio, ovviamente io credo, infatti noi stiamo dicendo che, visto che sta terminando il PNRR, serve un piano rilancio Italia, dove continuare ovviamente sull'infrastruttura. Altro tema principale per noi è la scuola, la sanità, però dobbiamo generare anche quell'entusiasmo, non possiamo essere solo negativi e pessimisti, perché sennò sarebbe un disastro. Noi dobbiamo, guardate, io giro molto spesso anche fuori dall'Italia.
14: Cagliari città in particolare è quella che praticamente ha avuto gli scambi commerciali maggiori rispetto a tutto il resto della Sardegna, tant'è vero che si sono presentati 1922 numero di transazioni normalizzate.
15: Cagliari si conferma il punto di riferimento del mercato immobiliare della Sardegna sulle quasi 19.000 compravendite registrate nel semestre di quest'anno. Il sud dell'isola è quello con il maggior incremento, più 7,4% rispetto allo scorso anno.
14: Partiamo da 1.500 euro al metro quadro per le zone periferiche per arrivare poi a prezzi che superano anche i 4.000 euro, parliamo sempre di immobili da ristrutturare nelle zone di pregio. Il taglio che va maggiormente è il grande Trivano o il Quadrivano.
15: L'isola diventa ormai un punto di riferimento del mercato immobiliare, non solo sulle zone costiere. È in questo quadro che il capoluogo è tra i più richiesti, soprattutto dagli acquirenti stranieri.
14: Abbiamo sempre clientela straniera, clientela che arriva dall'America, clientela che arriva da tutte le parti del mondo. Ormai la Sardegna, se prima poteva essere un'isola sconosciuta, oggi invece il suo competitor principale sono le Maldive, sono isole che comunque sono conosciute in tutto il mondo. E la Sardegna sotto questo aspetto ormai non è seconda a nessuno.
4: La prima telenovela dell'estate cagliaritana si è chiusa con un finale scontato. Gianluca Gaetano saluta il Cagliari dopo 76 presenze e si mette sulle spalle il nerazzurro dell'Atalanta. Ai rossoblù restano i 12 milioni più altri 2 di bonus facilmente raggiungibili e la necessità di trovare al più presto un sostituto. Dopo aver giocato sulla tre quarti con Ranieri e aver fatto la spola tra l'attacco e la panchina con Nicola, Gaetano è stato scoperto nel ruolo di play, conquistando tutti, soprattutto Sarri, che ha fatto subito il suo nome appena sbarcato a Bergamo. Gaetano ha salutato con un post sui social e poi si è unito alla sua nuova squadra, lasciando una voragine nel cuore del campo in casa rossoblù. Lì nel mezzo non può bastare il giovane romano, al momento una scommessa, ed è per questo che il Cagliari cerca un elemento di maggiore esperienza per proteggere la difesa, con i soliti nomi di Aebischer, che intanto con la Svizzera è arrivato ai quarti dei mondiali, Winks e Azic. Intanto si chiude anche l'esperienza di Luvumbo, ceduto al Mallorca in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione. Nel frattempo, chiusa da 2 giorni di visite e test, la squadra si ritroverà domenica sera ad Assemineello e da lunedì partiranno i primi allenamenti, aspettando di cercare il fresco, si spera, di Ponte di Legno dal 22 luglio, con un nuovo responsabile del settore medico. Saluta l'ultima bandiera, il dottor Marco Scorcu, che dopo 34 anni lascia il posto al dottor Gabriele Cirillo. Prince direbbe, sign of the times, segno dei tempi.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
2: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. Quattro giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti Extra Festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
5: Da Ardis fino al 19 luglio c'è il sottoprezzo. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Bontà Nuragica, 1 litro, 85 centesimi. Mozzarella arborea, 4% grammi, 2,99 euro. E scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
6: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
7: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Radiolina Playlist.
1: E ciao!

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 7 e 32 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, oggi alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili, in offerta dal 9 al 14 luglio. Come i mirtilli, in confezione da 125 grammi a 1,99 €. Il formaggio Ovi Caprino, Cadoro, a 1,99 € letto. E nei punti vendita aderenti, nel reparto macelleria, troverai gli hamburger di bovino e suino a 99 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just It, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritirando la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Gian Nicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
7: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
8: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
7: Info su suzuki.it.
9: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari, in via Mercalli 23.
10: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
11: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800-161-008. Ti aspettiamo!
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
7: Dal 2 al 12 luglio, da Iperpan e Superpan, ci sono grandi marche con sconti fino al 50%. Alcuni esempi, cornetto classico Algida per 8, 3,89 euro. Pasta Rummo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
10: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: Sono le 8:00.
1: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
2: Ti serve una pergola bioclimatica.
3: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
2: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
3: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
2: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Perfetto, andiamo da Cifadda.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. Teheran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco con gli Stati Uniti, così il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, dopo che Donald Trump ha insistito sul fatto che la tregua fosse finita, ma che avesse acconsentito a ulteriori negoziati con la Repubblica Islamica. Negoziati che l'Iran però nega. Trump annuncia anche che se sarà ucciso, l'Iran sarà distrutto. L'amministrazione americana, per il Wall Street Journal, è comunque pessimista su un accordo sul nucleare.
5: Almeno 5 esplosioni sono state udite nelle prime ore di sabato a Kiev, dove le autorità hanno lanciato l'allarme per un attacco missilistico russo, secondo quanto riportato dai giornalisti dell'AFP presenti sul posto. Le sirene antiaeree hanno iniziato a suonare diversi minuti dopo la prima esplosione. Il nemico sta attaccando la capitale con missili restate in luoghi sicuri, ha scritto su Telegram Timur Kachenko, capo dell'amministrazione militare della capitale.
6: Si aggrava il bilancio delle vittime dei 2 terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno, è stato infatti rivisto al rialzo e ora supera le 4.000 unità, raggiungendo quota 4.118 secondo una nota del governo. Il numero dei feriti rimane invariato a 16.740. La cifra precedente indicava 3.889 decessi.
5: E ha confessato l'omicidio della madre, il ventenne Filippo Oldani. L'omicidio si sarebbe consumato nella casa delle vacanze di Sanremo la sera del 6 luglio scorso. Il giovane, ora accusato di omicidio volontario aggravato dalla parentela, è crollato dopo giorni di interrogatori serrati.
6: La terza ondata di calore non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia, ben a 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea Copernicus Climate Change Service, giugno 2026 è stato il mese più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale.
5: Siamo allo sport per il calcio. Sarà la Spagna a sfidare la Francia martedì 14 luglio ad Arlington in una semifinale da sogno al Mondiale 2026. I campioni d'Europa in carica battono 2-1 il Belgio nei quarti di finale ed eliminano così i Diavoli Rossi di Rudy Garcia. Per il tennis, Jannik Sinner in finale a Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Battuto il 7 volte campione Novak Djokovic con i parziali di 6-4, 6-4, 6-4. Domenica l'azzurro affronterà Sasha Zverev, numero 2 del seed.
6: Ed è tutto, a più tardi.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via via.
7: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29 €. Scopri di più su conad.it.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Lina.
11: Radio Lina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
15: Che spettacolo l'estate al cinema!
8: Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
15: Capisci quello che dice?
16: Roba senza senso.
15: Io invece sì.
17: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
16: Cosa vuoi fare?
15: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
17: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
18: Quest'estate scopri come essere super.
19: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
20: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
21: Sei una piccola selvaggia, vero?
20: Non ci siamo ancora presentati.
18: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
22: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
23: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
24: Hai scritto un film di mostri?
25: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
26: Tutte le state sotto i cieli di Sardegna!
27: A ridere!
26: Piangere!
27: Ballettare!
26: Urlare! Cantare!
27: Recitare!
26: Con
27: i Barbari Cinericoli!
28: www.barbaricinericoli.it.
29: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
30: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
29: Info su suzuki.it.
31: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
32: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
33: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Olonlai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio, tutti a Olonlai, non potete mancare.
34: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.

0: Dal 2 al 12 luglio, da Iperpan e Superpan, ci sono grandi marche con sconti fino al 50%. Alcuni esempi? Cornetto classico Algida per 8, 3,89 euro. Pasta Rummo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
1: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
2: Dove vai?
3: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
4: Prima che il vento si porti via tutto.
3: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
4: Respira questa libertà.
3: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
5: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
6: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 8 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: L'Associazione Città di Quarto 1928 organizza la 41esima Sciampitta 2026 dal 10 luglio al 15 luglio. Il Festival Internazionale del Folklore a Quarto Sant'Elena e Sant'Anna Arresi.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
8: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 34.900 euro.
9: Vieni a scoprirla da Autobahn.
10: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
11: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Nuoro, presso il centro commerciale Prato Sardo. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.

0: Da Ardis fino al 19 luglio c'è il sottoprezzo. Alcuni esempi: latte parzialmente scremato bontà nuragica 1 litro 85 centesimi, mozzarella arborea 4% grammi 2,99 euro, e scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. Quattro giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti extra festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
2: Voglia di shopping o voglia di sole? Questo è il problema.
3: Ma la soluzione è semplice. Basta andare alla Corte del Sole. Fino al 2 settembre i saldi illuminanti ti aspettano in tutti i negozi del Polo.
2: Vuol dire sconti su tutti i miei brand preferiti in 111 negozi? Davvero illuminante!
3: È lo shopping nel segno del sole.
2: I saldi della Corte del Sole ti aspettano a Sestu, località More Corrasce, sull'ex statale 131.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
6: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
7: Radiolina, meteo.
8: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da MPRG di Trebi Meteo. Anticiclone ben saldo sulla Sardegna anche questo fine settimana, il tempo si presenta e mantiene asciutto e ben assolato. Un sabato con cieli sereni tersi, un rinforzo della ventilazione, temperature massime in aumento. In diverse località, soprattutto dell'area occidentale, i picchi più elevati saranno anche prossimi ai 38-39 gradi. Caldo dunque in intensificazione e lo sarà anche nella nuova settimana. Dunque attenzione alla nuova ondata di calore. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sulla nostra app. È sempre gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo, oppure consultate il nostro sito web.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 9:02.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Musica in lutto, è morto questa mattina nella sua amata isola Peppino di Capri. Aveva 86 anni e scompare dopo una lunga malattia. Interprete della grande musica italiana, pianista raffinato, lascia i figli Nico con la prima moglie ed Edoardo e Daria con Giuliana Gagliardi. Giuseppe Faiella, questo è il suo vero nome, era nato a Capri il 27 luglio del 1939 e il suo talento musicale fu precocissimo e segnò una carriera lunga e felice che lo portò anche innumerevoli volte sul palco del Festival di Sanremo che vinse due volte.
3: Gli investigatori che indagano sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci hanno perquisito in un comune nel napoletano l'abitazione di Gomes Clesio Tavares, faccendiere di Walter Lavitola e ritenuto l'intermediario. Con la banda che ha piazzato la bomba il 16 ottobre 2025 all'esterno dell'abitazione del giornalista di Il Report, le cui repliche estive sono state sospese, a Campo Ascolano, una frazione del comune di Pomezia, vicino a Roma. L'uomo, secondo gli investigatori, ora si troverebbe in Camerun. Nel comune del napoletano vive assieme alla compagna, ascoltata dai carabinieri come persona informata sui fatti.
4: Medio Oriente, Teheran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco con gli Stati Uniti. Così il ministro degli esteri iraniano Raghchi, dopo che Trump ha insistito sul fatto che la tregua fosse finita, ma che avesse acconsentito a ulteriori negoziati con la Repubblica Islamica, negoziati che però l'Iran nega. Il presidente americano è tornato a minacciare ritorsioni in caso di attentato alla sua vita da parte del regime iraniano. Ci sono 1000 missili pronti al lancio contro la Repubblica Islamica dell'Iran, seguiti immediatamente da altre migliaia qualora il governo iraniano mettesse in atto la sua minaccia, ha dichiarato Trump.
3: Spostiamoci in Spagna, un'intera vallata trasformata in una trappola di fuoco, automobili carbonizzate e decine di persone sorprese dalle fiamme mentre cercavano di mettersi in salvo. È di almeno 12 morti, 8 feriti, 4 dei quali in condizioni gravi e 23 dispersi, il bilancio ancora provvisorio del devastante incendio divampato nell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Circa 1.400 persone sono state evacuate, mentre centinaia di soccorritori continuano a cercare eventuali superstiti tra casolari, gole e pinete distrutte dal rogo. Si tratta di uno degli incendi più gravi della storia recente della Spagna.
4: Un piccolo aereo è precipitato alle Bahamas, causando la morte di 10 persone nel giorno del 53° anniversario dell'indipendenza dell'arcipelago. Il governo ha deciso di sospendere temporaneamente i voli della compagnia aerea. Il tragico incidente è avvenuto a North Andros, nelle acque appena ad ovest di Nassau, la capitale dell'arcipelago.
3: In chiusura la MotoGP, Marc Marquez firma il miglior tempo nelle prequalifiche del Sachsenring. Lo spagnolo ha fermato il cronometro sull'1:19:39 e ha preceduto Raul Fernandez e Di Gian Antonio. Quarto Alex Marquez, seguito da Miller, poi terzetto Aprilia con Ogura, Bezzecchi e Martin. Tredicesimo Bagnaia sarà costretto a passare dal Q1. Oggi alle 10:50 le qualifiche e alle 15 la sprint. Domani alle 14 la gara.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via via.
5: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 €. Scopri di più su conad.it.
7: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
8: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
9: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
10: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo. Conviene per davvero.
6: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddaniedda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
11: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
12: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
13: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comprooro resta aperto tutta l'estate. Massime valutazioni e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
14: Tutti per Oro Cash.
15: L'11 luglio prende il via il Festival della Marina di Villa Simius. Alle 21.30 nella piazzetta del Molo S, il premio Oscar Kenneth Lonergan e l'attrice J. Smith Cameron dialogheranno sul grande cinema internazionale. Il 12 luglio sarà la volta di Sonia Bergamasco e della finalista al premio Strega Maria Grazia Calandrone, protagoniste di un incontro tra cinema, teatro e poesia. Festival della Marina di Villa Simius, dall'11 luglio al 2 agosto.

0: presenta Caffè Corretto.
1: Buona giornata, una buona mattinata da Matteo Vercelli, l'ospite che ci ha raggiunto in studio e che ringrazio, Pepuccio Tuveri, portavoce Will dei Vigili del Fuoco. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti e a tutte, appunto, gli ascoltatori di Radiolina.
1: Sono tanti i temi da trattare. Iniziamo insomma da quella che è la rivendicazione più importante. Siete pochi, l'organico è ridotto e anche con mezzi insomma non proprio a posto. Quindi insomma il vostro lavoro che viene fatto è costante, ma con difficoltà che emergono quotidianamente.
2: Ma le emergenze che emergono sostanzialmente come in questo periodo sono dovute al calore, dove appunto le temperature sono elevatissime, e sapete che tutti appunto da questo calore cercano di mettersi al riparo, mentre i Vigili del Fuoco nel loro ordinario vanno e intervengono nonostante le temperature. Però in questo contesto c'è da dire questo in sostanza, che tutto questo servizio che in questo periodo della campagna antincendio viene offerto alla popolazione è offerto da un servizio straordinario, e questo servizio straordinario tra l'altro viene pagato di questo servizio appunto della campagna antincendio solo a maggio dell'anno successivo. Quindi è inaccettabile, non è più accettabile che il personale continui a garantire elevati standard di professionalità e operatività, sopperendo solo con lo spirito di servizio alle carenze appunto dell'amministrazione.
1: C'è un altro aspetto che insomma stavamo anticipando prima, tra l'altro le difficoltà anche poi di intervenire immediatamente in alcuni ambiti, nel senso che chiaramente il personale c'è, però essendo la Sardegna un'isola e su questo chiaramente esatto. ci possiamo fare ben poco, ma si potrebbe probabilmente organizzare un servizio diverso grazie chiaramente a degli apporti, iniziative che non dipendono direttamente dai Vigili del Fuoco, ma che avrebbero bisogno probabilmente di una regia dietro a livello nazionale.
2: Ma i Vigili del Fuoco nel contesto, prima di tutto, nelle rivendicazioni che stiamo facendo assieme alle altre due sigle sindacali,
1: esatto,
2: con le dichiarazioni dello stato della legislazione, sono chiaramente dovute alla mancata risposta dell'amministrazione. Queste mancanze dovute all'amministrazione soprattutto al fatto che non viene appunto recepito l'articolo 119 della Costituzione, dove appunto mette in evidenza le peculiarità isolane, quindi lo Stato deve sopperire alle carenze aggravate appunto dall'insularità, e tra queste appunto la carenza d'organico che sia nella pianta organica del soccorso in generale, ma anche dei nuclei specialistici, perché noi abbiamo anche dei nuclei specialistici come i sommozzatori, i nautici. Ecco perché noi chiediamo che con questa avvertenza che venga si sopperisca appunto questa carenza d'organico, ma come anche aprendo anche un distaccamento nuovo che nel territorio di Pula, perché c'è un'ampia realtà da coprire che sono i territori appunto di Pula, San Rocco, Villa San Pietro, Domus de Maria, dove insistono addirittura su San Rocco una raffineria con servizi oppure su Pula e Domus de Maria dei centri e delle strutture turistiche che nel periodo estivo chiedono l'intervento e della tempistica di intervento diversi da quelle che sono nell'ordinario nel periodo invernale.
1: Prima di lanciare il vero appello alla politica, che è quello che è sicuramente importante ribadire, stavamo analizzando un po' le varie problematiche. Oltre alla richiesta di apertura del distaccamento di Pula che abbiamo già toccato, avete poi la speranza che si possano finalmente anche realizzare delle sedi a Carbonia e Mandas, quindi per cercare di radicalizzare la vostra,
2: esatto,
1: presenza nel territorio per essere pronti a intervenire nelle tantissime emergenze che affrontate.
2: Ma questi distaccamenti diciamo che sono già in apertura, sono già aperti, però hanno necessità di nuove strutture per implementare la funzionalità nel territorio, perché chiaramente con queste nuove strutture si può affrontare le emergenze con nuovi mezzi, nuovo personale, e tutto questo chiaramente se viene recepito anche da parte dello Stato questa problematica dell'insularità che non viene riconosciuta appieno come prevede la Costituzione.
1: Tra l'altro ci sono un altro aspetto che lo dico sorridendo, addirittura le strutture, le vostre strutture dei Vigili del Fuoco non sono state ancora adeguate al personale femminile, che fa quasi sorridere.
2: Effettivamente ci sono ancora delle realtà ancora da sanare, nonostante le segnalazioni e i vari interventi che sono stati fatti nelle varie strutture, le nostre sedi non sono state ancora adattate al personale femminile, che a tutt'oggi sta diventando sempre più frequente trovare vigilesse, vigili del fuoco, donne che affrontano il nostro un pesante lavoro, però hanno necessità di che queste strutture vengano adeguate alle loro esigenze. Ma non solo, ci sono altre realtà che devono essere adeguate alle strutture, come i locali di decontaminazione. Noi abbiamo sostanzialmente, quando si interviene, abbiamo dei rischi dovuti alla tutela della salute, dovuti appunto agli effetti degli incendi. Quindi quando si rientra in caserma, noi abbiamo necessità di avere dei percorsi e dei locali di decontaminazione, affinché appunto non si possano portare all'interno anche delle sedi tutte le problematiche dovute all'incendio. Ma non solo, abbiamo anche carenza di mezzi e di uniformi. Quindi c'è una carenza quasi cronica in tutte, e noi le contestiamo, perlomeno le portiamo in questa dichiarazione di stato d'agitazione, e facciamo sì chiaramente che speriamo che la politica ci aiuti in questo contesto.
1: Ecco, esatto, in conclusione abbiamo poi quello che è il vostro appello, perché chiaramente lo stato di agitazione, ricordiamo che voi come Vigili del Fuoco non potete attuare uno sciopero vero e proprio, quindi
2: esatto.
1: Il vostro è un servizio essenziale, e quindi l'unica vostra forma di lotta è quella dello stato di agitazione, di denunciare queste problematiche, nella speranza che qualcuno vi ascolti, in particolar modo la politica.
2: Esatto, noi come Vigili del Fuoco facciamo un servizio di soccorso pubblico essenziale, e il nostro servizio deve garantire appunto questo servizio, e chiaramente il nostro sciopero è un'adesione allo sciopero, che consiste in uno sciopero bianco, che chiaramente ora si parla di dichiarazioni di stato di agitazione. Qualora si dovesse passare allo stadio successivo dello sciopero, lo sciopero è uno sciopero bianco, uno sciopero di 4 ore di adesione del personale, quindi non intacca nessun effetto al servizio pubblico.
1: Nella speranza che la politica vi ascolti quanto prima per dare le tante risposte di cui i Vigili del Fuoco e quindi tutta la popolazione alla fine ha bisogno. Grazie a Pepuccio Tuveri per essere stato con noi, e davvero grazie anche a tutti i Vigili del Fuoco che combattono quotidianamente, danno un servizio davvero importantissimo per tutta la Sardegna e tutta l'Italia, ovviamente.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la

0: collegamento il secondo ospite della giornata, che ringrazio per aver accettato il nostro invito, Giacomo Casti, direttore artistico di Marina Café Noir. Buongiorno.
1: Ciao Matteo, buongiorno. Ciao, a tutte e a tutti.
0: Cogliamo l'occasione un po' per ritornare su Marina Café Noir, quest'anno la grande novità del trasferimento a Elmas nella laguna di Giliacquas, insomma il bilancio, e quindi facciamo un bilancio e parliamo con te per capire se insomma questa scelta di migrare verso Elmas è stata una scelta vincente. Dai numeri e dai risultati, insomma, possiamo dire probabilmente con certezza che è andata abbastanza bene.
1: Dici bene, sì, la scelta di cambiare rotta è proprio il caso di dirlo, esatto. Visto che era il titolo di questa 24esima edizione, alla fine ha superato i nostri più rosei auspici, potremmo dire, perché sia in termini di presenze, che a nostro avviso di qualità generale e di suggestione dello spazio, ha ricreato davvero una magia che siamo contenti si sia replicata, con appunto una suggestione molto meno urbana di quella che storicamente il Marina Café Noir ha abituato i suoi spettatori. È molto più naturale, passami il termine, perché avere la laguna letteralmente a vista d'occhio, a due metri dalla propria persona, soprattutto nei momenti di maggiore intensità notturna, creava una magia che c'è poco da fare, solo gli spazi naturali possono evocare. Questo non vuol dire che il futuro sia tracciato indissolubilmente fuori dal mondo urbano che ci ha visto nascere, però devo dire che questa avventura al momento ci ha appagato anche nello spirito, diciamo, poi si vedrà.
0: Ecco, si vedrà magari l'ipotesi di un ritorno a Cagliari, oppure addirittura, che so, ipotizzare veramente una sorta di Marina Café Noir itinerante in Sardegna per scoprire magari altri posti, insomma, come hai detto tu, belli dalla scenografia naturale spettacolare, insomma, potrebbe essere, chissà, un'idea.
1: Esatto, perché in questo momento, guarda, non stiamo davvero escludendo niente, anche perché è un poco prematuro, quest'ultima edizione è davvero trascorsa da pochi giorni, e tu sai che questo è il momento delle attese, delle dolenti note, perché poi i tempi dell'operatività culturale raramente coincidono con quelli dei partner pubblici, quindi ci si trova sempre un pochino sospesi aspettando poi che le coperture economiche su cui hai un pochino scommesso poi si concretizzino. Quindi è un momento di delicatezza e di cautela, penso di poter davvero parlare per tutti i sempre più numerosi operatori culturali cittadini. Detto questo, l'esperienza di Giliacquas e di Elmas è stata molto molto buona. In effetti abbiamo ricevuto anche negli ultimi tempi un po' di inviti e suggestioni ad aprire ulteriormente. È vero che noi siamo comunque eminentemente cagliaricentrici, quindi l'idea di andare, come dire, a Olbia o a Sassari, per quanto solleticante al momento, non è senz'altro nelle possibilità concrete, però chi lo sa, magari girellare intorno alla città, ecco, personalmente come idea, sarà che io sono un sansperatino doc, come idea un po' mi diverte, comunque è davvero troppo presto.
0: Quali sono stati i momenti più intensi ed emozionanti secondo te di questa edizione di Marina Café Noir?
1: Era domandone questa, costringe sempre anche in qualche modo a fare delle cernite delicate, però se devo ragionare per il mio gusto personale da amante della musica, tra l'altro l'auspicio sarebbe di riuscire ad avere finalmente Manu Chao l'anno prossimo, sarebbe bellissimo, lo corteggiamo da tanto tempo, bisogna avere molti soldi in effetti, ma non tantissimi. Però ecco, battute a parte, ci sono stati dei grandi concerti, penso a Willy Peyota o a Motta, che tra l'altro devo dirti non sono nemmeno la mia tazza di tè, come dire, no? Io preferibilmente ascolto altre cose, ma hanno fatto dei live che mi hanno davvero steso, così come Ginevra Di Marco e Tonino Carotone. È stata un'edizione molto caratterizzata da dei live, secondo me, di grande livello. E poi ci sono stati degli ospiti che, beh, insomma, quando parlano non puoi fare a meno di ascoltarli. Penso a Francesca Mannocchi, a Maurizio De Giovanni, a Dania Scibli, che è una delle scrittrici palestinesi più interessanti senz'altro nel panorama contemporaneo. Ci sono stati davvero tanti momenti che mi porterò in memoria come belli. E poi devo dire il rapporto che si è costruito nei mesi con i pescatori di Giliacquas e con gli abitanti del rione di Giliacquas.

0: Acquas, che rispetto ad Elmas è un po' un microcosmo, abbiamo scoperto, e devo dire ci siamo sentiti molto accolti e apprezzati, e questo forse ha scatenato anche un meccanismo che negli ultimi anni in città stavamo avendo difficoltà a ricostruire, perché rispetto ai vent'anni e più fa in Marina, che adesso sembrano un'era geologica, diciamo che in città sta diventando sempre più difficile costruire dei rapporti costruiti sulla quotidianità e sulla frequenza. Questo perché una città ha delle dinamiche urbane che un piccolo centro non ha. Guarda, e anche queste sono cose. Prego.
1: Vivo da 21 anni a Elmas, dunque posso soltanto sposare senza interesse quello che stai dicendo. Tra l'altro, Giliacco è davvero fenomenale. Il tramonto è uno dei davvero fantastico. Quindi
0: è una meraviglia. Sì,
1: insomma, è stato veramente emozionante. Giacomo, c'è spazio, ulteriore spazio per la cultura e per iniziative di questo tipo in Sardegna, o ci sono degli ostacoli a volte insormontabili?
0: Deve esserci quello spazio, va difeso con le unghie e con i denti, e io sono uno di quelli che nel complesso, in un momento di crescita, ad esempio, dei festival letterario simili, guarda con apprezzamento la cosa. Credo però che chi ha la responsabilità di amministrare poi budget non sontuosissimi debba poi fare anche, come dire, detection, essere comunque attento a verificare la qualità, e più ancora mi viene da dire l'impatto diretto nei luoghi, perché a volte ho l'impressione che sia comunque un po' una moda, un po' come la ristorazione. Noi sappiamo che ormai è un'esplosione di ristoranti di ogni tipo, ma non tutti hanno la stessa qualità. A volte ho l'impressione che anche negli eventi culturali stia succedendo qualcosa del genere, però io sono un ottimista e la mia attitudine è quella di dire ben venga. Detto quello, poi un po' di attenzione secondo me andrebbe fatta.
1: Giacomo, in 30 secondi un altro aspetto secondo me molto importante: il rapporto tra la cultura e i giovani.
0: Bellissima, questa è una questione su cui ci arrovelliamo ogni anno che passa, perché purtroppo ci distanziamo sempre di più dalla categoria dei giovani in cui ci sentivamo a pieno titolo sino a qualche anno fa. E da adulti riconosciamo che una responsabilità dei progetti come i nostri è proprio quella di essere cinghia di trasmissione generazionale. Ammetto che non è facilissimo, e però ti dico anche che alcuni degli artisti che citavamo prima, Willy Peyote, esatto, o Mota, che hanno 10 e in qualche caso anche più anni, meno della mia persona in questo caso, sono anche nell'ottica di cercare di trovare un linguaggio comune con ragazzi e ragazze che hanno magari 10, 15, 20, 25 anni meno di noi. Quindi sì, secondo me uno sforzo in quella direzione va fatto.
1: E auguriamo davvero a Marina Caffè Noir, come a tutte le altre iniziative culturali, di avere lunghissima vita. Grazie Giacomo Casti per essere stato con noi.
0: Grazie Matteo, a presto.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9:31.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
4: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
5: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
6: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo. Conviene per davvero.
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
9: E regali di Natale.
10: Ma è piena estate.
9: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
11: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
12: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
13: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
14: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
15: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Caffè Corretto.
1: E do il benvenuto e saluto il nostro ospite che ci ha raggiunto in studio, Giuseppe Scura, direttore Confcommercio Sud Sardegna. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, parliamo di saldi, sono scattati, insomma, ogni anno veniamo, ci sono due momenti, la partenza dei saldi estivi e invernali, sono due momenti, insomma, che segnano la nostra vita quotidiana e appunto sono iniziati la scorsa settimana, sabato scorso, i saldi estivi nell'isola, un'aspettativa che spesso è, diciamo, un'attesa proprio dei commercianti, quasi un po' per recuperare, nella speranza, insomma, di far quadrare i bilanci, che nel commercio, e non è soltanto una questione di Cagliari o della Sardegna, insomma, il commercio non sta certamente attraversando uno dei suoi periodi migliori. Ma ecco, parliamo di saldi prima di tutto, insomma, quali sono le aspettative per questa stagione estiva in questi saldi?
2: Le aspettative sono non distanti da quelle dello scorso anno. Parliamo di circa 160 euro media famiglia, si tratta ovviamente di un dato medio, e come tale chiaramente può essere fortemente influenzato anche da maggiori acquisti o da minori acquisti. Teniamo conto che veniamo da un periodo, come ormai abitudine, da un lungo periodo di promozioni. Quindi il consumatore si è spesso abituato a quasi a non dare un occhio alla vetrina se non vede un cartello che lo attiri particolarmente. Caratteri grandi, caratteri in rosso, occasione, prezzi stracciati. Quindi siamo un po', diciamo, troppo forse abituati a buttare l'occhio sulle occasioni. Ciò non vuol dire che, come diceva lei, il commerciante durante questo periodo porta a casa, diciamo, buoni incassi, perché comunque le occasioni realmente ci sono. Ciò che ovviamente la sta facendo da padrone, che quindi ha diminuito fortemente l'acquisto sul negozio tradizionale, è l'acquisto online. L'acquisto online che a volte demonizziamo, ma che spesso può essere anche un grosso aiuto per chi ha il negozio tradizionale. C'è da dire che ancora però ci troviamo di fronte a un commercio online deregolamentato, in particolare per quanto attiene la tassazione. Non dimentichiamoci che tantissimi acquisti vengono effettuati al di fuori del territorio italiano su piattaforme che non lasciano nulla all'Italia. E quindi da tempo si chiede sempre più a gran voce una web tax, cioè una tassazione anche di tutti quegli acquisti che vengono veicolati online.
1: Ha senso parlare ancora di saldi, nel senso che, come stava giustamente dicendo, insomma, siamo tutti attirati, occasioni, saldi dale, eccetera, sconti, c'è quasi il rischio che alla fine il consumatore, tra virgolette, si senta un po' preso in giro, nel senso che dice: vabbè, ma che senso hanno questi saldi se appunto nel negozio li fanno già, oppure online trovo magari una scontistica addirittura maggiore rispetto a quella dei saldi? C'è un po' questo rischio?
2: Il rischio c'è ed è molto sentito, soprattutto perché la normativa attuale, perché comunque di norme si tratta, risale oramai a 20 anni fa. Quindi una normativa che naturalmente era figlia di quel tempo, non teneva conto del commercio online, che, come dicevo prima, ormai veicola la massima parte degli acquisti. Anche il tema del divieto dei saldi

0: pubblicità al commercio, e benedetta sia, si muove appunto in simultanea in tutta l'Italia, fatta eccezione di qualche regione dove iniziano i saldi ad agosto. Anche da tempo si racconta, spostiamo i saldi ad agosto. Ricordo che nel 98 venne fatto un esperimento del genere che venne poi sonoramente bocciato dagli stessi commercianti, che si resero conto che vendere ad agosto non era lo stesso che vendere a luglio. Quindi è particolarmente delicato, ma comunque il problema c'è ed è quello che abbiamo sottolineato.
1: E commercio che abbiamo, insomma, prima di andare in diretta stavamo facendo una chiacchierata, commercio che chiaramente attraversa anche tanti altri problemi. Com'è un po' lo stato del commercio in Sardegna e anche in particolare qui sulla città di Cagliari, che è un po' il cuore pulsante?
0: La svolta c'è stata sicuramente dal Covid in poi. Sembra quasi un discorso scontato, ma in realtà dopo il 2020 c'è stato un profondo mutamento anche delle abitudini dei consumatori. Ci si è spostati sempre più verso consumi alimentari fuori casa e quindi tantissimi negozi hanno ceduto il passo ad attività di ristorazione o comunque di somministrazione, il che ovviamente anima le nostre città, tiene vivo i centri urbani. Le persone girano, le persone, insomma, fanno movimento. Di contro, però, abbiamo impoverito drammaticamente il nostro tessuto commerciale. Sfido chiunque a trovare, insomma, ormai quell'offerta di alcuni anni fa. Ci sono grosse difficoltà. Alcuni settori sono ormai quasi completamente scomparsi o si sono ridotti tantissimo. Basta pensare alle edicole. Oppure anche al settore dell'oreficeria, della gioielleria, che si è contratto fortemente. E naturalmente il settore anche dell'abbigliamento e delle calzature è quello che sta pagando le spese in maniera pesante. Cioè una riduzione proprio di quel tessuto tradizionale commerciale che trovavamo un po' in tutte le nostre città.
1: Col direttore di Confcommercio Sud Sardegna poi volevo affrontare anche un altro aspetto. Ritornando ai saldi, ecco, ci sono anche da seguire un po' delle regole. Lo stesso consumatore deve anche seguire delle regole per cercare, tra virgolette, di evitare anche di essere fregato. Non capita spesso, anzi diciamo che non capita quasi mai, ma insomma c'è sempre il rischio che dietro i saldi ci possa essere magari qualche piccolo inghippo, e quindi insomma ci sono anche dei consigli che devono essere seguiti sia dal consumatore ma anche dall'esercente stesso, che ha insomma delle regole abbastanza precise per essere chiaro in questa fase delicata, quali sono i saldi estivi.
0: La prima regola fondamentale che è stata introdotta 2 anni fa è quella di indicare il prezzo iniziale, la percentuale di sconto e il prezzo finale. Per prezzo iniziale si intende o il prezzo immediatamente precedente alla data in cui si effettuano i saldi, o comunque il prezzo medio che la merce aveva nei 30 giorni antecedenti i saldi. Questo per evitare quei problemi che spesso abbiamo segnalato anche agli associati. Non si può, i capi devono essere prezzati tutti, quindi non si può genericamente dire tutto al. Se veramente è tutto al, alla percentuale di sconto è un discorso, ma spesso, siccome le percentuali di sconto cambiano, allora è opportuno, per evitare, proprio lo dico per evitare sanzioni che ci sono, prezzo iniziale, percentuale di sconto applicata, prezzo finale. Per quanto riguarda poi la prova dei capi, insomma questi sono ormai lasciati come sempre alla discrezione di chi vende, così come anche il cambio del prodotto. Spesso si sente dire: ma io sono tornato a casa, questo colore non mi piace, questo vestito mi sta stretto, oppure mi sta, insomma, mio marito non lo gradisce. Ecco, il cambio, quando effettuato l'acquisto nel negozio tradizionale, quindi nel negozio fisico, il cambio non è una regola, è lasciata alla discrezione del venditore, che ovviamente nei casi in cui lo ritiene opportuno farà fare il cambio.
1: Ringraziamo Giuseppe Scura, direttore di Confcommercio Sud Sardegna, per essere stato qui con noi, e buoni acquisti a tutti, insomma.
0: Grazie a voi e buona giornata.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Per la prima volta in Sardegna, al Fass Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
2: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
3: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
4: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
5: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
6: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Nuoro, presso il centro commerciale Prato Sardo. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
8: Radiolina, meteo.
9: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M Perigi di Trebi Meteo. Anticiclone ben saldo sulla Sardegna anche questo fine settimana, il tempo si presenta e mantiene asciutto e ben assolato. Un sabato con cieli sereni tersi, un rinforzo della ventilazione, temperature massime in aumento.

0: In diverse località, soprattutto dell'area occidentale, i picchi più elevati saranno anche prossimi ai 38-39 gradi. Caldo dunque in intensificazione e lo sarà anche nella nuova settimana. Dunque attenzione alla nuova ondata di calore. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sulla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima a Trebi Meteo, oppure consultate il nostro sito web.
1: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Radiolina Estate.
0: Caffè corretto.
2: In collegamento Maria Laura Manca, presidente della municipalità di Pirri. Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Da lunedì il presidio, il territorio di Pirri ha maggiore sicurezza grazie alla riapertura del presidio, appunto, di polizia locale, con 20 agenti che torneranno durante tutta la giornata, appunto, per occuparsi di sicurezza a Pirri.
3: Esattamente, per noi è un obiettivo raggiunto, faceva parte del programma, era stato chiuso giusto per un po' di cronistoria intorno al 2022, con però un ufficio aperto in municipalità per una questione logistica di riqualificazione della vecchia sede, che è tuttora chiusa e che necessita di degli interventi strutturali di riqualificazione. Poi con necessità contingenti dovuti a pensionamenti, ecco, il presidio si era ridotto a due sul territorio.

0: Assolutamente sì, data la caratteristica del territorio, perché ricordiamo, abbiamo un centro storico, un centro commerciale di prossimità molto animato, dove le persone, ma soprattutto anziani e bambini, li vediamo per strada, non solo per piccole commissioni, ma in realtà è molto viva. Di contro, Pirri è comunque una zona di attraversamento tra l'Interland e Cagliari, quindi comunque trafficata, e quindi spesso e volentieri, ecco, abbiamo dei congestionamenti anche dovuti al traffico e quindi problemi di sicurezza. Ma dall'altra, proprio questo rapporto che c'è di vissuto del territorio, della comunità, sempre visto il presidio della Polizia Municipale come un servizio, come dicevate voi, di erogazione di servizi, tant'è che il punto che stiamo adesso in fase di messa a punto di accogliere il cittadino che ha necessità di informazioni, di fare delle segnalazioni, sarà presso la Municipalità. Questo per dare un segnale importante, come la Municipalità deve essere ed è un punto di riferimento del cittadino. Quindi la Polizia Municipale, questo per dire che è sempre stata vista non in senso ostile, ma anzi voluta, e quando è mancata in questi 2 anni fisicamente, come luogo fisico, non tanto di presidio, ed è stata veramente una di quelle richieste più pressanti rispetto alle diverse che abbiamo. E quindi siamo ben contenti di vederli in giro, e poi comunque il responsabile, che è l'agente Ambrosini, è molto entusiasta, e quindi questo permetterà anche di avere una squadra composta, come diceva lei, 10 agenti la mattina e 10 agenti la sera, con un atteggiamento che in realtà è di collaborazione e non solo di tutela del territorio, e questo Perfetto. È un messaggio positivo.
1: Grazie al presidente della Municipalità di Pirri, Maria Laura Manca, grazie ancora e buon lavoro.
0: Grazie anche a voi, buona giornata.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: Sono le 9:59.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Musica in lutto, è morto questa mattina nella sua amata isola Peppino di Capri. Aveva 86 anni e scompare dopo una lunga malattia. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta Capri. Interprete della grande musica italiana, pianista raffinato, lascia i figli Igor con la prima moglie Roberta Toppa, Edoardo e Dario con Giuliana Gagliardi. Giuseppe Paiella, questo era il suo vero nome, era nato a Capri il 27 luglio del 1939 e il suo talento musicale fu precocissimo. L'apertura dei concerti dei Beatles tra gli episodi più memorabili della sua carriera.
4: La cronaca città Messina, dove un 49enne censo la testa per la vita la notte scorsa dopo essere stato investito da una moto sul viale Gaz all'altezza dell'ingresso del policlinico Messina. L'impatto è stato violento, l'uomo sarebbe stato trascinato per circa 30 metri prima di cadere a terra. Il motociclista è un 40enne che guidava un Africa Twin sprovvista di copertura assicurativa. Indaga la sezione infortunistica della Polizia Municipale di Messina.
5: Rai ha sospeso cautivamente in onda da repliche estive di reporti, tesa che si faccia chiarezza sulla vicenda Ranci, confermata al momento la nuova stagione. Il conduttore si dice però sconcertato e parla di contori assurde. La regione di censura senza prenti. Insorgono da FNSI l'ordine dei giornalisti, l'Urai e le opposizioni. Intanto la vita, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista, continua a negare il suo coinvolgimento. Il faccendiero era pronto a partire per l'Africa, aveva già acquistato il biglietto aereo.
4: Medio Oriente avrebbe ammesso che è stato un po' di estremi fuori controllo a tentinare i negoziati di pace, la EGA colpendo le navi mercantili nello stadio Hormuz e provocando la reazione americana, secondo quanto dichiarato col funzionario statunitense SBS News. Sempre secondo le stesse fonti, gli iraniani sarebbero tornati a tavolo delle tentative ammettendo di aver sbagliato. I funzionari americani interpellati da SBS News precisano che la confessione è stata fatta in privato da dirigenti iraniani consigliari di Trump. Se poi questa non è la posizione ufficiale di Teheran, ha aggiunto un funzionario, per loro non sarà una bella giornata. Siamo decisamente in una fase di attesa e osservazione.
5: Enrico III ha ricevuto per un incontro privato assieme a Regina Camilla e figlio secondogenito Harry, accompagnato dalla console Meghan e dai due figli eletti Archie e Lilibet. L'incontro, riferito dai media margine di una visita del principe ribelle nel Regno Unito, è primo del sovrano con la famiglia riunita dei duchi di Sussex e con i nipotini americani dal 2022.
4: Lo sport in chiusura ai mondiali, la Spagna piega il Belgio a 1 e trova una lanciatissima Francia in semifinale dopo il vantaggio di Ruiz e peggio di De Clercq nella prima frazione decisiva alla rete Merino. Oggi in campo Norvegia e Inghilterra, domani Argentina e Svizzera. Le vincitrici saranno le due semifinaliste. Per il tennis invece Yannick Sinner è di nuovo in finale Wimbledon, domani affronterà tedesco Zverev. Il numero 1 al mondo ha dominato Djokovic in 3-6 con il punteggio di 6-4 e 4-6-4.
5: Ed è tutto, a tardi.
6: L'estate la vive un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che ha tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con MV Serino, in pronta consegna versione M Sportino Mar-

0: Fino al 30 agosto. Offerta val su BMW Serie 1 e pronta consegna acquistata entro il 30 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Radiolina, Radio Notizie.
2: I siglobo da non crash il mio sistema. Troppo conveniente. Errore intelligenza artificiale.
3: Ma quale AI? Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
4: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo. Conviene per davvero.
6: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Predanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
7: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili, in offerta dal 9 al 14 luglio. Come i Tuk Original da 100 grammi a 1,10 euro. La polpa di pomodoro Mutti da 2 pezzi per 210 grammi a 1,39 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai fettine di suino impanate a 1,19 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
8: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.
11: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: No, stanno tornando le zanzare.
3: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
4: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime

0: parola.
1: Vuol dire sconti su tutti i miei brand preferiti in 111 negozi? Davvero illuminante!
0: È lo shopping nel segno del sole.
1: I saldi della Corte del Sole ti aspettano a Sestu, località More Corrasce, sull'ex statale 131.
2: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
3: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Italia Story. Sono le 10 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
2: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
3: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
4: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo. Conviene per davvero.
5: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
6: L'associazione Città di Quarto 1928 organizza la 41esima Sciampitta 2026 dal 10 luglio al 15 luglio. Il Festival Internazionale del Folklore a Quarto Sant'Elena e Sant'Anna Arresi.
7: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
8: Prima che il vento si porti via tutto.
7: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
8: Respira questa libertà.
7: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
9: La città è piena di energie. È fatta di passione. Incontri. Movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 34.900 euro.
10: Vieni a scoprirla da Autobahn, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari. Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Latina Story.
1: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
4: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23. Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
5: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. Quattro giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti Extra Festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
6: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
7: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.
8: Radiolina, meteo.
9: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. Anticiclone ben saldo sulla Sardegna anche questo fine settimana, il tempo si presenta e mantiene asciutto e ben assolato. Un sabato con cieli sereni tersi, un rinforzo della ventilazione, temperature massime in aumento. In diverse località, soprattutto dell'area occidentale, i picchi più elevati saranno anche prossimi ai 38-39 gradi. Caldo dunque in intensificazione e lo sarà anche nella nuova settimana. Dunque attenzione alla nuova ondata di calore. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sulla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo, oppure consultate il nostro sito web.
10: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 80. Radiolina Storia.
1: Sono le 11:00.
2: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
3: Ti serve una pergola bioclimatica.
4: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
3: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
4: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
3: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Perfetto, andiamo da Cifadda.
5: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
6: Buongiorno, bentrovati dalla redazione.
7: Addio a Peppino Di Capri, il celebre interprete della grande musica italiana, aveva 87 anni e scompare nella sua amata isola dopo una lunga malattia. Lascia i figli Arrigo, detto Igor, dalla prima moglie Roberta, e Edoardo e Dario dalla seconda moglie Giuliana Gagliardi. Giuseppe Faiella, questo è il suo vero nome, era nato a Capri il 27 luglio del 1939 e il suo talento musicale fu precocissimo. L'apertura dei concerti dei Beatles tra gli episodi più memorabili della sua carriera. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri.
6: Voltiamo pagina. La Rai sospende in via cautelativa la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia chiarezza sulla vicenda Ranucci. Confermata al momento la nuova stagione, il conduttore si dice sconcertato e parla di congetture assurde, la redazione di censura senza precedenti. Insorgono la Federazione Nazionale Stampa Italiana, l'Ordine dei Giornalisti, Lucy Grai e le opposizioni. Intanto la Vitola, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista, continua a negare il suo coinvolgimento. Il faccendiere però era pronto a partire per l'Africa, aveva già acquistato il biglietto aereo.
7: Una circoncisione clandestina su un tavolo da cucina trasformato in sala operatoria senza le garanzie e le attrezzature previste da una struttura sanitaria. Questo è lo scenario ricostruito dai carabinieri del NASA di Brescia che hanno denunciato un 63enne cardiologo da tempo residente in Italia. I fatti risalirebbero allo scorso febbraio quando il medico era stato contattato da una giovane coppia di origini pakistane. Il neonato ha riportato lesioni sulle cui cause sono in corso accertamenti.
6: Medio Oriente e Teheran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco con gli Stati Uniti, così il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi dopo che Donald Trump ha insistito sul fatto che la tregua fosse finita, ma che avesse acconsentito a ulteriori negoziati con la Repubblica Islamica, negoziati che l'Iran nega. Il presidente americano è tornato intanto a minacciare ritorsioni in caso di attentato alla sua vita da parte del regime iraniano.
7: E giallo sul caso della morte di Anne Whitcomb, 78 anni, figura notissima della destra politica ma anche dell'intrattenimento televisivo britannico e passionaria euroscettica, transitata negli anni dalle file del partito conservatore di Margaret Thatcher al Brexit Party di Nigel Farage. Per il suo omicidio la polizia britannica ha annunciato l'arresto di un 26enne, rilasciato però in mattinata. La polizia avrebbe detto che il giovane non è più coinvolto nelle indagini.
6: Cambiamo argomento. Dopo quasi 30 anni di chiusura è tornata visitabile a Ercolano la casa del mobilio carbonizzato, una delle domus più suggestive del parco archeologico. La domus, costruita in età repubblicana, deve il proprio nome al ritrovamento tra il 1932 e il 1933, durante gli scavi diretti da Amedeo Maiuri, di un tavolino e di un letto ad alta spalliera carbonizzati dall'eruzione del 79 d.C., ma conservati fino a oggi con tracce di tessuto e della rete di corda originaria.
7: Ed è tutto, a più tardi.
1: Radiolina, Radio Notizie.
8: Benvenuti alla GR di Radiolina. Iniziamo con la cronaca giudiziaria. È stato condannato a 15 anni con l'accusa di strage Antonio Maria Pani, 64enne, che nell'aprile 2025 a Ozieri aprì il gas nel proprio appartamento. Prima aveva allertato il 112 sostenendo di aver ucciso la moglie, causando così l'arrivo dei carabinieri. Sarebbero stati loro il vero obiettivo dell'uomo, che sarebbe stato pronto a far esplodere la palazzina. Il tentativo non andò in porto grazie all'intervento dei militari. Due incidenti stradali durante la notte nel Cagliaritano e due persone in codice rosso. Il primo al Poetto tra un'auto e uno scooter verso le 3 di notte. Un uomo di circa 50 anni alla guida del due ruote è rimasto gravemente ferito. Il secondo a Villa Simius intorno all'una. Ad avere la peggio una donna di 50 anni, anche lei a bordo del mezzo a due ruote. Due feriti sono ricoverati all'ospedale Brozzo. E un altro incidente è avvenuto sulla 131 DCN da Budoni verso Posada. Una Mercedes con una donna e due figli a bordo, per cause da accertare, ha sfondato il guardrail finendo in un burrone. I tre occupanti sarebbero illesi. Le indagini sull'omicidio di ieri a Sant'Adi. I carabinieri della compagnia di Carbonia e quelli del comando provinciale stanno ricostruendo la vicenda. La vittima, Daniele Cacciarru, con due persone, si sarebbe presentata nel terreno del 61enne accusato dell'omicidio per risolvere una questione di droga. L'uomo ha detto di essersi difeso da una aggressione. La Guardia di Finanza di Sassari ha scoperto un sistema di evasione fiscale che avrebbe consentito a 7 società di nascondere oltre 20 milioni di ricavi in 4 anni. L'indagine ha interessato altrettanti maxi store specializzati nella vendita di articoli per la casa gestiti da cittadini cinesi. È morto all'età di 86 anni Peppino Di Capri. Oltre 6 decenni di carriera, tra i più amati protagonisti della musica italiana. Nel TG di Videolina vedremo un ricordo del grande artista in un concerto a Cagliari nel 2019. In chiusura, l'ultimo giorno di vacanza per il Cagliari. La squadra si ritrova domani sera da Semini, lunedì il primo allenamento. Il 22 la partenza per il ritiro di Ponte di Legno. Per ora è tutto, grazie e buona giornata.
9: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
10: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
11: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
12: Saldi Globo. Conviene per davvero.
13: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
14: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
15: E regali di Natale.
16: Ma è piena estate.
15: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
17: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
18: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
19: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
20: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
19: Info su suzuki.it.
21: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari, in via Mercalli 23.
22: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino Aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
23: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Da Ardis fino al 19 luglio c'è il sottoprezzo. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Bontà Nuragica, 1 litro, 85 centesimi. Mozzarella arborea, 4% grammi, 2,99 euro. E scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comprooro resta aperto tutta l'estate. Massime valutazioni e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800-161-008. Ti aspettiamo!
5: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Olonlai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio, tutti a Olonlai, non potete mancare!
6: Torna il Festival della Marina di Villa Simius. Dall'11 luglio al 2 agosto, nella piazzetta del Molo S, l'ottava edizione dal titolo Affondi verso l'alto. Ad inaugurare il festival saranno il premio Oscar Kenneth Lonergan e J. Smith Cameron. 8 appuntamenti fra cinema, letteratura e musica con grandi protagonisti, come Nino D'Angelo, Sonia Bergamasco, Stefano Bollani, Mario Martone e il premio Strega 2026. Festival della Marina di Villa Simius. L'estate che accende il pensiero.
0: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 11 e 30 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Sara di Olina, so sonoro da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
2: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
3: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800-125-828, ripeto 800-125-828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Una finestra sull'universo con l'astrofisico Manuel Floris.
1: Bentornati a Una finestra sull'universo per volgere il nostro sguardo all'infinito, osservando il cosmo con telescopi, radiotelescopi, telescopi in orbita attorno alla Terra, telescopi spaziali e mandando sonde interplanetarie nel sistema solare. Saturno, di lui dobbiamo parlare oggi, ma non del pianeta, ma delle sue lune, in particolare di una luna. La luna Encelado. Saturno ha 274 lune, ma Encelado è stato scoperto nel 1789 da William Herschel. È osservabile con i piccoli telescopi ed è una luna ricoperta di ghiaccio. Dal ghiaccio parte gas acquoso nello spazio. È una luna misteriosa. Sotto il ghiaccio potrebbe esistere un grande oceano d'acqua in grado anche di ospitare microscopiche forme di vita. Potrebbe essere un habitat per la vita, vita fuori dalla Terra, che noi cerchiamo disperatamente perché ci poniamo la domanda se la vita esiste oltre la Terra. E allora, per cercare di capire qualcosa di questa luna e scoprirne un po' dei suoi misteri, abbiamo con noi Grace Richards, che è astrofisica dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e Planetologia Spaziale di Roma. Benvenuta Grace a Una finestra sull'universo.
2: Grazie mille per avermi invitato su questo programma.
1: Grace non è italiana, come avete ascoltato, e quindi dovremo adattarci tutti a cercare di comprendere il suo italiano, che non sarà molto forbito, ma lei è una ricercatrice molto molto brava, come scopriremo oggi. Ma adesso lasciamo spazio alla musica.

0: Working on the Moon, ma non dei Police, ma oggi non parliamo della nostra luna che è ben visibile in queste sere, oggi parliamo di una delle 274 lune che orbitano attorno al gigante con gli anelli, a Saturno, è la luna Encelado, io l'ho chiamata la luna dei misteri perché sotto il ghiaccio che la ricopre c'è un grande mistero che potrebbe pure ospitare la vita. Grace, cosa sappiamo di Encelado?
1: Allora, Encelado è un mondo oceano completamente coperto di ghiaccio ed è uno dei luoghi più geologicamente attivi nel nostro sistema solare. La sua struttura è composta da un interno roccioso, un oceano globale da acqua liquida e una spessa crosta ghiacciata. La cosa davvero affascinante è che il materiale dell'oceano viene espulso nello spazio attraverso fratture nella superficie ghiacciate e la sonda Cassini ha addirittura sorvolato questi enormi penacchi raccogliendo dati sulla loro composizione e lì dentro c'è davvero tantissima acqua. Questo è fondamentale perché sulla

0: Pito d'Atena. Si racconta che Atena gli lanciò addosso la Sicilia e lo seppellì sotto l'Etna. Da terra di questa luna non vediamo molto. Le prime immagini risalgono al 1980 e 81. Le fecero le sonde Voyager. Grace, cosa videro queste sonde?
1: Allora, la sonda Voyager ha scattato le prime foto di Encelado e ha confermato che la Luna è ricoperta di ghiaccio. Ha anche mostrato che il satellite ha un diametro di circa 500 km, più o meno come la dimensione della Francia, e che possiede la superficie più luminosa e bianca tra tutti i satelliti di Saturno.
0: Infatti questo ci permette di vederlo anche con piccoli telescopi, però come raccontavi anche tu, le grandi scoperte su questa luna le ha fatte la sonda Cassini. Costruita dalla NASA in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea e l'Agenzia Spaziale Italiana, ha orbitato 13 anni attorno a Saturno e ha sorvolato, 23 volte Encelado. Cosa ha osservato nel dettaglio in questi sorvoli?
1: Ok, Cassini è stata una missione davvero fondamentale per lo studio del sistema di Saturno. Una curiosità carina è che all'inizio non era nemmeno programmata per fare dei flyby su Encelado, ma quando la sonda ha scoperto i pennacchi, la missione è stata riprogrammata per effettuare altre indagini. Durante i sorvoli, Cassini ha volato direttamente attraverso i pennacchi, raccogliendo campioni della loro composizione, e ha trovato una grande quantità di acqua, un po' di sali e, la cosa più interessante, molecole organiche che potrebbero essere importanti per la vita. In più ha rilevato prodotti chimici che indicano la presenza di energia di tipo idrotermale all'interno della Luna. Ed è stato incredibile perché pensiamo che queste fonti idrotermali si trovino nel nucleo roccioso di Encelado, molto simili a quelli che esistono negli oceani terrestri. E sulla Terra, proprio in questi ambienti, si ipotizza che la vita possa avere avuto origine. Quindi, ricapitolando, su Encelado abbiamo acqua, molecole importanti per la vita e una sorgente di energia.
0: Tra l'altro, nei tanti passaggi ravvicinati della sonda Cassini, i vari flyby, come giustamente li hai chiamati, Grace, sulla Luna Encelado, ce n'è stato anche uno vicino a 50 km, quindi insomma è passata veramente vicina. Ma questo oceano d'acqua come può esistere in una Luna così lontana dal Sole?
1: Allora, l'orbita di Encelado è piuttosto eccentrica. Quando la Luna si avvicina e si allontana da Saturno, si formano forze gravitazionali che producono calore all'interno del nucleo. Questo processo è molto simile a quello che avviene tra la nostra Luna e la Terra, ed è proprio il motivo per cui qui abbiamo le maree. Su Encelado, invece, questa energia aiuta a mantenere stabile un oceano globale sotto la superficie ghiacciata per lunghissimi tempi geologici. Quello che ancora non sappiamo però è se questo oceano possa durare abbastanza a lungo da permettere lo sviluppo della vita.
0: Quindi possiamo dire che la forza di gravità di Saturno spreme un po' come un limone la Luna Encelado e la scalda. Ma torneremo fra poco a parlare di Encelado e dei suoi misteri. Ricordo ai nostri ascoltatori che possono contattarci al 340 87 15 015. Lasciamo spazio alla pubblicità, ci sentiamo dopo.
2: Una finestra sull'universo. Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
3: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. Quattro giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma di appuntamenti Extra Festival sui nostri canali.

0: L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
3: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Radiolina, meteo.
6: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da Imperigi di Trebi Meteo. Anticiclone ben saldo sulla Sardegna anche questo fine settimana, il tempo si presenta e mantiene asciutto e ben assolato. Un sabato con cieli sereni tersi, un rinforzo della ventilazione, temperature massime in aumento. In diverse località, soprattutto dell'area occidentale, i picchi più elevati saranno anche prossimi ai 38-39 gradi. Caldo dunque in intensificazione e lo sarà anche nella nuova settimana. Dunque attenzione alla nuova ondata di calore. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sulla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo, oppure consultate il nostro sito web.
7: Il segreto delle estati più belle?

0: Talk dei Coldplay, un video incredibile quello dei Coldplay per questa canzone ambientato sulla Luna, un robottone che si muove, astronavi, ma di esseri intelligenti extraterrestri non abbiamo ancora trovato, non abbiamo neppure trovato tracce di vita oltre la nostra Terra, ma le cerchiamo anche perché pensiamo che la vita sia molto diffusa nell'universo e dove guardare prima di tutto? Nel nostro sistema solare. In particolare, fra i luoghi che potrebbero ospitare la vita ce n'è uno. È una delle lune che orbita attorno a Saturno, si chiama Encelado. Visibile anche con un telescopio amatoriale, sotto la sua superficie c'è un grande oceano d'acqua, quindi una possibile culla per la vita. E allora, per parlare di questa luna, ho il piacere di ospitare qui a una finestra sull'universo Grace Richards, che è astrofisica dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e Planetologia Spaziale di Roma. Ora, abbiamo detto che la sonda Cassini ha osservato questi pennacchi acquosi che partono dalle fessure di questa luna ghiacciata e ha potuto quindi studiarne la composizione. Lì ci sono dei composti organici precursori della vita. Fino ad oggi si riteneva che la loro origine fosse nell'oceano sotterraneo, ma poche settimane fa hai presentato ad Elsie che uno studio da te coordinato con un team internazionale di ricercatori, che verrà fra l'altro pubblicato il 15 ottobre sulla rivista Planetarian Science e Space Science, e lì avete messo un po' in dubbio questa ipotesi. Cosa avete scoperto su questi composti organici?
1: Con il mio gruppo di ricerca sperimentale abbiamo irradiato ghiaccio simile a quello trovato su Encelado, sia in superficie che nei pennacchi, utilizzando ioni presenti nella magnetosfera di Saturno. La magnetosfera di Saturno è composta da molte particelle ad alta energia e alcune di queste hanno origine proprio da Encelado, quindi sono composte principalmente di acqua. In laboratorio abbiamo ricreato queste condizioni per capire se è possibile distinguere tra materiale che proviene dall'oceano interno e materiale prodotto invece da processi nello spazio. E quello che vediamo è che, anche partendo da un ghiaccio relativamente semplice, possiamo generare molecole che poi ritroviamo nei pennacchi attraverso processi che avvengono nello spazio. Per questo, quando cerchiamo prove di chimica prebiotica, dobbiamo essere sicuri che certi elementi provengano davvero dal sottosuolo. L'obiettivo della mia ricerca è proprio quello: limitare gli elementi che rappresentano una reale evidenza di chimica prebiotica, quindi elementi precursori della vita.
0: Quindi col vostro lavoro in laboratorio avete riprodotto quello che accade fuori da Encelado attorno a Saturno, e avete scoperto che alcuni di quei composti organici si possono ricreare in quelle condizioni nello spazio. Ma questi composti organici, insomma, visto che avete trovato che possono nascere nello spazio, cambiano la nostra prospettiva su Encelado? Cioè, lei resta ancora una luna candidata a ospitare la vita?
1: Per me non cambia molto, è solo che dobbiamo avere un'altra missione spaziale per saperlo con certezza, se c'è evidenza della vita oppure no. Forse nella mia vita ci sarà. C'è infatti una grande missione dell'Agenzia Spaziale Europea programmata per il 2050, in cui potremo atterrare sulla superficie e campionare direttamente il materiale. E nel frattempo, esperimenti e simulazioni su quello che accade su Encelado, combinati con i dati già esistenti, ci aiutano a capire meglio cosa possiamo aspettarci da questa luna.
0: Eh sì, perché l'obiettivo dell'Agenzia Spaziale Europea è quello di lanciare nel 2042 una sonda che viaggerà nello spazio verso il Encelado e arrivare lì nel 2053. Beh, insomma, manca un po' di tempo, ma mi piacerebbe veramente continuare a parlare di questa luna anche nel 2053. Chissà cosa scopriremo, chissà se sarà possibile avere delle evidenze di possibile esistenza di vita sotto la superficie. Senti, ma questa missione prevede anche dei campioni che verranno presi sulla superficie di Encelado?
1: Sì, penso che era nel congresso di Helsinki anche che era presentato la missione di ESA. Loro vogliono atterrare sulla superficie per almeno 4 settimane e quindi loro possono campionare la superficie e poi le Penaki, c'è una parte che orbita Encelado e una parte che è sulla superficie della missione. Allora è una missione spettacolare per me. Però devo solo aspettare un po' di tempo.
0: Eh sì, nel frattempo immagino che continuerete a lavorare nei vostri laboratori o per cercare di riprodurre al meglio quelle condizioni. Ho un'ultima domanda per te. Se puoi in 30 secondi, ma che vita potrebbe esistere su Encelado?
1: Allora, quando cerchiamo la vita possiamo cercare segni di vita passata oppure tracce di organismi unicellulari. Spesso quello che cerchiamo sono composti organici che possono essere prodotti biologici ed è per questo che gli esperimenti che ci aiutano a capire che cosa dobbiamo cercare davvero sono così importanti. Se esistono processi abiotici, quindi senza la presenza della vita, in grado di generare questi stessi composti organici, allora non possiamo essere sicuri che la loro origine sia biologica. Però la vita è unicellulare su Encelado, se c'è.
0: Se esiste, benissimo. Grace, ti ringrazio moltissimo per essere venuto già a trovarci qui a Una Finestra sull'Universo. Spero di averti nuovamente ospite più avanti per raccontare ancora di questa luna incredibile. Ricordo ai nostri ascoltatori, guardate la luna e se volete venite a trovarci al planetario per guardarla con noi assieme a Saturno. Un saluto dal vostro astrofisico di fiducia Manuel Floris e cieli sereni a tutti.
2: Una finestra sull'universo con l'astrofisico Manuel Floris. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Radiolina.
3: Sono le 12:00.
4: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergole, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
5: Stai leggendo un catalogo?
4: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
5: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
4: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
5: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Addio a Peppino Di Capri, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Tra i più grandi interpreti della musica leggera italiana, ha attraversato oltre 60 anni di carriera diventando uno dei simboli della melodia italiana nel mondo. Nel corso della sua carriera vinse 2 festival di Sanremo con Un grande amore niente più nel 1973 e Non lo faccio più nel 1976. Pianista raffinato e interprete elegante, è stato una delle figure più amate e longeve della musica del nostro paese, profondamente legato alla sua Capri. Domani sull'isola i funerali dell'artista.
8: Omicidio questa mattina sul lungomare di Riposto, paese della riviera Ionica in provincia di Catania. Al culmine di una lite tra 2 fratelli rivenditori di pesce con contrasti pregressi, uno di loro ha colpito l'altro con una mannaia ferendolo mortalmente. 2 persone sono rimaste ferite nel disarmare l'aggressore che è stato arrestato per omicidio volontario dai carabinieri di Riposto e della compagnia di Giarre. Sull'accaduto la procura di Catania ha aperto un'inchiesta.
7: La tensione tra Iran e Stati Uniti torna a salire dopo la sospensione della tregua. Teheran rivendica di aver rispettato gli impegni sulla cessata il fuoco e accusa invece Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Secondo fonti statunitensi, l'Iran avrebbe ammesso che gli attacchi alle navi mercantili nello stretto di Hormuz sono stati compiuti da estremisti fuori controllo. Gli Stati Uniti chiedono ora un impegno pubblico sulla sicurezza della navigazione e sullo stop agli attacchi. Resta in salita però anche il confronto sul programma nucleare iraniano, con l'amministrazione americana che si mostra pessimista sulla possibilità di un accordo.
8: Massima allerta in Cina per l'arrivo del tifone Bavi. Almeno 900.000 persone sono state evacuate in diverse aree del paese per il rischio legato ai venti e alle piogge torrenziali. A Wenzhou, città orientale da quasi 10 milioni di abitanti, sono state trasferite oltre 887.000 persone in vista dell'impatto della tempesta. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini a causa delle forti precipitazioni.
7: Dopo ore di tensione si è conclusa la presa di ostaggi in un supermercato nella zona sud di Berlino, in Germania. L'autore del reato è stato neutralizzato e l'ostaggio liberato, ha dichiarato la polizia. Riguardo alle condizioni della donna presa in ostaggio intorno alle 22 di ieri sera, si è saputo solo che era in stato di shock e che è stata soccorsa dai paramedici.
8: Continua la corsa dei prezzi dei carburanti. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese del Made in Italy, il prezzo medio della benzina in modalità self-service sale a 1,877 euro al litro, mentre il gasolio raggiunge 1,985 euro. Entrambi registrano un aumento rispetto ai valori del giorno precedente, rincari anche sulla rete autostradale, dove la benzina self arriva a 1,968 euro al litro e il diesel supera quota 2 euro, attestandosi a 2,064 euro al litro.
7: Ed è tutto, a più tardi.
3: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su conad.it.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Radio Lina, Radio Notizie.
11: Buon sabato, benvenuti alla GR di Radiolina. Dopo le osservazioni della Corte dei Conti, confermate ieri nel giudizio di parificazione del bilancio regionale, la vicenda dell'integrazione degli aeroporti sardi registra un nuovo possibile stop. Un gruppo di cittadini e due associazioni hanno presentato ricorso al capo dello Stato contro la Camera di Commercio di Cagliari per la cessione delle quote di Sogair, società di gestione dell'aeroporto di Elmas. Ne parleremo nei nostri servizi sul TG di Video. La cronaca giudiziaria: è stato condannato a 15 anni con l'accusa di strage Antonio Maria Pani, 64enne, che nell'aprile 2025 a Ozieri aprì il gas nel proprio appartamento. Prima aveva allertato il 112 sostenendo di aver ucciso la moglie, causando così l'arrivo dei carabinieri. Sarebbero stati loro il vero obiettivo dell'uomo, che sarebbe stato pronto a far esplodere la palazzina. Il tentativo non andò in porto grazie all'intervento tempestivo dei militari. Due incidenti stradali nella notte nel Caglieritano e due persone in codice rosso. Il primo al Poetto, tra un'auto e uno scooter, verso le 3. Un uomo di una cinquantina d'anni alla guida del due ruote è rimasto gravemente ferito. Il secondo a Villa Simius intorno all'1. Ad avere la peggio una donna, anche lei cinquantenne, a bordo del mezzo a due ruote. I due feriti sono ricoverati all'ospedale Brozzu. Un altro incidente è avvenuto sulla 131 DCN da Budoni verso Posada. Una Mercedes con una donna e due figli a bordo, per cause da accertare, ha sfondato il guardrail finendo in un burrone. I tre occupati sono rimasti illesi. Le indagini sull'omicidio di ieri a Sant'Adi, i carabinieri della compagnia di Carbonia e i colleghi del comando provinciale stanno ricostruendo la vicenda. La vittima, Daniele Cacciarru, con due persone si sarebbe presentata nel terreno del 61enne accusato dell'omicidio per risolvere una questione di droga. L'uomo ha detto di essersi difeso da un'aggressione. È morto all'età di 86 anni Peppino Di Capri, oltre 6 decenni di carriera e tra i più amati protagonisti della musica italiana. Nel TG di Videolina, un ricordo del grande artista in un concerto a Cagliari del 2019. È tutto per ora, grazie e buona giornata.
7: Da
12: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
13: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
14: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
15: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
16: Suzuki Swift Hybrid. Il meglio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
15: Info su suzuki.it.
17: Suzuki. Orione Motors. A Cagliari in via Mercalli 23.
18: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia, 4 giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti extra festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
19: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Voglia di shopping o voglia di sole? Questo è il problema.
1: Ma la soluzione è semplice. Basta andare alla Corte del Sole. Fino al 2 settembre i saldi illuminanti ti aspettano in tutti i negozi del Polo.
0: Vuol dire sconti su tutti i miei brand preferiti in 111 negozi? Davvero illuminante!
1: È lo shopping nel segno del sole.
0: I saldi della Corte del Sole ti aspettano a Sestu, località More Corrasce, sull'ex statale 131.
2: Ma sentite, avete che ritomi di salmi a teatro festival?
3: Otana!
4: Orani, orune, ortueri!
3: Arrizzo!
2: Bau, ladu!
4: Albagiarra!
3: Semestene!
2: 37 spettacoli!
3: 13 compagnie!
4: Tutta l'estate sotto i cieli di Sardegna!
2: A ridere!
3: Piangere!
4: Allettare!
2: Urlare!
3: Cantare!
4: Recitare!
2: Con... i Barbari Cinericoli!
5: www.barbaricinericoli.it.
6: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 9 al 14 luglio. Come i mirtilli in confezione da 125 grammi a 1,99 euro. Il formaggio Ovi Caprino Cadoro a 1,99 euro letto. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai gli hamburger di bovino e suino a 99 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just It, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritirando la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
7: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 34.900 euro.
8: Vieni a scoprirla da Autobahn, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 12:29.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: L'Associazione Città di Quarto 1928 organizza la 41esima Sciampitta 2026 dal 10 luglio al 15 luglio. Il Festival Internazionale del Folklore a Quarto Sant'Elena e Sant'Anna Arresi.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
7: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
8: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader di Comproro resta aperto tutta l'estate. Massime valutazioni e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
10: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
11: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
12: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro!
1: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Olollai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio, tutti a Olollai, non potete mancare.
2: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Nuoro, presso il centro commerciale Prato Sardo. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
3: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
4: Prima che il vento si porti via tutto.
3: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
4: Respira questa libertà.
3: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
5: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, confirme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
6: Radiolina Meteo.
7: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M Perigi di Trebi Meteo. Anticiclone ben saldo sulla Sardegna anche questo fine settimana. Il tempo si presenta e mantiene asciutto e ben assolato. Un sabato con cieli sereni tersi, un rinforzo della ventilazione e temperature massime in aumento. In diverse località, soprattutto dell'area occidentale, i picchi più elevati saranno anche prossimi ai 38-39 gradi. Caldo dunque in intensificazione e lo sarà anche nella nuova settimana. Dunque attenzione alla nuova ondata di calore. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sulla nostra app. È sempre gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo, oppure consultate il nostro sito web.
8: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 12:59.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Addio a Peppino Di Capri, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Tra i più grandi interpreti della musica leggera italiana, ha attraversato oltre 60 anni di carriera diventando uno dei simboli della melodia italiana nel mondo. Nel corso della sua carriera vinse due festival di Sanremo con Un grande amore niente più nel 1973 e Non lo faccio più nel 1976. Pianista raffinato e interprete elegante, è stato una delle figure più amate e longeve della musica del nostro paese, profondamente legato alla sua Capri. Domani sull'isola i funerali dell'artista.
4: Un debito di poche decine di euro, la lite con l'amico a cui pagava l'affitto e infine le fiamme che avvolgono l'appartamento. Un 42enne è stato arrestato per aver appiccato un incendio nella casa in cui abitava, Bibbiena, in provincia di Arezzo. Il 42enne si trova ora in arresto nel carcere di Arezzo in attesa di ulteriori disposizioni dell'autorità giudiziaria.
5: Il surriscaldamento di batterie al litio contenute in un pacco sarebbe questa la causa del maxi rogo divampato mercoledì sera in un deposito di Bartolini nel centro di smistamento in zona Bovisa a Milano, stando ai primi accertamenti nell'inchiesta dei vigili del fuoco coordinata dal procuratore Viola e dal PM Storari. Sarebbe stata dunque esclusa dalle prime analisi sul pacco che ha scatenato l'incendio l'origine dolosa.
4: Medio Oriente, le delegazioni statunitense e iraniana si sono recate in Oman oggi per continuare i negoziati tramite mediatori, nonostante il drammatico scambio di colpi che ha fatto fallire la tregua. Lo scrive SBS News, citando funzionari, sottolineando che il team negoziale del presidente Trump, guidato dal vicepresidente J.D. Vance, Jared Kushner, dal segretario di Stato Marco Rubio e dall'inviato Steve Witkoff, dovrebbe proseguire i colloqui in Oman con l'Iran.
5: Siamo allo sport. MotoGP, Marc Marquez conquista la nona pole position in carriera alla Sachsenring. Lo spagnolo che ha fermato il cronometro sull'1:19:041 ha preceduto suo fratello Alex e di Gian Antonio. In seconda fila Raul Fernandez, Ogura e Quartararo. Ottavo Bezzecchi, caduto durante il primo run dolorante al polso e le cui condizioni sono da verificare. Nono Martin e undicesimo Bagnaia. Nel pomeriggio la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. Semaforo verde alle 15.
4: In chiusura al tennis, è il giorno della vigilia della finale di Wimbledon. Dopo aver battuto Djokovic, Jannik Sinner punterà al secondo successo consecutivo nella finale di domenica contro Zverev, in programma alle 17. E allora sentiamo le sue parole.
6: Sta giocando veramente un ottimo tennis, servendo molto bene, come lo sappiamo che sa fare. Da fondo campo è molto aggressivo e secondo me sarà aggressivo anche domenica, quindi cerco di dare il mio massimo, cerco di controllare quello che posso controllare, poi vediamo cosa riesco a fare.
5: E con le parole di Sinner è tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via via.
7: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 4 di caffè Lavazza qualità rossa da 250 grammi a 11,90 €. Scopri di più su conad.it.
9: Radio Lina, Radio Notizie.
10: Buon sabato, benvenuti alla GR di Radiolina. Dopo le osservazioni della Corte dei Conti, confermate ieri nel giudizio di parificazione del bilancio regionale, la vicenda dell'integrazione degli aeroporti sardi registra un nuovo possibile stop. Un gruppo di cittadini e due associazioni hanno presentato ricorso al capo dello Stato contro la Camera di Commercio di Cagliari per la cessione delle quote di Sogaer, società di gestione dell'aeroporto di Elmas. Ne parleremo nei nostri servizi sul TG di Video. La cronaca giudiziaria: è stato condannato a 15 anni con l'accusa di strage Antonio Maria Pani, 64enne, che nell'aprile 2025 a Ozieri aprì il gas nel proprio appartamento. Prima aveva allertato il 112 sostenendo di aver ucciso la moglie, causando così l'arrivo dei carabinieri. Sarebbero stati loro il vero obiettivo dell'uomo, che sarebbe stato pronto a far esplodere la palazzina. Il tentativo non andò in porto grazie all'intervento tempestivo dei militari. Due incidenti stradali nella notte nel Caglielitano e due persone in codice rosso. Il primo al Poetto, tra un'auto e uno scooter, verso le 3. Un uomo di una cinquantina d'anni alla guida del due ruote è rimasto gravemente ferito. Il secondo a Villa Simius intorno all'1. Una ad avere la peggio, una donna, anche lei cinquantenne, a bordo del mezzo a due ruote. I due feriti sono ricoverati all'ospedale Brozzu. Un altro incidente è avvenuto sulla 131 DCN da Budoni verso Posada. Una Mercedes con una donna e due figli a bordo, per cause da accertare, ha sfondato il guardrail finendo in un burrone. I tre occupati sono rimasti illesi. Le indagini sull'omicidio di ieri a Sant'Adi, i carabinieri della compagnia di Carbonia e i colleghi del comando provinciale stanno ricostruendo la vicenda. La vittima, Daniele Cacciarru, con due persone si sarebbe presentata nel terreno del 61enne accusato dell'omicidio per risolvere una questione di droga. L'uomo ha detto di essersi difeso da un'aggressione. È morto all'età di 86 anni Peppino Di Capri. Oltre 6 decenni di carriera e tra i più amati protagonisti della musica italiana. Nel TG di Videolina un ricordo del grande artista in un concerto a Cagliari del 2019. È tutto per ora, grazie e buona giornata.
8: Dal 2 al 12 luglio, da Iperpan e Superpan, ci sono grandi marche con sconti fino al 50%. Alcuni esempi? Cornetto classico Algida per 8, 3,89 euro. Pasta Rummo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
11: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Gian Nicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
12: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609. Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

che per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

0: nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
1: Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Lollai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio, tutti a Lollai, non potete mancare.
6: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino Aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
7: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.

0: Sono le 13 e 31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
5: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
6: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
7: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
8: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
9: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, via Predda Niedda 6B, Oristano, via Cagliari 40.

0: Ma how?
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
6: Da Ardis fino al 19 luglio c'è il sottoprezzo. Alcuni esempi: latte parzialmente scremato bontà nuragica 1 litro 85 centesimi, mozzarella arborea 4% grammi 2,99 euro. E scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
7: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
8: Prima che il vento si porti via tutto.
7: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
8: Respira questa libertà.
7: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
9: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
10: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
11: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
12: Radio Lina, meteo.
13: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da Imperigi di Trebi Meteo. Anticiclone ben saldo sulla Sardegna anche questo fine settimana, il tempo si presenta e mantiene asciutto e ben assolato. Un sabato con cieli sereni tersi, un rinforzo della ventilazione e temperature massime in aumento. In diverse località, soprattutto dell'area occidentale, i picchi più elevati saranno anche prossimi ai 38-39 gradi. Caldo dunque in intensificazione e lo sarà anche nella nuova settimana. Dunque attenzione alla nuova ondata di calore. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sulla nostra app. È sempre gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo, oppure consultate il nostro sito web.
14: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
2: Ti serve una pergola bioclimatica.
3: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
2: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
3: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
2: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Perfetto, andiamo da Cifadda.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Psst, capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
16: Quest'estate scopri come essere super.
17: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
18: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
19: Sei una piccola selvaggia, vero?
18: Non ci siamo ancora presentati.
16: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
20: Dal regista Christopher Nolan.
21: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
20: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
22: Andiamo!
20: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
23: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
24: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 9 al 14 luglio. Come i Tuk Original da 100 grammi a 1,10 euro. La polpa di pomodoro Mutti da 2 pezzi per 210 grammi a 1,39 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai fettine di suino impanate a 1,19 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità. E iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
25: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. Massime valutazioni e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
26: Tutti per Oro Cash.
27: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
28: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 34.900 euro.
29: Vieni a scoprirla da Autobahn, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
30: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
2: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
1: Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
4: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Lollai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio, tutti a Lollai, non potete mancare.
5: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Gian Nicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
6: Arrivano i saldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.

0: Sono le 14:28.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: L'11 luglio prende il via il Festival della Marina di Villa Simius. Alle 21.30 nella piazzetta del Molo S, il premio Oscar Kenneth Lonergan e l'attrice J. Smith Cameron dialogheranno sul grande cinema internazionale. Il 12 luglio sarà la volta di Sonia Bergamasco e della finalista al premio Strega Maria Grazia Calandrone, protagonista di un incontro tra cinema, teatro e poesia. Festival della Marina di Villa Simius, dall'11 luglio al 2 agosto.
4: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
5: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
4: Info su suzuki.it.
6: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
7: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi. Tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
1: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
2: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Nuoro, presso il centro commerciale Prato Sardo. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
3: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. Quattro giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti extra festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
4: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
5: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
6: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
7: Radiolina, meteo.
8: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. Anticiclone ben saldo sulla Sardegna anche questo fine settimana, il tempo si presenta e mantiene asciutto e ben assolato. Un sabato con cieli sereni tersi, un rinforzo della ventilazione, temperature massime in aumento. In diverse località, soprattutto dell'area occidentale, i picchi più elevati saranno anche prossimi ai 38-39 gradi. Caldo dunque in intensificazione e lo sarà anche nella nuova settimana. Dunque attenzione alla nuova ondata di calore. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sulla nostra app, è sempre gratuita ed aggiornatissima a Trebi Meteo, oppure consultate il nostro sito web.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 14 e 58 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Esteri in apertura. La vendetta è un desiderio della nostra nazione e deve certamente essere compiuta. Lo afferma la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre Ali Khamenei, morto in un raid Israele-Stati Uniti il 28 febbraio. Promettiamo di vendicare il tuo sangue puro e di tutti i martiri delle due guerre per mano di questi criminali e disonorevoli assassini, così rivolgendosi al defunto leader. Il 2 marzo morì anche la moglie, ferita nell'attacco.
3: Ora in Italia, svolta decisiva nelle indagini sulla morte di Daniele Cacciarro, il 35enne ucciso nella mattinata di ieri con un colpo di fucile che l'ha raggiunto tra petto e volto a Sant'Adi nel Sulcis in Sardegna. Nella notte Graziano Porcu, reo confesso del delitto, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Uta con l'accusa di omicidio volontario. Ai carabinieri della compagnia di Carbonia e al PM che coordina le indagini, l'indagato ha detto di aver sparato perché minacciato.
4: Uccide a colpi di mannaia il fratello dopo un litigio. L'omicidio si è verificato la mattina di oggi sul lungomare di Riposto, paese della riviera Ionica in provincia di Catania. I dissidi pregressi tra i due fratelli Giovanni e Natale, detto Lino Guerrera, entrambi proprietari di una pescheria, sono culminati in un litigio violento. Giovanni ha colpito Lino con una mannaia, ferendolo mortalmente. Nella loro pescheria avrebbero avuto una violenta lite che sarebbe degenerata nell'aggressione.
3: Resta in cella Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato dalla polizia locale per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana a Milano lo scorso 9 luglio. Il GIP Cristian Mariani ha infatti convalidato l'arresto disponendo la misura cautelare in carcere con l'accusa di sfregio permanente al viso, riconoscendo l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale.
4: Torniamo all'estero, ci sono vittime in un incidente aereo avvenuto nelle scorse ore alle Bahamas. Stando alle prime informazioni, un piccolo aereo Cessna 402 è precipitato causando, secondo un primo bilancio ancora da confermare, almeno 10 vittime e spingendo il governo a sospendere temporaneamente i voli della Flamingo Air. L'incidente aereo è avvenuto a North Andros, appena a ovest di Nassau, capitale dell'arcipelago.
3: Calcio dopo Francia e Spagna, sono Norvegia ed Inghilterra a cercare un pass per le semifinali dei mondiali 2026. Dopo aver eliminato rispettivamente Brasile e Messico, gli scandinavi e i tre leoni si affrontano a Miami alle 23 ora italiana, con l'obiettivo di entrare nelle prime quattro per poi attendere una tra Argentina e Svizzera in campo alle 3 del mattino. E sarà anche un faccia a faccia tra i due bomber vecchio stile, Erling Haaland ed Harry Kane.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Buon sabato, benvenuti alla GR di Radiolina. Dopo le osservazioni della Corte dei Conti, confermate ieri nel giudizio di parificazione del bilancio regionale, la vicenda dell'integrazione degli aeroporti sardi registra un nuovo possibile stop. Un gruppo di cittadini e due associazioni hanno presentato ricorso al capo dello Stato contro la Camera di Commercio di Cagliari per la cessione delle quote di Sogaer,

0: A fianco Brico Cifadda e ad Orisano in via Bon, angolo via del Porto.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. Quattro giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti extra festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
4: Arrivano i saldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.

0: nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
2: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
8: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 15 e 31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: L'Associazione Città di Quarto 1928 organizza la 41esima Sciampitta 2026 dal 10 luglio al 15 luglio. Il Festival Internazionale del Folklore a Quarto Sant'Elena e Sant'Anna Arresi.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare!
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari!
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: Voglia di shopping o voglia di sole? Questo è il problema.
8: Ma la soluzione è semplice, basta andare alla Corte del Sole. Fino al 2 settembre i saldi illuminanti ti aspettano in tutti i negozi del Polo.
7: Vuol dire sconti su tutti i miei brand preferiti in 111 negozi? Davvero illuminante!
8: È lo shopping nel segno del sole.
7: I saldi della Corte del Sole ti aspettano a Sestu, località More Corrasce, sull'ex statale 131.
9: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
10: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano. Pubblicità.

0: Buongiorno a tutti e benvenuti alla TG di Videolina. Vediamo subito, come sempre in apertura, i titoli del nostro sommario. La privatizzazione degli aeroporti sardi dopo le bacchettate della Corte dei Conti, nuovo ricorso sul caso Elmas, è chiamato in causa il capo dello Stato. Il bacino dell'Iscia è in salute, invaso pieno al 90% grazie alle ultime abbondanti piogge. Adesso è tempo di programmare il futuro e l'appello del consorzio di bonifica della Gallura. Trasferito in carcere a Uta l'uomo di 61 anni che ha confessato di aver ucciso a Sant'Adi il 35enne Daniele Cacciarru, avrebbe sparato con il fucile per difendersi da un'aggressione. Consiglio comunale di Serri sulla provinciale 117 per chiedere la messa in sicurezza della strada. Gli interventi sono fermi da anni, all'iniziativa di protesta anche diversi sindaci del territorio. Tanti appassionati sardi piangono la scomparsa di Peppino Di Capri. Nel 2019 tornò a suonare nell'isola dopo 40 anni e fu un grande successo. Ancora buongiorno e grazie. Parliamo subito di aeroporti, di integrazione o privatizzazione. Lo abbiamo appena detto nei titoli. Dopo le bacchettate della Corte dei Conti c'è un ricorso al Presidente della Repubblica sull'operazione che riguarda i tre scali della Sardegna, ma in particolare la privatizzazione dell'aeroporto di Elmas. L'iniziativa è di 5 privati e 2 associazioni. E nel mirino ci sono gli atti di Regione e Camera di Commercio di Cagliari. Sentiamo Andrea Secchi.
1: Non bastavano le bacchettate della Corte dei Conti. Ora arriva anche il ricorso davanti al Capo dello Stato sulla privatizzazione dell'aeroporto di Cagliari-Elmas. L'iniziativa è di 5 privati cittadini e 2 associazioni che contestano gli atti di Regione e Camera di Commercio di Cagliari Oristano sul progetto di integrazione degli aeroporti sardi.
2: Qualora la scelta sia appunto per una gestione privata, gli enti pubblici hanno cura di tenere delle quote azionarie che consentano comunque alla parte pubblica di tenere il controllo degli aeroporti stessi.
1: Nel mirino dei ricorrenti, le modalità di assegnazione.
2: Non c'è stato un bando pubblico, è stato sostanzialmente individuato questo fondo di investimenti come l'unico possibile gestore. Inoltre la quota azionaria pubblica è nettamente in minoranza.
1: Contestata anche la delibera della Giunta attraverso cui si esprime la volontà politica di procedere all'operazione privatizzazione.
2: Hanno stanziato per portare a termine questa operazione 30 milioni di euro. 30 milioni di euro per cosa?
1: Sul tema c'erano già state le forti perplessità della Corte dei Conti.
3: I nostri dubbi sono legati al fatto che la sezione regionale di controllo fin dal 2023 ha reso un parere negativo sulla, sull'utilità di questa operazione, sulla sussistenza dei presupposti alla Camera di Commercio di Cagliari e di Oristano, per cui non manteniamo delle perplessità sull'utilità dell'operazione.
0: E adesso parliamo di acqua. Il bacino dell'Iscia è in salute, è pieno al 90%. Il consorzio di bonifica della Gallura dice è il momento ora di programmare il futuro. Sentiamo Silvia Orru.
4: Quest'anno è stata un'annata abbastanza piovosa, ci ritroviamo con l'invaso dell'Iscia in buone condizioni, siamo circa a 90 milioni di metri cubi.
5: Sono dati incoraggianti quelli che arrivano dalla diga dell'Iscia, una disponibilità che consente di affrontare con maggiore tranquillità la stagione irrigua. Per questo, secondo il consorzio di bonifica della Gallura, bisogna programmare adesso gli interventi sul lungo periodo.
4: È il momento di mettere in campo le capacità che abbiamo, di fare una progettazione seria, di avere una visione generale del sistema Sardegna che rispetto alle altre regioni d'Italia è abbastanza attrezzato dal punto di vista degli invasi. Le condizioni climatiche sono notevolmente cambiate e quindi a questo bisogna adattarsi e adoperarsi.
5: Le riserve attuali offrono un margine di sicurezza, ma la sfida resta quella di pianificare il futuro.
4: Intervenire sugli sprechi, monitorare costantemente e coerentemente i turni di irrigazione, con i contatori adeguati, e su questo ci stiamo lavorando. Indispensabile intervenire con una visione pluriennale sull'intervento delle perdite, sulle perdite delle condotte, ma non bisogna avere il timore, come si è avuto per troppo tempo, di pensare a nuovi invasi, nuove riserve idriche. Il mondo agricolo è pronto.
0: Sono proseguite le operazioni di bonifica dopo il vasto incendio divampato nelle campagne di Guspini e durante il quale, come sapete, si è rischiata la tragedia in volo tra mezzi aerei intervenuti per spegnere il fuoco. Un Canadair ha agganciato il cavo d'acciaio della benna di uno Super Puma. È stato necessario un atterraggio di emergenza. Per fortuna non ci sono stati feriti. Intanto il livello di allerta incendi nell'isola torna ad alzarsi con l'annunciato aumento delle temperature. Da oggi la Sardegna è interessata dal passaggio di un nuovo anticiclone africano che porterà la colonnina di mercurio anche oltre i 40 gradi. Fiamme si segnalano nell'Oristanese, nelle campagne di Narbolia e Morcongiori. Sono impegnati elicotteri Super Puma e Canadair. Ancora dal nostro sommario, è stato trasferito nel carcere di Utah il 61enne che ha confessato di aver ucciso ieri a Sant'Ati con una fucilata il 35enne Daniele Cacciarro. Ha detto di aver agito per difendersi. Sentiamo Valentina Orcio.
6: Nella piccola frazione di Barrancumanno a Sant'Adi resta il silenzio dopo la tragedia. Intanto l'inchiesta segna una prima svolta. Il 61enne che ha confessato di aver ucciso Daniele Cacciarru è stato arrestato e trasferito nel carcere di Utah. Al termine di un lungo interrogatorio, il sostituto procuratore Daniele Caria ha disposto la custodia cautelare per Graziano Porcu, accusato di omicidio. Sarebbe stato proprio l'uomo, subito dopo la fucilata, a chiamare i carabinieri. «Ho sparato, mi sono difeso», avrebbe raccontato i militari. Il delitto si è consumato venerdì mattina, poco dopo le 7:30. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, Cacciarru, 35 anni, originario di Carbonia, ma residente da tempo a Porto Scuso con la famiglia, avrebbe raggiunto l'abitazione di Porcu insieme ad altre due persone. I vicini raccontano di aver sentito prima le urla, poi lo sparo e infine un'auto allontanarsi a tutta velocità. In pochi istanti la lite si è trasformata in omicidio. Resta ora da chiarire cosa abbia fatto precipitare la situazione. Tra gli accertamenti ci sono anche il ruolo delle due persone che accompagnavano la vittima e la verifica della versione fornita dall'indagato. Sullo sfondo prende corpo l'ipotesi di un affare di droga finito nel sangue, un movente che dovrà essere confermato dall'inchiesta.
0: Sono stati individuati i presunti responsabili del tentato omicidio di un allevatore di Pattada avvenuto nel dicembre scorso. Sentiamo Maria Grazia Ledda.
7: Ci sarebbe la gelosia dietro il tentato omicidio dell'allevatore 55enne Antonello Regaglia, che il 21 dicembre scorso subì un agguato nelle campagne di Montelerno a Pattada. Alle prime luci dell'alba di venerdì mattina, il blitz nel centro del Monte Acuto da parte dei carabinieri della compagnia di Uzzeri, aiutati da altri reparti dell'arma, che hanno eseguito 4 misure cautelari. In carcere sono finiti un uomo di 35 anni e un ragazzo di 23, entrambi di Pattada. Per loro la procura contesta il concorso in tentato omicidio aggravato dalla premeditazione, insieme a Salvatore Becciu, già arrestato 2 giorni dopo il ferimento e attualmente recluso nel carcere di Oristano, ritenuto l'autore materiale degli spari. Sarebbe stato lui ad occultare l'auto utilizzata per l'agguato e nascosta nell'abitazione della madre. Sono finiti ai domiciliari invece un uomo di 61 anni e uno di 33, accusati di aver favorito gli autori dell'agguato, di aver contribuito a cancellare le tracce del reato e di aver ostacolato le indagini. Antonello Regaglia, durante l'agguato, venne raggiunto da diversi colpi di fucile all'addome e al torace. Rimase a lungo in terapia intensiva dopo un delicato intervento da parte dei medici del Santissima Annunziata che gli salvò la vita.
0: Adesso c'è la pubblicità, torniamo tra poco.

0: rosso. E c'è stata una tragedia sfiorata per fortuna sulla 131 DCN, dove un'auto, vedete, è uscita di strada nel tratto che da Budoni conduce a Posada. Al volante una donna con due figli a bordo, i tre sono rimasti praticamente illesi nonostante la caduta della vettura che dopo aver sfondato il guardrail è finita in un burrone. Sul posto l'intervento di Vigili del Fuoco è 118. E adesso ancora le strade. Il Consiglio Comunale di Serri è stato convocato sulla provinciale 117 per chiedere finalmente la messa in sicurezza della strada. Sentiamo Fausto Orru.
1: La grave situazione della strada provinciale 117 è approdata direttamente sulla carreggiata. Il sindaco di Serri, Samuele Gaviano, ha convocato una seduta straordinaria del Consiglio Comunale proprio lungo l'infrastruttura per denunciare pubblicamente un'emergenza che si trascina da anni.
2: Serri non è irraggiungibile, ma se la strada provinciale continua a restare in queste condizioni, presto lo diventerà. Il manto stradale è molto deteriorato, ci sono cedimenti, ci sono voragini considerevoli e quindi chiediamo davvero interventi veloci e immediati affinché non si debba aspettare una croce, un incidente per dover intervenire.
1: All'incontro hanno partecipato i cittadini e diversi sindaci del territorio e anche Omar Zaer, consigliere delegato alla sicurezza stradale della città metropolitana di Cagliari.
3: Siamo qua per assicurare a questi cittadini di questa zona una strada più sicura rispetto a quello che abbiamo visto. Il nostro impegno c'è, le risorse le abbiamo reperite e siamo venuti a assicurarle questo impegno da parte delle della città metropolitana.
0: A Sassari è stato smantellato un sofisticato sistema di frode fiscale adottato in 7 maxi store gestiti da cittadini cinesi. È di oltre 20 milioni l'evasione accertata dalla Guardia di Finanza tra il 2020 e il 2024. Nelle attività commerciali per i pagamenti in contanti venivano emessi scontrini graficamente identici a un titolo fiscale legittimo ma privi del logo ministeriale. I rappresentanti legali delle 7 società sono stati deferiti alla procura di Sassari. E adesso andiamo a Santu Lussurgiu, dove allevatori, imprese e istituzioni hanno discusso di un percorso comune per la valorizzazione del bue rosso. Sentiamo Mario Tasca.
4: Tutela della razza, valorizzazione della carne e nuove opportunità per il Montiferru sono stati gli obiettivi al centro dell'incontro promosso a Santu Lussurgiu da Confesercenti Oristano, Copagri e Consorzio Bue Rosso. Il progetto punta a costruire una filiera più forte, capace di mettere insieme allevatori, ristoratori, commercianti e operatori turistici.
5: Noi cerchiamo di fare il sistema tra le attività ricettive, le attività di ristorazione e anche le attività produttive, quindi il commercio e la ristorazione in senso.
4: La priorità resta garantire maggior reddito alle aziende, rafforzare la commercializzazione della carne certificata e creare un collegamento stabile tra produzione agricola, ristorazione e turismo enogastronomico.
5: Questa manifestazione si inserisce nel contesto della filiera corta. Tutte le confesercenti provinciali si sono attivate, nello specifico qua la provincia di Oristano. Cerchiamo di fare sintesi tra i territori, il cibo, le tradizioni per poter attenzionare anche i nuovi clienti che sono i turisti a un qualcosa di assolutamente unico, come in questo caso un prodotto della cucina sarda molto particolare che è il bue rosso.
4: Ora sul comparto pesa anche l'emergenza della dermatite nodulare bovina. La speranza è che i nuovi casi vengano contenuti rapidamente e non compromettano il lavoro degli allevatori e le loro prospettive.
0: Giacomo Meloni è stato confermato presidente di Confartigianato Sardegna. Meloni, 60 anni, imprenditore edile di Olbia, continuerà a guidare le 7.000 imprese con 20.000 addetti per i prossimi 2 anni. L'elezione è stamane a Sennori, dove si sono riuniti i delegati degli artigiani. Adesso sentiamo il presidente dopo la conferma. Eccolo.
6: Oggi l'artigianato continua a crescere, non solo come numeri, ma anche come tecnologie. Tutto questo grazie a una norma, un finanziamento, la 949, dove mette in condizioni alle imprese di poter investire in tecnologia e in attrezzatura. Tutto questo è avvenuto grazie a un dialogo con la politica, dove oggi hanno messo circa

0: 120 milioni di euro in 4 anni. Quindi noi siamo soddisfatti e ci auguriamo che questo dialogo con la politica continui.
1: Adesso c'è la pubblicità, torniamo tra poco.
2: L'11 luglio prende il via il Festival della Marina di Villa Simius. Alle 21.30 nella piazzetta del Molo S, il premio Oscar Kenneth Lonergan e l'attrice J. Smith Cameron dialogheranno sul grande cinema internazionale. Il 12 luglio sarà la volta di Sonia Bergamasco e della finalista al premio Strega Maria Grazia Calandrone, protagonista di un incontro tra cinema, teatro e poesia. Festival della Marina di Villa Simius, dall'11 luglio al 2 agosto.
3: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
4: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
5: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Lollai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio tutti a Lollai, non potete mancare.
6: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà 2 opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
7: Radiolina, meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sulla Sardegna. Giornata di domani ancora all'insegna del sole con qualche innocua velatura solo di passaggio. Clima molto caldo ed estivo, specialmente sulle coste occidentali, dove si potranno anche toccare i 36-37 gradi. La ventilazione sarà in prevalenza debole o a regime di brezza lungo le coste e con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati sull'app gratuita di Trevi Meteo.
9: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: La scomparsa di Peppino Di Capri. Nel 2019 tornò a suonare nell'isola, mancava da 40 anni. Noi ora lo ricordiamo riproponendovi il servizio del nostro TG su quel concerto a Cagliari. Il servizio era di Mariangela Lampis. Lo vediamo insieme.
2: Io ho il mio pubblico che è abbastanza fedele, devo dire, i peppiniani io li chiamo.
3: E i peppiniani a Cagliari si sono presentati, immancabili, richiamati dalla Fondazione Alziatoro che ha organizzato il concerto alla fiera.
4: Si eredita anche, diceva, i figli e i nipoti alla fine cantano le sue canzoni. E lei poi ha approdato anche su YouTube, su iTunes.
2: Sì, beh, insomma, ho cercato di seguire il tutto. Io sono sempre stato uno molto attento alle tecnologie che avanzavano. E guai rimanere indietro.
3: L'ultimo concerto a Cagliari di Peppino Di Capri risale a oltre 40 anni fa, prima di tornare di tempo nel passato.
4: Come mai alla fine non è più tornato a oltre 40 anni?
2: È una bella domanda, me la vorrei girare a voi. Perché non mi avete mai chiamato?
5: Se al mondo resto solo un sognatore.
1: Siamo a Porto Cervo, la piazza è stata intitolata a Karim Aga Khan. Ecco Giampaolo Cucur.
6: È il suo sguardo rivolto verso il mondo, come in un orizzonte allargato, intuizione che ha cambiato per sempre il destino dell'isola. Quando il principe Aga Khan arrivò per la prima volta in Sardegna, rimase affascinato dalla bellezza delle spiagge e dai colori del mare. A Porto Cervo la celebre piazza I Mattoni Rossi viene intitolata a chi cambiò il corso delle cose, trasformando una terra selvaggia, aspra ma bellissima, nel paradiso della vacanza mondiale, la Costa Smeralda. A presenziare all'evento il figlio Rahim, 50° imam dei musulmani ismailiti, una statua in bronzo realizzata dalla fonderia di Pietrasanta, fotografa Karim mentre indica il borgo.
7: Quando c'erano gli incendi andava lui stesso a fare, sì, sì, poi tornava tutto nero di cenere, puzzava anche un po', e comunque credo molto reale per lui perché era veramente involved nello sviluppo di questo posto che amava.
6: L'epopea di Azzurre di Destriero e poi le altre sfide portate avanti con successo.
7: Per tutti noi era una cosa relativamente ovvia perché sappiamo che c'è questa storia, ma per la generazione dopo che non sa chi ha avuto questa idea, chi ha avuto questo progetto, sarà una cosa molto molto importante negli anni che vengono.
6: E un fuoriprogramma rompe il protocollo quando il sindaco a nome del Consiglio Comunale di Arzachena a sorpresa annuncia la cittadinanza onoraria per Rahim, cerimonia che si svolgerà nei prossimi mesi.
1: Da Sarule fino all'abbazia di Chiaravalle in Francia per ricordare Gonario di Torres che fece costruire sul Monte Gonare il santuario più alto dell'isola. Ecco Graziano Cano.
8: È sicuramente un'emozione oggi venire qua a visitare il luogo in cui il sovrano di Torres, Gonario II, re del Logudoro, ha trascorso gli ultimi anni della sua vita. Un sovrano che ha costruito, ha fatto edificare sul monte, poi diventato Monte di Gonare, un gioiello incastonato che è il santuario mariano più alto della Sardegna, dedicato appunto alla Madonna. E perciò è un po' un unire i fili della storia che ci portano da Sarule a questa bellissima abbazia di Chiaravalle.
9: Il santuario sorge a 1100 metri sul livello del mare, sul crinale montano che divide il territorio di Orani da quello di Sadule. Secondo la tradizione fu Gonario di Torres che, salvatosi da un naufragio, fece costruire l'imponente chiesa. Giudice, re, cavaliere, guerriero e infine monaco, poi beato, amministrò per decenni nell'isola e trova sepoltura in Francia nell'abbazia di Chiaravalle, dove una folta delegazione di sarulesi, compresi tanti bambini, si è recata per rendere omaggio a colui che realizzò il santuario dedicato alla Madonna di Gonare, per la quale in Barbagia c'è una grande devozione.
10: Il cammino che abbiamo fatto, dove le radici di questa nostra comunità si sono ricongiunte anche solo per un attimo all'abbazia di Chiaravalle, dove viene ricordato Gonario, il beato Gonario, che ci riporta appunto alle radici della nostra comunità e anche alla storia che diventa vita per i nostri ragazzi e i nostri giovani che hanno vissuto questa esperienza.
1: Vacanze praticamente finite per il Cagliari, ne parliamo tra poco dopo la pubblicità.
11: contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
1: Domani in ritiro, lunedì gli allenamenti, il punto sul Cagliari con Alberto Masu.
12: Un mini break, un ultimo giorno di vacanza. Da domenica sera, dopo la 2 giorni di visite e test atletici, inizia la stagione 2026-2027 del Cagliari. I rossoblù si ritroveranno in serata da Seminello, cena di squadra, e da lunedì mattina inizieranno a sudare sui campi del centro sportivo fino alla partitella di domenica e il 22 il trasferimento in Val Camonica, col ritiro vero e proprio a Ponte di Legno e Temù e le prime amichevoli con Sampdoria e Modena. Intanto le cessioni di Gaetano all'Atalanta e Luvumbo al Mallorca potrebbero sbloccare il mercato, fin qui fermo agli arrivi di Romano e Akarakiri e il rinnovo di Belotti. La priorità è il centrocampo, con l'inglese Winks che sembra aver superato lo svizzero Ebischer. Winks, 30 anni, ha un ultimo anno di contratto con il Leicester, con cui è reduce da una doppia retrocessione dalla Premier alla League One, la terza serie inglese. Per lui anche un'esperienza italiana, anche questa poco fortunata, alla Sampdoria nella stagione 2022-2023, con poche presenze, l'ultimo posto in Serie A e conseguente retrocessione. Ma si cerca anche un sostituto di palestra con il kosovaro del Como Voivoda, preferito a Favasuri, per il quale il Catanzaro avrebbe sparato troppo alto.
1: Quanto è importante la testa nello sport? Parla lo psicologo dello sport, lo ha sentito Alberto Masu.
12: Il Cagliari si prepara per l'inizio del suo precampionato. Nello staff di Pisacane quest'anno mancherà uno psicologo dello sport. Il professor Riccardo Pazzona, rientrato in Sardegna dopo l'esperienza con il Vakıf Bank, formazione turca di volley femminile, capace di vincere campionato, Coppa Nazionale e Champions, spiega l'importanza di un professionista nella fase iniziale della stagione.
13: Possiamo pensare alla stagione come una macchina che deve andare su 4 ruote: la ruota tecnica, la ruota tattica, la ruota fisica e la ruota psicologica. Nel momento in cui l'aspetto psicologico non viene preso in considerazione, la ruota sgonfia e quindi naturalmente la macchina non va dritta, può avere delle difficoltà.
12: Un lavoro che naturalmente dovrà essere sviluppato nei mesi successivi.
13: Nel momento in cui si vengono costruite in maniera solida, anche le altezze naturalmente vanno bene. Nel momento in cui invece, da un punto di vista strutturale, nella parte iniziale della stagione non vengono presi in considerazione degli aspetti fondamentali, come ad esempio la coesione sociale e tecnica, ecco che nei momenti di difficoltà è molto più difficile e complesso intervenire.
12: Messaggi recepiti all'interno del mondo dello sport, a livello individuale e di squadra, dove la figura dello psicologo ha sempre più rilevanza.
13: Lo possiamo ascoltare tante volte all'interno delle conferenze di tantissimi allenatori. C'è mancata la testa. Chi è che lavora sulla testa? Lavora lo psicologo. Quindi sotto questo punto di vista affidarsi a delle persone professioniste può essere sicuramente un valore aggiunto.
1: Vi ricordo stasera alle 21 un nuovo appuntamento con Rotocalco, i sardi nel mondo, il programma a cura di Andrea Secchi, dedicato alle storie dei sardi che risiedono all'estero. La regia è di Stefano Perra e oggi l'ospite è il fiorello della Lettonia, Roberto Meloni, originario di Ardara. Appuntamento alle 21 con Andrea Secchi. Noi per ora ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, vi auguro un buon sabato e un buon pomeriggio. Arrivederci.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché

0: Khamenei in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre Ali Khamenei. Ed il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che Teheran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco con gli Stati Uniti dopo che Donald Trump ha insistito sul fatto che la tregua fosse finita ma che avesse acconsentito a ulteriori negoziati con la Repubblica Islamica. Intanto l'amministrazione Trump ritiene che un accordo sul nucleare con l'Iran sia sempre più improbabile.
1: Dopo ore di tensione è stata liberata la donna che dalla serata di ieri era tenuta in ostaggio da un uomo all'interno di un supermercato nella zona sud di Berlino. Il portavoce della polizia ha riferito alla DPA che l'uomo è stato neutralizzato e l'ostaggio liberato. L'uomo è stato portato in commissariato, secondo quanto riferito dalle autorità. L'uomo aveva minacciato e preso in ostaggio la donna poco dopo le 22 di ieri all'interno di un supermercato nel quartiere di Marienfelde. Al momento non sono noti né il retroscena né il possibile movente del sequestro.
0: Ondata di calore in Europa, la Tour Eiffel torna a chiudere in pieno pomeriggio lasciando a terra i visitatori a causa delle alte temperature previste a Parigi. Lo ha annunciato la società che gestisce il sito simbolo della capitale francese. Misure analoghe anche per i musei del Louvre e d'Orsay che chiudono rispettivamente alle 16 e alle 17. Secondo le previsioni meteo, il picco delle temperature a Parigi è previsto fra le 17 e le 18 con 35 gradi.
1: MotoGP, Marc Marquez domina la sprint del Sachsenring. Lo spagnolo partito dalla pole position ha mantenuto il comando della gara dal primo all'ultimo giro, precedendo il fratello Alex e di Gian Antonio. Quarto Ogura, poi Fernandez e Martin. Settimo Bagnaia. Assente Bezzecchi, che si è fratturato la clavicola nelle qualifiche e domani sarà operato in Italia. Martin resta in testa alla classifica. Domani la gara lunga alle 14.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
5: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
6: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
7: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo. Conviene per davvero.
9: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Predanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
10: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili, in offerta dal 9 al 14 luglio. Come i mirtilli, in confezione da 125 grammi a 1,99 euro. Il formaggio Ovi Caprino, Cadoro, a 1,99 euro letto. E nei punti vendita aderenti, nel reparto macelleria, troverai gli hamburger di bovino e suino a 99 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just It, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritirando la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
12: Suzuki Swift Hybrid. Il rimedio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
11: Info su suzuki.it.
13: Suzuki. Orione Motors. A Cagliari in via Mercalli 23.
14: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

Bregataus è su dal giornale in sardo de Sardegna 1. Poi per questa edizione de su TG Nostro fu dauso de sa protesta de su movimento Pastori Sardi. Una protesta che attorra dunque se a poeta su movimento Olieri ha risposto se a dessa regione posso che vertocca su prezio de su latte. S'amministrazione regionale de per interveni luegos ha entro una gira 10 nati pastori. A Sirunca si è pronto a manifestare con trattori e tutto in Casteddu. Sa linea de su movimento è stata a decidere in trammazza, in un attobio a livello regionale. Roberto Conge a Naraga, in is ultimos 4 anni, su prezzo de su latte è calato dai 40 centesimi e proso. Is aziende de su settore hanno attivato 7 danni, narra ancora Conge. Sa curva non è di nostra e noi ho leso s'intervento de sa regione, che si deve, per pagare sul residuo de su 2025 euro. Non si vuole bene sul latte, lo spago di 1,50 euro, nanta ancora i pastori del suo movimento, non abbastara a rispetto al suo prezzo, gas erbili può produrre. In produzione sul movimento, una raga tocca controllare sul latte, che arribara di altre nazioni, in Sardegna punti in trend, milioni e milioni di litri del latte di bacca. C'è un accordo nazionale, vanno dubendi a esulte 47 centesimi su, e invece una racconcia in Sardegna, dovuti ben dendi, non manco 20 centesimi su ogni litro. Posso movimento tocca vai graresa, con ben testi in preau, tutti questi latti, è un arrisco o tutto sa vilera, adesso caso, che si produsere con sul latte dei brevei e sul latte, che si produsere con sul latte dei brevei e sul latte de grava. Sa situazione in sa fabbrica Sanac e Beckert de Macchiaredu, questi sempre veus, di questa avvertenza hanno a Cabrabruso, ma avrò scritto tutto, non biaso nulla, vostro benedore, 10, narra Gianfilippo Musa, dessa RSU Sanac Filtem CGL. Straballarori si punti a Riolaus, non vai giù a Roscio, Soburo, si punti a Toviaus, un altro stabilimento, comprendi i tavuti vendi, le istituzioni, la manifestazione ci verrà vinta sul segretario nazionale della CGL Gino Giove, noi ci punti problemi di infrastruttura, di trasporto, su prezzo, di energia, sti troppo alti, hanno visto, su governo non c'è, narra Giove, punti contenti, una realtà di che non c'è proprio, sul numero dei cassi integrato, se crescendo dunque sa olinai che crescendo sa crisi di ogni industria. Simona Fanzecco è invece sa segretaria generale del CGL de Casteddu, ma raga tocca avere una mesa regionale e putesi una mesa con sul ministero del Sud Made in Italy. Sa regione è disponibile a nau s'assessori dell'industria Emanuele Cani, ma se lo spensendi finse sa un ubrano B. Sa priorità è riservare ogni vostro de traballo, narra Cani, se lo disponibili sia valutare progetto su garanta de riconversione, ma vuole subire ispranos industrialis. Sanità, sabato de sa gira passara su pronto soccorso de Sospirali, de Isri via Serrao, non ci vieta dottoris, e luego si scoppiara sa protesta dei sindaci de su territorio. Tutte le amministrazioni si sono a Toviausu, in sa sede de sa comunità di Montana, o allegai de questa situazione grai, su Sarcidano e sa barbagia de Seulo, a Tinaio Sindicus, non vorrete avarrai che non un presidio sanitario de importo come su pronto soccorso de Isili. Sa regione de per interveni, narra Salvatore Argiolas, su presidente de sa comunità di Montana, i cittadini sono teniti sul diretto de Sigurausu, in su territorio ci voti bidda se noi a mancata dottori di medicina generali in Sadali, tanto bonai a mancara su dottori de famiglia, come ti narra sa sindica Alice De Plano. Per questa regione ospirali dei Isri Depiri avarrai overtu totu sano, narra ancora De Plano. S'obiettivo è stare mantenni operativo su presidio sanitario de su territorio. Questo è un problema che aver toccherà totu isbidas de su Sarcidano e de sa barbagia de Seulo, come ti narra Luca Pilia su sindaco De Isili, e usa interveni de sicuro, può amparare sa saluri de ogni cittadino. Scomuno su demanda se de girece vuoti traballenti vari, si, voci che de completare sa ruga, capponere in collegamento sa alta 300 con su Sarcidano, questa è una ruga longa, 1,5 km scelti, dividio intra una ruga comunale e un'altra arruga rospiticchedda. Sa priorità di esti, sa vartica sagatera in su territorio comunale, demanda se in noi

Si depiti fa intervento su Poddamonni in sicurezza. Rossano Sedda e su sindaco de Gracei naraga già i cesti un progetto. Si vuole overri luego su cantieri nara Sedda. Se os dimandendi a essa regione su dinai su finanziamento o cominciai straballo su. Esti una briguncia di Areros, come ti narra finse a suo sindaco, demanda Umberto Oppus, in questa opera non accabba a Bruso, se os tribulienti de Dejanos e Bruso, poi ci chiede completare in questa roba. Sa regione, depri interveni, narra Oppus, non se os chistionendi de un'opera a manna, punti 1,5 km scetti. Voi fai dauso de atro su traballo su osa metro in Castedo, intra su Viale Diaz e Salvia Roma, finse su sa Palazza Matteotti. Straballo su sinti, ma non si scirigando anta spacciai. Forse in su 2028. Accanto a sta zona in uccivera sa stazione Beccia de Sabbia de Verru, in noi oggi ti sa banca, antiposto sa pamenta dura tutto un occhio, punti finse sa binario su. Ma è transena sa punti in ogni luogo, non si scirigando anta ovvero torra sa ruga. Bieci si contra su giornale. Lista de Vidolina Luca Neri che è andato proprio in niebo comprendi e tavunto seuso poi scastedaio sopra che tutto questo automobilista è una cosa normale si vota costumato a fare il fila s'allongas in macchina e su comincio del su Viale Diaz invece non ci vuole ni manco binario su e ni manco sapamentatura su canteristi primo non si sciri e tara succedi in immessi si chi bene in questa zona sti gusta in noi antiposto una pariga è a rotonda sa vuoi andare in Salvia Roma e proprio Salvia Roma in Salvia Roma seguiti si scavo su in questa corsia in noi passai anta is autobus poi turista se cavanti era passillare in sa zona centrale di Salvia Roma manca si vuole di cosa e su panorama de su porto de su chinata waterfront tutto un si spettacolo però non è proprio bello come ti vai comprendi e finza sa Luca Neri che stessi sezio in questa panchina e mo si storia de su Meri di un'edicola proprio su Viale Diaz in Castedo Capo curva proprio dei traballo su de San Metro non arrennesci riposo a traballare esti serrao intra transenna sei scavo su preso neri a intro su cantieri noi traballo su zigiti ma punti lento su su merito e sedicola Giuseppe Conti teneri 76 anni su esti ammorato su traballo cosa sua ma narra che questa situazione in moi esti difficili di areros ho da giurare se esti movio finse sa su opolo de su web in i social ci punti appello su poi spingi sa gente andare a comprare giornali in sedicola de Conti su esti disisperao se cincanno su aici degando antioverto in questo cantieri ma donne a mesi esti sempre veo su nara Giuseppe Conti donne a mangiano mi devo pesare a due e mezzo è stress e mezzo dopo andare a pigare giornale se vuoi ta furgonesi non arribanta in sa zona non vuoi arribare sedicola esti un inferro non esti proso un traballo nara Giuseppe Conti in terra no c'è un progetto delle autorità portuali delle università di Tattari per controllare la situazione di Donia Vundali del suo porto questo progetto prevede da sempre ai dronesi marinos punti ogus elettronico su canta comprendi cali punti zonas in noi si depri iscavai e su un aggiuro d'importo estennico su esdronisi antevana mappa realica aresi d'importo finse sa vostra sicurezza de tot su porto e sempre hai sdatto su po comprendi cali essi sa situazione che accesti in moi e po comprendi su chi sarà de più vai in su Benidore 10 narra la Domenico Bagalà che è il suo presidente del suo sistema portuale de sa Sardegna. Il suo obiettivo è di assicurare una profondità di casera sa proprio po donna parti e po donna nai. Posso parte che nanta canaletta serbiti a su manco 11 metri su narra ancora Domenico Bagalà in su molo Cocciani de Pesaribà invece ai 10 metri su de profondità in proso c'è un altro progetto con ci bocai tutto sul ludo e sul finanziamento già cesti se ho scritto un'entità di 60 milioni di euro in Savraia de su Poetto in Castello a nasce un albergo tutto nuovo 5 strella 68 cameras a nasce su spirale beccio su Marino che a nanti adesso uno spirale fiera sacco
Colonia Dux. Est una camminera accompagnata in modo non sciacumane a Tobio, su a Santa Faenza, sede storica dell'Unione Sarda, in su Viale Regina Elena. Su prima a Tobio, l'argomento di questo ciclo est l'arte della manutenzione, si dedica a storia geologica del suo territorio. Donne progetto del recupero, deve fare in conto su, con sa memoria dei logus di Aicinate, si esperto su. Gianluigi Pillola, professore di paleontologia dell'Università delle Castello, una ragazza sa zona, ma Casteddu Muru, Perdas, Roccas, monti nasce in su miocene de 5 ai 6 milioni di anni su aioi, e ci vontano un sciacco umane fossili che contano di questa bella storia. Ma non tutto si vorrebbe immaginare che in su 1936, quando si nasce sa colonia Dux, sa praia vi era manna di arero. Sa colonia, narra su geologo Fausto Pani, vi era commenti un'istruttura in un deserto de arena. E s'ultimo, fu edera finzasa su geologo Giovanni Barrocco, che narra Savlaia, de suo etto, su danno manno, danti vattu, sciuscendi, isdunasa, ca ci vianta, in isano su 50 e 60, 10, su geologo Giovanni Barrocco. Fordauso in moi, desta la trasmissione noa de Sardegna 1, Incantus a Sardegna contare spipiusu con i sfuedosu di Antonella Puddu e i sbocisi di Antonella Puddu e da Renzo Cugis, Donia Sabro, un viaggio intra prendasi storicas e ambientalisi de sa regione nostra, tradizioni, ritus, paesaggio. In sa seconda puntata, Antonella Puddu e Renzo Cugis si contanta de su Campidano de Casteddu de due abiddas, che vonti Uda e Bidda Speziosa. Intendeso un arrugicello de sa puntata.

0: A pronta isia, poita oi eus a fai is esploradoris. Singoleus a fai o viaggio a bidda spiziosa. Guaidda de Sardinia chi pari pittica, ma chi alloga da segretus o becius de milla e millannus. Intra cavalleris, mosaicus o mannumannus, pari storias a deriaulus.
1: Non esista mucilia cun. Ca prima d'entrare in sa bidda si vesu una vasillara tutta giro a giro.

0: Preparaisia, poita oi s'ingolleus a fai un viaggio in un logu che pari bessiu de un libro di avventuras. Uda, una bidda de sa Sardigna che alloga da ascus rojus antigus.
1: Uda, beniri de un fueddu che oi nai logu umbidu o ludosu. Mera tempo faeri, difattisi, in noi s'acqua de sfrumminisi abannanta is terras.
2: E os accabbavo e gusto di storie muro si torru grazie a vostra attenzione e si bieuso, si intendeuso e si edizione di Bedri. Un saluto a tutti.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Olollai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio, tutti a Olollai, non potete mancare.
4: Ma sentite, avete che ritmo di Sardegna a teatro festival?
5: Otana!
6: Orani, orune, ortueni!
5: Arrizzo!
4: Bau, ladu!
6: Alba Giarra!
5: Semestene!
4: 37 spettacoli!
5: 13 compagnie!
6: Tutta l'estate sotto i cieli di Sardegna!
4: A ridere!
5: Piangere!
6: Allettare!
4: Ululare!
5: Cantare!
6: Recitare!
4: Con... i Barbari Cinericoli!
7: www.barbaricinericoli.it.
8: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Nuoro, presso il centro commerciale Prato Sardo. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
9: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
10: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
11: Nel 2019 Michele Pio Ledda firmava i testi in sardo di 4 brani dei Karma nel loro album di debutto Equilibri. Il duo composto da Davide Guiso e dalla cantante Francesca Lai si è avvalso della sua collaborazione anche per predisporre un adattamento in sardo di un successo di Diodato, Fai rumore. Thank you.

0: Mauro Tore al basso e Simone Floris alla batteria completavano l'organico dei Karma in questa rivisitazione in sardo di un successo di Diodato, Fai rumore, pubblicato nel 2020.
1: Il chitarrista olbiese Marino De Rosas incontra i Cordas et Cannas e la cantante Monica Mureddu per una raffinata interpretazione di Kelos de Oro che ascoltiamo.

0: Il delicato arpeggio di Marino de Rosas in evidenza in questa Chelos de Oro che abbiamo ascoltato tratta dall'edizione di Sardegna Canta del 2003. Le radici liguri di Andrea Parodi espresse in questo brano a Foa, nel quale lo ha accompagnato alla chitarra Gianluca Corona.
1: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 36 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidare.

0: darti, perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
3: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia, 4 giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti Extra Festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
4: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. Massime valutazioni e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
7: I regali di Natale.
8: Ma è piena estate.
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
9: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
10: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
11: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
12: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
13: Vieni a scoprirla da Autobahn. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
14: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
2: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
15: Tra i brani inseriti nella raccolta antologica Sistoria, pubblicata nel 2016 da Itazenda, figura anche questo Mie lacrime, che ascoltiamo.

0: Era la strabiliante tecnica di Marino De Rosas, affiancato dal percussionista Giuseppe Albanese e dal bassista Alessandro Zolo sul palco di Ichnos a Sedilo. Era il giugno del 1997.
1: Sara Diolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Da Ardis fino al 19 luglio c'è il sottoprezzo. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato bontà nuragica, 1 litro 85 centesimi. Mozzarella arborea, 4% grammi, 2,99 euro. E scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota.

I ritmi solari del reggae a lui molto cari tornano in questo brano di Buju Mannu, voce anche dei Trent Roots, che ha un titolo in inglese ma è cantato in sardo su un divertente testo. Questa è Famous and Dandy, in cui lo accompagnano il basso di Simone Maccioni, la batteria di Fabrizio Dettori, le chitarre di Ivan Carta, le tastiere di Catchy Grizzly e i fiati di Carlo Figus.

0: Abbiamo ascoltato uno dei brani della produzione da solista di Bojumanno, il cui nome è legato in particolare all'esperienza con i Train to Rhodes. Questa era Famous and Dandy.
1: I Double Dose si definiscono una country folk band. Il gruppo sassarese predilige in effetti le atmosfere del country rock americano o della tradizione irlandese, ma non disdegna anche di provare a rileggere in quella chiave musicale motivi popolari sardi. Ecco così la loro versione di Nanneddu Meu, arrangiata da Claudio Spanu e Aldo Gallizzi.

0: Erano Aldo Gallizzi al mandolino, Claudio Spanu alla fisarmonica e Antonio Miscali, chitarra e voce, sul palco di Frimmos a Monteleone Rocca Doria nel 2020.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 17:00.
3: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
4: Ti serve una pergola bioclimatica.
5: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
4: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
5: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
4: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
5: Perfetto, andiamo da Cifadda.
6: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
7: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
8: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via via.
9: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Radiolina, Radio Notizie.
12: Buonasera, bentornati da Luca Neri. Nuovo weekend di incendi in Sardegna, fiamma e Scalaplano, Cabras, Uras e San Gavino. Chiusa la statale 197, nell'Oristanese proseguono le operazioni a Narbolia e Morgongiori, in volo elicotteri, Super Puma e Canadair. La cronaca chi ha tragedia a Sugiudeu, donna muore mentre fa il bagno, la vittima aveva 60 anni, inutili soccorsi. La donna era in acqua con il marito. È stato condannato a 15 anni con l'accusa di strage Antonio Maria Pani, il 64enne che nell'aprile del 2025 a Ozieri aprì il gas nel proprio appartamento. Prima aveva allertato il 112 sostenendo di aver ucciso la moglie, causando così l'arrivo dei carabinieri. Sarebbero stati loro il vero obiettivo dell'uomo, che sarebbe stato pronto a far esplodere la palazzina. Il tentativo non andò in porto grazie all'intervento dei militari. Ancora cronaca, un altro incidente sul 131 DCN da Budoni verso Posada. Un Mercedes con una donna e due figli a bordo, per cause in corso di accertamento, ha sfondato il guardrail finendo in un burrone. I tre occupanti sarebbero illesi. Le indagini sull'omicidio di ieri a Sant'Adi, i carabinieri della compagnia di Carbonia e i colleghi del comando provinciale stanno ricostruendo la vicenda. La vittima, Daniele Cacciarru, con due persone si sarebbe presentato nel terreno del 61enne accusato dell'omicidio per risolvere una questione di droga. L'uomo ha detto di essersi difeso da un'aggressione. La celebre Piazza Rossa di Porto Cervo avrà il nome del fondatore della Costa Smeralda, il principe Karim Aga Khan, collocata anche una statua in bronzo che lo raffigura. In chiusura c'è lo sport, ultime ore di vacanze per il Cagliari, dopo i due giorni di visite test, domani sera i rossoblù torneranno in ritiro da Seminello e lunedì inizieranno i primi allenamenti. Sul mercato salgono le quotazioni dell'inglese Winks per il centrocampo. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio, un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito, vi auguriamo un buon ascolto su Radiolina.
13: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
14: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
15: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
16: Saldi Globo. Conviene per davvero.
17: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
18: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
19: E regali di Natale.
20: Ma è piena estate.
19: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
21: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
22: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
23: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
0: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
1: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
10: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
20: Buon sabato 11 luglio, le 17:06 minuti. Un saluto e un abbraccio da parte mia. Sono Cristian Asara in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Vi traghetto fino alle 18:30 come ogni giorno, con tante notizie, tante storie da raccontarvi. E ce n'è una che arriva proprio da Olbia di queste ultime ore. Ma se siete curiosi, ne parliamo tra poco. Subito però, Flamenco Paranoia, Samurai J.

Flamenco Paranoia nel nostro sabato sera alle 17:09 minuti. Un saluto e un abbraccio da parte mia. Sono Cristian Zarain, diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Nel pomeriggio di oggi la Basilica di San Sulpice è diventata involontariamente il teatro di una commedia degli equivoci, dei risvolti decisamente adrenalinici. Sì, perché che cosa è successo? È iniziato tutto nei sotterranei della chiesa, dove un piccolo e comunissimo guasto tecnico ha fatto in modo che il livello dell'acqua e quindi delle pompe di sollevamento aumentasse. A quel punto il sistema automatico ha fatto praticamente il suo dovere, facendo partire una serie di telefonate. Chi ha risposto ha capito fiaschi per fischi o fischi per fiaschi, no? Scambiando la parola pompa per bomba, e quindi alla fine hanno transennato tutto, quindi perché di conseguenza ovviamente hanno chiamato subito ovviamente i protocolli di emergenza previsti in questi casi, hanno transennato la zona, hanno chiamato anche gli artificieri che dovevano arrivare, però tutto si è bloccato. Meno male, non è successo assolutamente nulla, però ci sono stati questi attimi di tensione e quindi tutti i giornali che scrivevano allarme bomba, sin simplice, ma com'è possibile questa cosa? E comunque era una pompa di sollevamento. Ma si può, vabbè, è successo anche questo. Free Ultranet dal 96.

0: Bob Sinclair e Guys I Can Wait su Radio Lina, il nostro sabato sera 17-16 minuti, anzi quasi 18. State con noi perché tra poco vi raccontiamo di altre storie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola.
1: Radio Smeralda.
2: Dal 2 al 12 luglio, da Iperpan e Superpan, ci sono grandi marche con sconti fino al 50%. Alcuni esempi? Cornetto classico Algida per 8, 3,89 euro. Pasta Rummo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Olollai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio, tutti a Olollai, non potete mancare.
4: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
5: Dove vai?
6: Torna il Festival della Marina di Villa Simius. Dall'11 luglio al 2 agosto, nella piazzetta del Molo S, l'ottava edizione dal titolo A fondi verso l'alto. Ad inaugurare il festival saranno il premio Oscar Kenneth Lonergan e J. Smith Cameron. 8 appuntamenti fra cinema, letteratura e musica con grandi protagonisti come Nino D'Angelo, Sonia Bergamasco, Stefano Bollani, Mario Martone e il premio Strega 2026. Festival della Marina di Villa Simius. L'estate che accende il pensiero.
7: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.

Karol G e Manu Chao, il nuovo singolo insieme su Radiolina. Ogni estate Manu Chao vedi collabora con un artista diverso, e questo lo fa in questo caso è quest'anno, nel 2026, lo fa con un artista veramente internazionale, super cliccatissima, super guardati sui video, e a noi piace veramente tanto. Sono le 17 e 23 minuti, siamo sempre in diretta al centro commerciale.

Ma mi raccomando, soprattutto la cintura di sicurezza è fondamentale. Comunque, questa inflazione ha fatto scattare anche in qualche modo il tentativo di signore di cercare di parlare un pochino lontano dagli agenti, che però hanno sentito questo odore fortissimo. Sì, perché sembrava provenisse dall'auto, invece no, proveniva proprio dai polmoni del conducente. E lui a quel punto, questo signore, ha dichiarato sereno che forse aveva esagerato troppo con l'aceto nell'insalata e quindi di conseguenza aveva aumentato così il tasso alcolemico. Secondo voi ci hanno creduto i poliziotti? No, tanto che ovviamente gli hanno dato una grossa multa. La prossima volta vi raccomando meglio un filino di olio d'oliva in più piuttosto che l'aceto, mi raccomando.

0: Al mio paese, la Brancale Levante e Delia su Radiolina nel nostro sabato sera. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. State con noi perché tra poco vi raccontiamo di altre storie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola.
1: Sono le 17 e 30 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
5: L'Associazione Città di Quarto 1928 organizza la 41esima Sciampitta 2026 dal 10 luglio al 15 luglio. Il Festival Internazionale del Folklore a Quarto Sant'Elena e Sant'Anna Arresi.
6: Oh no, stanno tornando le zanzare!
7: Tesoro, dovremo correre ai ripari!
8: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
9: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
8: 070 22 240.
10: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
11: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, confirme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

17:36 minuti, la nostra migliore musica. Sorry, scusa, lo sento. I Pinguini Tattici Nucleari, ancora ben ritrovati. Una notizia piuttosto seria che arriva da Sassari, perché pagare in contanti a volte riservava sorprese. Non parliamo del resto, perché 7 maxi store specializzati in abbigliamento e articoli per la casa, ce ne sono diversi, no? In tutto il mondo, praticamente in Sardegna, ovviamente ce ne sono tanti. Erano 7 maxi store specializzati in abbigliamento, gestiti da imprenditori cinesi, che avevano trovato questo bel metodo super originale per alleggerire il bilancio da presentare allo Stato. Perché il meccanismo è semplice: allora, se il cliente usava la carta di credito, riceveva lo scontrino, quello regolare; se invece qualcuno utilizzava i contanti, beh, i dipendenti stampavano un foglio identico a quello vero, però senza il piccolo logo del ministero, quello RT. Non so se ci avete mai fatto caso, negli scontrini c'è scritto comunque RT, che è del registro telematico. Quindi il cliente usciva convinto di aver effettuato un acquisto con lo scontrino, però ovviamente il fisco rimaneva così a bocca asciutta. E quindi una strategia che ha permesso di nascondere, pensate, 20 milioni di euro al fisco dal 2020 al 2024, perché i militari del comando della provincia della polizia della guardia di finanza, scusate, di Sassari hanno fatto scattare così i controlli e ha portato appunto al setaccio i computer e le casse di questi 7 negozi. Quindi, incrociando i dati digitali, i flussi di cassa, i finanzieri hanno praticamente ricostruito ogni singolo acquisto, distinguendo le vendite regolari da quelle registrate

solo sul tuo software parallelo all'azienda. Ovviamente i 7 rappresentanti delle società legali sono ovviamente stati accusati di dichiarazione infedele e effettivamente quindi hanno cercato di truffare lo Stato. Purtroppo, meno male che ci sono i finanzieri che alla fine controllano e riescono a scovare tutti questi giri. Sì, alla fine, perché comunque questi 20 milioni di euro adesso chi li dovrà ripagare? Ecco, allo Stato, visto che magari in molti, come c'è scritto anche nell'articolo, che effettivamente sono scomparsi. Beh, vi terremo comunque aggiornati, cari amici. Adesso un bel salto nel passato, dall'85 ripeschiamo questo grande successo degli Aha, si intitola Take On Me, nel nostro pomeriggio qua su Radio Lina.

0: Gianna Nannini e Marrakesh nella versione 2026 di America, canzone del, originale del 79 che ha rispolverato dopo un bel po' di anni effettivamente, oltre 40 sicuramente. Le 17:46 minuti, state con noi perché tra poco giochiamo al 340 87 15 015, vi regaliamo lo spettacolo di Roberto Bolle, quindi telefoni vicini perché tra pochissimo 340 87 15 015 è il numero che dovete comporre per mandare il vostro messaggino. Vi aspettiamo.
1: Radio Smeralda.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: I regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
7: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato.

Massimo Impala con Jenny Dracula su Radio Lina nel nostro sabato sera alle 17.53. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Christian Asara. È uscita la nuova lista della Lista Hotels, che ha svelato la classifica dei 1000 migliori hotel di lusso al mondo per quanto riguarda quest'anno, il 2026. E effettivamente ci sono delle sorprese, perché effettivamente c'è molta Sardegna in questi hotel. L'indagine ha sfondato, diciamo così, il 370 fonti autorevoli, comprese guide turistiche, classifiche di settore, recensioni dei clienti. La valutazione finale ha preso in esame elementi come design architettonico, la cura degli interni, l'efficienza dei servizi e il rapporto della qualità prezzo, e quindi il nostro paese si impone nello scenario globale come con 100 strutture guidate da ovviamente tante persone che effettivamente fanno questo di lavoro. E nella nostra isola, il Petra Segreta di San Pantaleo nel comune di Olbia ha ottenuto il punteggio più alto tra i candidati regionali, registrando un valore di 94 su 100, una valutazione che colloca la struttura in cima alle preferenze per l'accoglienza di fascia alta nella nostra isola, grazie a un modello ricettivo focalizzato sulla riservatezza e sull'integrazione con la natura gallurese. C'è Bruno Mars.

0: Gesù War from Mars 2010 su Radio Lina 1758. Siamo in diretta dal centro commerciale Olbia. Siete pronti a andare con noi? 40 87 15 015. Vi regaliamo due biglietti per il gala Roberto Bove and Friends alla Forte Arena il 26 luglio alle 21. Il quale più celebre al mondo torna qui nella nostra isola, interprete e direttore artistico di una serata veramente unica, unisce classico contemporaneo. Insieme a lui sul palco ovviamente si esibiranno i più importanti ballerini delle principali compagnie mondiali per uno spettacolo ricco di eleganza e forza espressiva. Quindi vi regaliamo i biglietti più veloci che scrivono Olle al 340 87 15 015. Olle, mi raccomando, soltanto questo messaggio vi darà la possibilità di portare a casa questi biglietti per Roberto Bo and Friends a Forte Are domenica 26 luglio alle 21. Vi aspettiamo.
1: Radio Smeral, sono le 17:59.
2: Wow, lettura, che protagonisti. Qui è tutto. Vergole, salti, barbecue. Sembra una trascritta per me.
3: Stai leggendo un catalogo?
2: È il nuovo catalogo Arredo Eterno. Ci fa tutto per trasformare il giardino in posto perfetto per l'estate.
3: Allora, do sbirciatina, salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al mare la bella stagione. Immagino il finale.
2: E tu, sei pronto a scrivere tua estate fetta?
3: Rite in negozio catalogo Arredo Eterno ci fa. O sfoglialo cifada.com. Best seller l'estate.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Giallo sulla presenza.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Giallo sulla presenza di una delegazione americana ai colloqui con l'Iran in Oman, paese mediatore tra le parti. Un funzionario del Qatar ha detto alla CBS che i negoziatori americani non andranno in Oman, dove è invece già arrivato il ministro degli esteri iraniano Araghchi. In precedenza la TV statunitense aveva riferito che entrambe le delegazioni avrebbero partecipato ai colloqui a Mascate su

0: La situazione nello stretto di Hormuz.
1: Ancora esteri, la vendetta è un desiderio della nostra nazione e deve certamente essere compiuta. Poche parole mannette, quelle della guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre Ali Khamenei, rilanciato dai media iraniani. Promettiamo di vendicare il tuo sangue puro e il sangue di tutti i martiri di queste due guerre. Per mano di questi criminali e disonorevoli assassini, prosegue la dichiarazione.
0: Ora in Italia resta in cella Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato dalla polizia locale per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metro a Milano. Il GIP ha infatti convalidato l'arresto, disponendo la misura cautelare in carcere con l'accusa di sfregio permanente al viso, riconoscendo l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. Il giudice ha evidenziato che Saidi ha agito anche se era già stato arrestato poche ore prima e ha mostrato una totale incapacità di controllo e spregiudicatezza di azione contro una donna inerme.
1: Tragedia nel calcio sudafricano: è morto a soli 25 anni Jayden Adams, centrocampista della nazionale sudafricana. Il giocatore aveva preso parte ai mondiali 2026 disputando tutte le gare del girone e restando poi in panchina nella sfida degli ottavi contro il Canada. La conferma è arrivata dalla CAF e dal Ministero dello Sport sudafricano. Le cause del decesso sono ancora da accertare.
0: Da domani entreranno in vigore in Italia le nuove regole che riguardano gli autovelox. Oggi infatti è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle Infrastrutture che stabilisce quali siano gli apparecchi omologati. Solo questi rimarranno attivi e potranno continuare a fare multe. Secondo Luigi Altamura, comandante della Polizia Locale di Verona e referente ANCI, a mezzanotte 2.856 apparecchi potranno continuare a fare multe e 1.204 andranno invece spenti.
1: Chiudiamo con lo sport e il ciclismo. Dopo il successo di ieri a Bordeaux, Tim Merlier concede il bis anche nell'ottava tappa del Tour de France con arrivo a Bergerac, con una volata impressionante. Per i big giornata di grande tranquillità, Pogacar resta in giallo. Per la MotoGP Marc Marquez domina nel suo Sachsenring vincendo la sprint race davanti al fratello Alex e a Fabio Di Giannantonio. Giù dal podio le Aprilia, con Bezzecchi rientrato in Italia per l'operazione alla clavicola sinistra infortunata. Ayogura chiude quarto, davanti a Raul Fernandez e al leader del mondiale Jorge Martin, settimo Pecco Bagnaia.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Radio Lina, Radio Notizie.
4: Buonasera, bentornati da Luca Neri. Nuovo weekend di incendi in Sardegna, Fiamma e Scalaplano, Cabras, Uras e San Gavino. Chiusa la statale 197, nell'Oristanese proseguono le operazioni a Narbolia e Morgongiori, in volo elicotteri Super Puma e Canadair. La cronaca chia: tragedia a Sugiudeu, donna muore mentre fa il bagno, la vittima aveva 60 anni, inutili soccorsi. La donna era in acqua con il marito. È stato condannato a 15 anni con l'accusa di strage Antonio Maria Pani, il 64enne che nell'aprile del 2025 a Ozieri aprì il gas nel proprio appartamento. Prima aveva allertato il 112 sostenendo di aver ucciso la moglie, causando così l'arrivo dei carabinieri. Sarebbero stati loro il vero obiettivo dell'uomo, che sarebbe stato pronto a far esplodere la palazzina. Il tentativo non andò in porto grazie all'intervento dei militari. Ancora cronaca: un altro incidente sul 131 di CN da Budoni verso Posada. Un Mercedes con una donna e due figli a bordo, per cause in corso di accertamento, ha sfondato il guardrail finendo in un burrone. I tre occupanti sarebbero illesi. Le indagini sull'omicidio di ieri a Sant'Adi: i carabinieri della compagnia di Carbonia e i colleghi del comando provinciale stanno ricostruendo la vicenda. La vittima, Daniele Cacciarru, con due persone si sarebbe presentato nel terreno del 61enne accusato dell'omicidio per risolvere una questione di droga. L'uomo ha detto di essersi difeso da un'aggressione. La celebre Piazza Rossa di Porto Cervo avrà il nome del fondatore della Costa Smeralda, il principe Karim Aga Khan, collocata anche una statua in bronzo che lo raffigura. In chiusura c'è lo sport: ultime ore di vacanze per il Cagliari. Dopo i due giorni di visite test, domani sera i rossoblù torneranno in ritiro da Seminello e lunedì inizieranno i primi allenamenti. Sul mercato salgono le quotazioni dell'inglese Winks per il centrocampo. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio. Un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito. Vi auguriamo un buon ascolto su Radio Lina.
5: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Gian Nicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
6: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
7: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai!
8: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
7: Info su suzuki.it.
9: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari, in via Mercalli 23.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
11: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
12: Ancora una buona serata, cari amici. Dopo l'informazione ripartiamo con Buona Domenica di Saif.

nostro sabato sera 11 luglio 2026 18.09, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare, sono Cristian Asara, parliamo di Love Love Love. I giovani di oggi utilizzano l'intelligenza artificiale per scrivere messaggi d'amore, no, nel senso, per scrivere almeno messaggini iniziali, per rompere il cosiddetto ghiaccio, no? Quello di trovare parole semplici e dirette usando i sistemi quelli digitali, perché molti utenti effettivamente utilizzano ChatGPT o altre piattaforme di intelligenza artificiale per trasformare un banale ciao come va in un messaggio più curato e legato al dettaglio del profilo della persona interessata, e quindi si utilizza l'intelligenza artificiale anche per rimorchiare. Ma certo che sì, la tecnologia va avanti, e quindi Where is the Love, cantavamo The Black Eyed Peas qualche anno fa, esattamente dal 2003, e li

0: Where is the love of the Black Eyed Peas dal 2003 su Radiolina nel nostro sabato sera, 18 e 14 minuti, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. State con noi perché tra poco parliamo di grandi eventi in Sardegna, concerti live, tante belle storie, state con noi.
1: Radio Smeralda.
2: Dal 2 al 12 luglio, da Iperpan e Superpan, ci sono grandi marche con sconti fino al 50%. Alcuni esempi? Cornetto classico Algida per 8, 3,89 euro. Pasta Rummo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
3: Pan. Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in

0: emodinamica e ortostatismo, uniche in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
1: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 34.900 euro.
2: Vieni a scoprirla da Autobahn.
3: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
4: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.

0: Ancora una buona serata con la prima radio in Sardegna, Radiolina. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Dal 25 luglio fino al 23 di agosto l'anfiteatro Ivan Graziani di Alghero torna ad ospitare alcuni tra i nomi più noti dello spettacolo e della cultura italiana, da Tommaso Paradiso a Giorgio Panariello, da Litfiba passando per Blanco, Madame, citati giusto pochissimi, perché il calendario è veramente incredibile. Dietro questa complessa macchina organizzativa di questa manifestazione bellissima c'è Shining Production, che è una realtà storica nella produzione dei grandi eventi. Abbiamo in linea con noi il direttore di Shining Production, Fulvio De Rosa. Buonasera e benvenuto su Radiolina.
1: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
0: Allora, l'anno scorso il festival, l'Alger Sound Festival, ha superato le 40.000 presenze, un risultato straordinario che posiziona la rassegna tra i grandi eventi dell'estate nella nostra isola. Con quali ambizioni e novità vi apprestate così a inaugurare questa quinta edizione?
1: Ma ovviamente cerchiamo sempre di migliorarci, l'obiettivo quest'anno è di raggiungere e superare le 50.000 presenze. Abbiamo fatto un calendario ancora più ricco delle edizioni passate, perché ormai abbiamo preso una certa, diciamo così, confidenza e conoscenza di quello che è il territorio e la proposta e la domanda, e abbiamo 16 spettacoli solo ad Alghero, per cui l'obiettivo è di creare un palinsesto che sia sempre più esteso e anche non solo estivo, ma che vada poi a coprire altre attività che già facciamo nei teatri anche in inverno e in primavera, insomma.
0: Ritornando all'Alger Summer Festival, il cartellone di quest'anno spazia dalla musica al teatro di narrazione fino alla comicità. Come è l'identità forte e riconoscibile per quanto riguarda il festival?
1: Ma sì, è da qualche anno che abbiamo capito che il pubblico, diciamo, è diventato molto più trasversale anche nei gusti. E sono scoppiati dei fenomeni che dal web o dal digitale poi sono diventati spettacoli live, no?
0: Sì.
1: Al di là della grande comicità, che è sempre stata, diciamo, un'arma vincente, però adesso si è aggiunta la divulgazione, si sono aggiunti appunto anche la prosa, spettacoli di altro tipo che incontrano i gusti dello stesso pubblico, che poi magari la sera dopo viene a vedere appunto un classico concerto. E avendo la fortuna di avere tante attività e di tastare durante l'anno un po' quello che è il mercato in chiave estiva, soprattutto quando decidiamo, come in questo caso, di creare una rassegna veramente fitta.
0: Sì.
1: Per creare una sorta di onda di pubblico che si alterna nelle serate, ci piace appunto creare questa alternanza tra i vari generi per riuscire a coprire il più possibile gusti e fasce d'età.
0: Una strategia basata sull'unione tra spettacolo e promozione turistica, che ha trasformato così la manifestazione in un punto di riferimento regionale. Quali sono le risposte del territorio, sia in termini di istituzioni sia di tessuto economico locale, di fronte a una crescita così rapida?
1: Ma chiaramente noi cerchiamo sempre di realizzare questo tipo di eventi laddove troviamo delle amministrazioni, come in questo caso, che amano la propria città e desiderano renderla sempre più attrattiva, soprattutto dal punto di vista turistico, ovviamente. Quindi quando si crea questo connubio, come si è creato ad Alghero da diversi anni, che poi arriva anche al Capodanno e altre manifestazioni, cerchiamo di unire, diciamo, gli intenti e fare una programmazione che sia gradita da entrambi e che cerchi appunto, nel limite del possibile, da un lato di fare in modo che i sardi non debbano sempre, voglio dire, prendere l'aereo e andare in continente a vedere i propri paladini, i propri idoli, dall'altro invece che altrettanto turisti dal continente vengano a vedere i loro paladini in un contesto che abbiamo, insomma, veramente la fortuna di avere, perché al di là che è tutta la Sardegna meravigliosa, però anche il luogo, adesso in particolare l'anfiteatro di Graziani, è un anfiteatro che si affaccia sul mare e quindi ha un contesto che, insomma, pochissime città hanno. E cerchiamo in questa scelta anche di proporre dei spettacoli che siano abbastanza esclusivi, che siano nella maggior parte dei casi o l'unica data in Sardegna,
0: sì,
1: o addirittura una delle pochissime date di tour degli artisti stessi. Se vediamo un tour di Tommaso Paradiso e il tour di Blanco, ad esempio, sono due tour che fanno pochissime date quest'estate e hanno scelto Alghero come tappa regionale, ma direi macro regionale, perché di fatto appunto riescono a così a essere molto più attrattivi rispetto ad altri tour che magari vengono, girano un po' più spesso le varie regioni d'Italia.
0: E a proposito, si parte proprio il 25 luglio con Tommaso Paradiso, e allora grazie mille al direttore di Shining Production che gestisce ovviamente l'Alger Summer Festival, Fulvio De Rosa, grazie per essere stato con noi, le auguro una buona serata e un buon lavoro.
1: E buona estate a tutti, grazie.
0: E Radio Smeralda termina qua, io sono Cristian Asara, se vi va ritorno lunedì in diretta alle 17, vi auguro un'ottima serata con Radiolina, ciao!
2: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast, sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili, in offerta dal 9 al 14 luglio. Come i Tuck Original da 100 grammi a 1,10 euro. La polpa di pomodoro Mutti da 2 pezzi per 210 grammi a 1,39 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai fettine di suino impanate a 1,19 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
5: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
6: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
8: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.

0: sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Nuoro, presso il centro commerciale Prato Sardo. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
1: Da Ardis fino al 19 luglio c'è il sottoprezzo. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato bontà nuragica, 1 litro, 85 centesimi. Mozzarella arborea, 4% grammi, 2,99 euro. E scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
4: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
5: Radiolina Meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da

sabbia nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 18 e 58 minuti.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Giallo sulla presenza di una delegazione americana ai colloqui con l'Iran in Oman, paese mediatore tra le parti. Un funzionario del Qatar ha detto alla CBS che i negoziatori americani non andranno in Oman, dove è invece già arrivato il ministro degli esteri iraniano Raghchi. In precedenza la TV statunitense aveva riferito che entrambe le delegazioni avrebbero partecipato ai colloqui a Mascate sulla situazione nello stretto di Hormuz.
4: Ancora esteri, la vendetta è un desiderio della nostra nazione e deve certamente essere compiuta. Poche parole mannette, quelle della guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre Ali Khamenei, rilanciato dai media iraniani. Promettiamo di vendicare il tuo sangue puro e il sangue di tutti i martiri di queste due guerre. Per mano di questi criminali e disonorevoli assassini, prosegue la dichiarazione.
5: Ora in Italia resta in cella Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato dalla polizia locale per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metro a Milano. Il GIP ha infatti convalidato l'arresto, disponendo la misura cautelare in carcere con l'accusa di sfregio permanente al viso, riconoscendo l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. Il giudice ha evidenziato che Saidi ha agito anche se era già stato arrestato poche ore prima e ha mostrato una totale incapacità di controllo e spregiudicatezza di azione contro una donna inerme.
4: Tragedia nel calcio sudafricano, è morto a soli 25 anni Jayden Adams, centrocampista della nazionale sudafricana. Il giocatore aveva preso parte ai mondiali 2026 disputando tutte le gare del girone e restando poi in panchina nella sfida

0: degli ottavi contro il Canada. La conferma è arrivata dalla CAF e dal Ministero dello Sport sudafricano. Le cause del decesso sono ancora da accertare.
1: Da domani entreranno in vigore in Italia le nuove regole che riguardano gli autovelox. Oggi infatti è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle Infrastrutture che stabilisce quali siano gli apparecchi omologati. Solo questi rimarranno attivi e potranno continuare a fare multe. Secondo Luigi Altamura, comandante della Polizia Locale di Verona e referente ANCI, a mezzanotte 2.856 apparecchi potranno continuare a fare multe e 1.204 andranno invece spenti.
0: Chiudiamo con lo sport e il ciclismo. Dopo il successo di ieri a Bordeaux, Tim Merlier concede il bis anche nell'ottava tappa del Tour de France con arrivo a Bergerac, con una volata impressionante. Per i big giornata di grande tranquillità, Pogacar resta in giallo. Per la MotoGP Marc Marquez domina nel suo Sachsenring vincendo la sprint race davanti al fratello Alex e a Fabio Di Giannantonio. Giù dal podio le Aprilia con Bezzecchi rientrato in Italia per l'operazione alla clavicola sinistra infortunata. Ayogura chiude quarto davanti a Raul Fernandez e al leader del mondiale Jorge Martin, settimo Pecco Bagnaia.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Radio Lina, Radio Notizie.
4: Buonasera, bentornati da Luca Neri. Nuovo weekend di incendi in Sardegna, fiamma e Scalaplano, Cabras, Uras e San Gavino. Chiusa la statale 197, nell'Oristanese proseguono le operazioni a Narbolia e Morgongiori, in volo elicotteri, Super Puma e Canadair. La cronaca chi ha tragedia a Sugiudeu, donna muore mentre fa il bagno, la vittima aveva 60 anni, inutili soccorsi. La donna era in acqua con il marito. È stato condannato a 15 anni con l'accusa di strage Antonio Maria Pani, il 64enne che nell'aprile del 2025 a Ozieri aprì il gas nel proprio appartamento. Prima aveva allertato il 112 sostenendo di aver ucciso la moglie, causando così l'arrivo dei carabinieri. Sarebbero stati loro il vero obiettivo dell'uomo, che sarebbe stato pronto a far esplodere la palazzina. Il tentativo non andò in porto grazie all'intervento dei militari. Ancora cronaca, un altro incidente sul 131 DCN da Budoni verso Posada. Un Mercedes con una donna e due figli a bordo, per cause in corso di accertamento, ha sfondato il guardrail finendo in un burrone. I tre occupanti sarebbero illesi. Le indagini sull'omicidio di ieri a Sant'Adi, i carabinieri della compagnia di Carbonia e i colleghi del comando provinciale stanno ricostruendo la vicenda. La vittima, Daniele Cacciarru, con due persone si sarebbe presentato nel terreno del 61enne accusato dell'omicidio per risolvere una questione di droga. L'uomo ha detto di essersi difeso da un'aggressione. La celebre Piazza Rossa di Porto Cervo avrà il nome del fondatore della Costa Smeralda, il principe Karim Aga Khan, collocata anche una statua in bronzo che lo raffigura. In chiusura c'è lo sport, ultime ore di vacanze per il Cagliari, dopo i due giorni di visite test, domani sera i rossoblù torneranno in ritiro da Seminello e lunedì inizieranno i primi allenamenti. Sul mercato salgono le quotazioni dell'inglese Winks per il centrocampo. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio, un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito, vi auguriamo un buon ascolto su Radio Lina.
5: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino Aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
6: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
7: Che ritmo di Sardegna Teatro Festival!
8: Ortana!
9: Orani, Orune, Ortueni!
8: Arrizzo!
7: Bauladu!
9: Alba Giarra!
8: Semestene!
7: 37 spettacoli!
8: 13 compagnie!
9: Tutta l'estate sotto i cieli di Sardegna!
7: A ridere!

0: Barbaricinericoli!
1: www.barbaricinericoli.it.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Arrivano i saldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.

sabato 11 luglio dal GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. Che siano destrimani o mancini, adulti o bambini, di paesi con usanze e culture diverse, gli esseri umani, lasciati liberi di camminare a piacere in una stanza o in un cortile, tenderanno a girare in senso antiorario. Se ne sono accorti, per puro caso, alcuni fisici mentre stavano studiando se le persone mantengano una certa distanza tra loro quando camminano. Nel corso di vari esperimenti, gli scienziati hanno notato che la maggior parte dei soggetti deviava spontaneamente verso sinistra. Quella che sembra essere una regola universale per la nostra specie è stata spiegata in un articolo scientifico. L'aspetto forse più interessante è che, per quanto gli scienziati si siano scervellati, non è ancora stato possibile spiegare il perché di questa smaccata preferenza per la sinistra quando si deve scegliere da che parte girare. L'ultima volta che avete riso è stata una risata di pancia irrefrenabile o un riso contenuto, volontario e condiviso? Non esiste un unico modo di ridere e ora un gruppo di scienziati è riuscito a osservare che cosa succede nel cervello quando si scatena una risata, quali circuiti cioè sono coinvolti nel sostenere le risate involontarie e quali invece quelle più controllate. C'è la risata incontrollabile che ci sorprende nelle situazioni più insolite e che è difficile da arginare. Quando se ne va lascia dietro di sé una piacevole sensazione di euforia. Ci sono poi le risate sociali più frequenti che insorgono in momenti precisi di uno scambio. Prendete due persone che ridono per lo stesso motivo al termine di una conversazione e che poi si fermano insieme. Queste risate sono più intenzionali, durano meno e mancano di spontaneità. I tatuaggi per alcuni sono ricordi indelebili e pieni di significato, per altri indelebili e pieni di significato, per altri invece sono piccole opere d'arte da sfoggiare e indossare per sempre. Come gli stili, i colori e le tecniche, anche la cura del tatuaggio si è evoluta e questo non solo ha portato allo sviluppo di creme specifiche da usare per migliorare la cicatrizzazione, ma vale anche per la protezione dai raggi solari. Oggi, infatti, sono sempre più i brand che hanno inserito all'interno delle loro linee e referenze protezioni solari specifiche per i tatuaggi. Prima di salutarci, una piccola curiosità: la Luna, il nostro unico satellite naturale, si allontana da noi di 3,8 cm all'anno e la sua gravità è circa un sesto di quella terrestre. Sulla sua superficie, a causa dell'assenza di atmosfera, le orme degli astronauti rimarranno intatte per milioni di anni e le temperature oscillano in modo estremo. Per ora è tutto, un saluto dal GR Salute e Benessere.

0: Dal 2 al 12 luglio, da Iperpan e Superpan, ci sono grandi marche con sconti fino al 50%. Alcuni esempi? Cornetto classico Algida per 8, 3,89 euro. Pasta Rummo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
1: Pan. L'11 luglio prende il via il Festival della Marina di Villa Simius. Alle 21.30 nella piazzetta del Molo S, il premio Oscar Kenneth Lonergan e l'attrice J. Smith Cameron dialogheranno sul grande cinema internazionale. Il 12 luglio sarà la volta di Sonia Bergamasco e della finalista al premio Strega Maria Grazia Calandrone, protagonista di un incontro tra cinema, teatro e poesia. Festival della Marina di Villa Simius, dall'11 luglio al 2 agosto.
2: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
3: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
2: Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
5: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sdabocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 19 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
5: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
6: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
7: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comprooro resta aperto tutta l'estate. Massime valutazioni e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
10: Una buona serata cari amici e cari amiche di Radiolina da parte di Ruido Live per questa nuovo appuntamento con la Regini Music Contest che oggi volge alla finalissima di Ussaramanna. Saremo qui nel piazzale Gigi Riva di fronte a un bellissimo murales che raffigura il nostro grande campione e vi racconteremo anche oggi questa bellissima gara con tutti gli artisti che sono arrivati qui alla finalissima di Ussaramanna e noi vi racconteremo passo per passo e li faremo conoscere tra poco.

Mac, sei solo tu su Radiolina in questa serata di sabato 11 luglio, Ruido Live per la Regini Music Contest. La finalissima di Ussaraman, come sentite in sottofondo, qua si stanno iniziando a fare i primi sound check degli ospiti che saliranno sopra questo palco che tra poco vi presenterò, ma volevo giustamente fare un piccolo recap su quello che è stata, su quella che è stata la serata di ieri di Villanova Forru, che ha visto trionfare Valentina Porru, artista quartese che è arrivata appunto alle prefinali portandosi, aggiudicandosi un posto per la serata di oggi, quindi sarà lei a sfidare i quattro finalisti, quindi ve li voglio anticipare: Francesco Dolfi, Pasquale Carzedda, Marinella De Rio, scusate, Lucia Meloni e El Trama, e insieme appunto abbiamo detto a Valentina Porru. Tra poco li avremo qui al microfono anche di Radiolina per conoscerli un po' meglio e sentire un po' cosa porteranno sopra questo palco, il palco di Ussaraman della Regini Music Contest 2026.

0: così dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
2: Prima che il vento si porti via tutto.
1: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
2: Respira questa libertà.
1: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
3: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. Quattro giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti extra festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
4: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
5: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna a Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, conferme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Amici e amiche di Radiolina, ancora ben trovati da parte di Ruido, live da Ussaramanna per questa finalissima della Regini Music Contest 2026. Iniziamo a conoscere coloro che saranno i finalisti di questa bellissima manifestazione che ieri ha visto trionfare Valentina Porru, che sentiremo anche tra poco ai microfoni di Radiolina. Partiamo dal primo che è venuto a trovarmi, in questo caso un artista che l'anno scorso ha partecipato a Regini, ma quest'anno si è classificato per la finale. Sto parlando di Pasquale Carzedda. Benvenuto Pasquale.
1: Salve, buonasera a tutti. Salve a tutti.
0: Come stai?
1: Abbastanza bene. Te?
0: Allora, siamo arrivati alla parte finale della Regini Music Contest. Hai ricandidato un brano che abbiamo sentito l'anno scorso, che però ci è rimasto nel cuore. Perché hai portato nuovamente Mariposa?
1: Che Mariposa è un brano a cui sono molto legato, perché è un brano che parla di speranza per il mondo. È una farfalla che girova un po' per il mondo e regala speranza a chi più ne ha bisogno, ecco.
0: Quanto è importante per gli artisti, ieri abbiamo fatto questa domanda un po' a tutti quanti gli artisti che sono saliti sul palco, a Regini sostiene e promuove l'arte della lingua sarda nella musica. Per te quanto è importante questo fattore?
1: Per me è importantissimo, infatti ben vengano festival così, dove alla base c'è il parlare sardo, la lingua sarda, perché dobbiamo mantenerla forte e tenercela stretta divulgandola e credendoci prima di tutto noi che siamo sardi. Quindi benvenga la musica in lingua sarda.
0: Se dovessero, allora, sai bene che a Regini Music Contest funziona con il gradimento del pubblico che sarà qui ad ascoltarvi stasera. Perché dovrebbero scegliere Che Mariposa come brano vincitore di questa edizione?
1: Naturalmente vincere un premio fa sempre piacere. Dovrebbero scegliere Che Mariposa perché spero li emozioni come emoziona me quando l'ho scritta e quando la canto.
0: Che Mariposa sale in gara appunto alla Regini Music Contest. Ricordiamo un po' anche quelli che sono i tuoi contatti, quindi chi vuole poi chiaramente può sostenerti anche nei vari canali, facci sapere.
1: Pasquale Carzedda ovunque, Spotify, Instagram, Facebook e così via.
0: Ci sono dei lavori nuovi in arrivo?
1: A ottobre uscirà il mio CD in lingua italiana, questa volta a fine ottobre, e poi si vedrà.
0: Bene, allora in bocca al lupo Pasquale e ti aspettiamo sul palco della Regini.
1: Crepi il lupo, buona serata.

0: Sono le 20:00.
1: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
2: Ti serve una pergola bioclimatica.
3: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
2: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
3: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
2: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Perfetto, andiamo da Cifadda.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
6: Radiolina, Radio Notizie.
7: Buonasera, bentornati da Luca Neri. Nuovo weekend di incendi in Sardegna, Fiamma e Scalaplano, Cabras, Uras e San Gavino. Chiusa la statale 197, nell'Oristanese proseguono le operazioni in Arbolia e Morgongiori, in volo elicotteri, Super Puma e Canadair. La cronaca chia, tragedia a Sugiudeu, donna muore mentre fa il bagno, la vittima aveva 60 anni, inutili soccorsi. La donna era in acqua con il marito. È stato condannato a 15 anni con l'accusa di strage Antonio Maria Pani, il 64enne che nell'aprile del 2025 a Ozieri aprì il gas nel proprio appartamento. Prima aveva allertato il 112 sostenendo di aver ucciso la moglie, causando così l'arrivo dei carabinieri. Sarebbero stati loro il vero obiettivo dell'uomo, che sarebbe stato pronto a far esplodere la palazzina. Il tentativo non andò in porto grazie all'intervento dei militari. Ancora cronaca, un altro incidente sul 131 di CN da Budoni verso Posada. Un Mercedes con una donna e due figli a bordo, per cause in corso di accertamento, ha sfondato il guardrail finendo in un burrone. I tre occupanti sarebbero illesi. Le indagini sull'omicidio di ieri a Sant'Adi, i carabinieri della compagnia di Carbonia e i colleghi del comando provinciale stanno ricostruendo la vicenda. La vittima, Daniele Cacciarru, con due persone si sarebbe presentato nel terreno del 61enne accusato dell'omicidio per risolvere una questione di droga. L'uomo ha detto di essersi difeso da un'aggressione. La celebre Piazza Rossa di Porto Cervo avrà il nome del fondatore della Costa Smeralda, il principe Karim Aga Khan, collocata anche una statua in bronzo che lo raffigura. In chiusura c'è lo sport, ultime ore di vacanze per il Cagliari, dopo i due giorni di visite test, domani sera i rossoblù torneranno in ritiro da Seminello e lunedì inizieranno i primi allenamenti. Sul mercato salgono le quotazioni dell'inglese Winks per il centrocampo. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio, un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito, vi auguriamo un buon ascolto su Radiolina.
8: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
9: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: ancora live da Ussara Manna per la Regini Music Contest 2026. Stiamo conoscendo piano piano tutti i finalisti di questa seconda serata, seconda e ultima per questa seconda edizione, e oggi sono venuti a trovarci qua nella postazione di Radiolina altri finalisti, in questo caso un duo, sto parlando di Lucia Meloni e il Trama. Benvenuti a Radiolina.
1: Ciao a tutti.
2: Ciao a tutti.
0: Allora, avete portato un brano in questa finale che si chiama, ce lo vuoi spiegare un po', Lucia?
1: Sì. Si chiama Terra Mia, è un brano, come è ovvio, in sardo. È un brano che parla della nostra terra e di quando siamo fortunati di viverci e di stare qui.
0: Com'è nato il connubio tra di voi? Come vi siete conosciuti?
2: Allora, una bella sfida generazionale. Diciamo che è stato creato questo pezzo in quanto io, seguendo questa ragazza sui social, sentendo le sue sonorità, ho detto: ma sì, perché non fare un bel pezzo con questa voce? Abbiamo insieme scritto questo pezzo, appunto, dedicato alla nostra meravigliosa Sardegna.
0: Com'è nata la canzone? Vi siete conosciuti tramite i social? Di chi è la produzione?
1: Sì. Allora, la base è stata fatta da Fabio e la scrittura è di entrambi.
0: Ognuno ha scritto la sua parte e via dicendo. Allora, abbiamo fatto una domanda a tutti quanti i concorrenti che sono venuti oggi qua alla Regini Music Contest, ma anche ieri a Villanova Forru. Quanto è importante per la musica, ma anche per i giovani, supportare la lingua sarda, la tradizione sarda della lingua nella nostra musica?
2: Io penso sia tutto, perché come si dice appunto, vore a regini sabranta non crescidi, e penso sia lo stesso per la musica, e noi in Sardegna siamo tra i migliori nella musica, perché abbiamo veramente delle voci, dei suoni veramente meravigliosi.
0: Allora, se doveste coinvolgere, comunque convincere il pubblico che voterà oggi, sarà il pubblico a votare, perché devono votare proprio la vostra canzone, Lucia?
1: Perché la nostra canzone parla di noi, non è nostra ma è di tutti. Coinvolge tutti e parla dei più piccoli e dei più grandi che vivono in questa terra meravigliosa, o chi purtroppo per motivi lavorativi o altri non c'è più.
0: Bene, bene, bene. Un messaggio comunque di speranza anche per le persone che hanno scelto di andare via dalla Sardegna per cercare magari un po' di fortuna. Allora, mentre qua continuano il soundcheck, ricordiamo velocemente come possono trovarvi nei vari canali social.
1: Potete cercarci come Lucia Meloni e il Trama su ogni piattaforma digitale, su Instagram, TikTok, dove volete. Seguiteci e supportateci.
0: Grazie mille, in bocca al lupo.
2: Bocca al lupo a tutti e mi raccomando, ascoltate sempre il suono sardo.
1: Sempre!

0: centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
1: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.

0: Ancora una buona serata da parte di Ruido in questo sabato 11 luglio, ovvero la finalissima della Regini Music Contest 2026. Sono in compagnia di colei che ieri ha vinto a Villanova Forru e quindi si è aggiudicata il posto per la finale, ovvero Valentina Porru, bentornata su Radiolina.
1: Grazie mille, ciao a tutti.
0: Allora, come è andata benissimo ieri? Cosa hai pensato quando ti hanno eletto vincitrice?
1: Ero super super felice, insomma, come tutti quanti naturalmente ci speravo fino alla fine, è andata benissimo e non vedo l'ora davvero di cantare stasera, perché ieri mi sono divertita tantissimo, quindi non vedo l'ora di ripetere tutto quello di ieri oggi.
0: Ok, che per chi non ci avesse sentito e seguito ieri, raccontiamo quella che è la tua canzone, che si intitola Mater.
1: Allora, Mater, il titolo è in latino, che vuol dire madre terra, è una canzone ispirata ai brani dei Tazenda, che già hanno citato anche loro la madre terra, quindi io ho voluto prendere quello che hanno detto loro e però farlo mio e raccontarlo a modo mio.
0: Oggi a Villanova, sì, a Villanova Forro, oggi siamo a Ussaramana, ho ancora il fuso orario di ieri. Comunque oggi qui a Ussaramana sarà sempre il pubblico che decreterà il vincitore di questa seconda edizione della Regini Music Contest. Qual è il messaggio che vuoi lanciare al pubblico per convincere tutti quanti i partecipanti a votare la tua canzone?
1: Allora, diciamo che mi trovo sempre un po' in difficoltà a dire alle persone di ascoltarmi, di votarmi, perché la musica è una cosa talmente tanto naturale che ogni persona deve seguire il proprio cuore per poter votare, però spero solo appunto di emozionare tutte le persone, che sia che mi hanno sentito ieri che le altre che mi ascolteranno oggi, e niente, invito tutti quanti di ascoltare tanto e vivere la musica insieme a me.
0: Bene, allora Valentina, ultima cosa, per chi volesse cercarti nei vari canali social, quali sono i tuoi contatti, come possono rintracciarti?
1: Ok, allora i miei contatti social mi trovate su Instagram, su TikTok e su Facebook con il nome Valentina e basta. Poi in futuro spero di, insomma, pubblicare tantissime altre cose, questa è la prima volta, quindi insomma diciamo che sto lanciando un primo brano in bellezza.
0: Bene, bene, noi siamo contenti di essere stati testimoni di questo, grazie mille Valentina e in bocca al lupo.
1: Grazie mille e in bocca al lupo anche a tutti gli altri.

0: Sono le 20:29.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
8: Da Ardis fino al 19 luglio c'è il sottoprezzo. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Bontà Nuragica, 1 litro, 85 centesimi. Mozzarella arborea, 4% grammi, 2,99 euro. E scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.

0: Ancora live dalla Regini Music Contest 2026, esattamente da Ussa La Manna, per la finalissima di questo bellissimo concorso che volge al termine oggi e stiamo conoscendo piano piano tutti quelli che sono i finalisti, i cinque finalisti di questa bellissima seconda edizione. Prossima artista in gara, ho il piacere di avere qui nella postazione di Radiolina Marinella Deriù, benvenuta.
1: Grazie mille, grazie, grazie.
0: Come stai?
1: Sto benissimo, tranquillissima, aspettando di salire sul palco.
0: Allora, per chi non ti conoscesse, due parole su di te.
1: Due parole su di me, niente, canto da dilettante, perché in fondo quello è, canto per divertimento, canto per cura di salute, canto perché mi piace, perché mi fa star bene.
0: Cosa hai portato in gara per questa finale?
1: Sto portando in gara una canzone scritta da mio suocero che si intitola In custa vida, parla del nostro Signore, di ciò che la vita ci dà, ecco.
0: Ok, allora quanto è importante? È una domanda che noi facciamo chiaramente a tutti quanti gli artisti della Regini Music Contest, perché è il fulcro di questa manifestazione. A Regini si basa chiaramente sulle radici della musica sarda, della lingua sarda. Quanto è importante per un artista oggi continuare a tenere salde queste radici e a esprimersi ancora in lingua sarda?
1: Allora, io posso parlare per me, che sono nata e cresciuta in Olanda da papà sardo e mamma calabresa, ma io nel cuore mi sento sardissima e quindi secondo me è una cosa super importante che il sardo proprio venga portato avanti anche nei più piccoli e soprattutto nella musica.
0: Allora, oggi

0: all'inizio, sono una cantante dilettante che però trasmetti tanto, infatti la tua canzone è stata scelta anche per questo motivo, perché comunque ha trasmesso tanto a noi che l'abbiamo ascoltata in anteprima, e quindi oggi avremo il piacere di sentirla live. Per chi dovesse magari cercarti sui vari canali social, come ti trovano?
1: Sempre Marinella De Riu, Facebook, Instagram, YouTube, c'è il canale anche lì con questa canzone, con qualche altra canzone, Marinella De Riu.
0: Grazie mille Marinella, in bocca al lupo.
1: Non posso dirlo.
0: Vabbè, abbiamo capito, dai.
1: Grazie mille, divertitevi, buona serata.

0: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
1: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
2: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.

0: Mafia.
1: Ancora live da Ussaraman per la Regini Music Contest 2026. Serata finale, stiamo conoscendo i vari finalisti che si alterneranno sopra il palco di Piazzale Gigi Riva davanti a un bellissimo murales che ci guarda dritti negli occhi, quindi può essere anche quello un supporto in più. Sono qui con un altro dei finalisti, do il benvenuto a Francesco Dolfi.
2: Ciao, grazie mille Ruido.
1: Allora Francesco, per chi non ti conoscesse, due parole su di te.
2: Niente, sono uno studente universitario, lavoratore, molto appassionato alla musica, al freestyle, e da un po' di anni che ho iniziato a unire la passione per la lingua sarda, la passione insomma anche per quelle che sono le mie radici sarda di Chinasa, con la musica che insomma che canto.
1: Allora, tu sposi, come detto, l'arte del freestyle nel rap, sarà una canzone rap chiaramente. Cosa hai deciso di portare in questa gara come pezzo diciamo in gara proprio?
2: Il pezzo si chiama Sardina Bounce, è anche un modo per gratificarlo, siccome è stato il mio primo brano.

0: mai pubblicato in sardo e quindi ci tenevo proprio a poterlo portare all'interno di un palcoscenico dove tanti artisti cantano in lingua sarda. Insomma, era un modo anche per ringraziare quello che è stato, secondo me, il primo brano appunto di lancio della mia piccola carriera musicale.
1: È importantissimo per tutti gli artisti, ma specialmente in questo contesto, dare un messaggio anche da parte dei giovani che sono in gara sul fatto del supportare e promuovere il canto in lingua sarda. Quanto è importante per te?
0: È importantissimo, ma non soltanto il canto, l'utilizzo della lingua sarda all'interno di ogni ambiente. Nel momento in cui una lingua viene relegata a dei contesti particolari, perde il suo utilizzo e la sua importanza. Il sardo è una lingua come tutte le altre, come tale deve essere, insomma, si deve poter adempiere sia sulla musica che in contesti di divulgazione che anche soltanto per l'uso quotidiano. Quindi sì, la musica è sicuramente una fetta molto importante dell'utilizzo del sardo.
1: Anche perché, diciamolo proprio qui, così, qui lo dico e qui lo nego, ci siamo anche un po' stancati, tra virgolette, del fatto che magari una lingua, ne faccio una a caso, così come il napoletano, sia sdoganata tantissimo in Italia, quindi nei vari festival, tipo il Festival di Sanremo, per citarne qualcun altro, così, mentre il sardo è rimasto sempre un po' più indietro, giusto?
0: Secondo me sì, mi accodo, diciamo, a questo discorso per quanto riguarda appunto l'utilizzo della lingua sarda, perché è vero che il Festival di Sanremo si chiama Festival della Lingua Italiana, c'è anche da dire che però sul suolo italiano vengono parlate tante lingue minoritarie e alloglotte, pertanto il sardo deve essere, cioè si deve poter utilizzare all'interno di contesti vari anche col pubblico come l'italiano, perché d'altronde è la lingua che si parlava in Sardegna prima insomma dell'istituzionalizzazione dell'italiano, insomma.
1: Assolutamente, d'accordissimo con quello che hai detto, Francesco, anche perché sappiamo bene quanto ci tieni, sei stato anche ospite a Sala Prove, quindi qualcuno magari ti avrà già sentito approfondire questo discorso. Un'altra cosa e ultima cosa, perché il pubblico di Ussa la Manna, che sarà la giuria di questa finale, dovrà votarti?
0: Per nessun motivo, votate gli altri. No, sto scherzando. Votate chi vi piace di più. Se vi piace di più io, votatemi. Io credo di portare, insomma, la mia personalità sul palco. Quindi, insomma, votate chi vi piace di più. Così farò io. Se mi piacerà qualche altro artista più della mia canzone, voterò senza dubbio loro.
1: Grazie mille, Francesco. In bocca al lupo.
0: Grazie a te e, insomma, grazie anche a tutti gli artisti che con me parteciperanno oggi.

0: Sono le 21:00.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
17: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
19: Da Steven Spielberg.
18: Non riesco a capire, sono persone.
19: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
18: Cosa vuoi fare?
20: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
19: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
21: Radiolina, estate.

0: Cari amici e cari amiche di Radiolina, ben trovati, io sono Ruido e sono qui per raccontarvi quello che sarà questa bellissima finale della Regini Music Contest a Ussaramanna quest'anno. La finale è stata l'anno scorso, è stata la prefinale, quest'anno abbiamo switchato un po' le due cittadine appunto per arrivare a questa bellissima finale. Oggi qui con me nella postazione di Radiolina c'è Lele Pitoni, che è uno dei conduttori di questa serata. Però non è venuto qua a farsi intervistare come conduttore, ma bensì oggi sarei anche ospite. Ben trovato.
1: Ciao, ciao Ruido, ciao a tutti gli ascoltatori. Sì, stasera doppio ruolo, anche quello di allietare la serata e soprattutto la parte in cui poi gli spettatori decideranno il vincitore del contest. Suoneremo insieme a una formazione ridotta dei Ratapignata. Il progetto si chiama Rocksteady Ensemble, che vuole un po' celebrare la musica che noi da tanti anni portiamo, del genere che da tanti anni portiamo avanti, che è il rocksteady giamaicano. Siamo con Andrea Parola al basso, Maurizio Marsa alla chitarra e Marco Caredda alla batteria e porteremo brani in lingua sarda, ovviamente Vuita a Regine est unu contest, chi oliri chi stionai sa lingua cosa nostra, e siamo belli infogati perché già ieri a Vidano e Vorru con i Valentia è stata una bellissima occasione per sentire innanzitutto un grandissimo gruppo e soprattutto vedere il pubblico stupito, divertito dal fatto che si può cantare e portare avanti un festival in lingua sarda.
0: Assolutamente d'accordo, ieri hanno fatto un grandissimo spettacolo, ma io ho già assistito diciamo al soundcheck del Rocksteady Ensemble e posso dire che sicuramente oggi la cosa si replica, anzi qui me la gioco e me la gioco proprio al 100%, secondo me qualcuno si alzerà anche dalle sedie.
1: Guarda, l'idea è far sbizzarrire anche i musicisti, Marco Caredda, Maurizio Marsi, Andrea Parodo sanno il fatto loro, e la cosa bellissima è che proverò a coinvolgere i ragazzi in quella che è l'improvvisazione pura. Se ieri Valentina hanno fatto freestyle, questa volta sarà il turno dei musicisti, batteria, chitarra e basso, che daranno un po' di antamoni savampa in noi in Soramanna con le loro improvvisazioni. Spingerò su questo, poi chiaramente anch'io farò la mia parte cantando, ma sarà un bello spettacolo perché tante volte questi elementi ovviamente in certe occasioni vengono un po' trascurate perché la band, come il Ratapignata, noi lavoriamo sulla scaletta. In questo caso Rocksteady Ensemble, free like a bird proprio.
0: Wow, perché ti volevo dire anche un'altra cosa, perché comunque se voi farete una roba del genere sappiate che tra i concorrenti ci sono anche dei freestylers, quindi non si sa mai che magari finite chiaramente le votazioni ci possa essere qualcuno che...
1: Guarda, abbiamo già chiesto a Fabrizio Lai, che suonerà insieme a Rossella Fa, di salire sul palco insieme a noi. Queste jam e questi momenti per noi sono molto importanti. Per punto primo divertirci e far divertire.
0: Grazie mille Lele Pitoni, in questo caso frontman del Rocksteady Ensemble.
1: Grazie Ruido, grazie e saluto a tutti.

0: Ancora live da Ussa Ramanna e Piazzale Gigi Riva per questa seconda edizione della Regini Music Contest, finalissima. Ieri abbiamo assistito alla famosissima lotteria della premiata ditta Cugis Pitoni. Ho già intervistato Lele Pitoni, chiaramente in qualità di ospite d'onore della serata. Cosa vuoi dire a riguardo, Renzo? Buongiorno.
1: Che Lele è l'ospite d'onore della serata o del duo? Tra me e lui, cioè, non ho capito.
0: No, allora, l'ospite del duo non esiste, no. Alla fine, diciamo che il padrone di casa sei tu, ma te lo dico qui tranquillamente, c'è Lele di fronte, quindi
1: dai, oggi Lele sarà nel doppio ruolo, sarà sia sul palco a presentare con me e sia nel suo ruolo abituale, dove ha un comfort straordinario di musicista cantante con gli RTP Ensemble.
0: Però io per la Regini Music Contest numero 3 voglio anche un Renzo Cugis in questa veste, attenzione.
1: Va bene, dipende da come la manderemo stasera la serata, se andrà bene, esiste questa possibilità, la valuteremo.
0: Allora Renzo, cosa ci aspettiamo oggi? Avete preparato qualcosa di succulento per il nostro pubblico?
1: Allora, io e lei non pensiamo ad altro che alla lotteria, ormai noi non pensiamo, diciamo la scaletta, non ci interessa, pensiamo alla lotteria. No, allora in realtà abbiamo lavorato su questa, sul registro della improvvisazione rispetto alla genuinità del momento. Capita una cosa sulla piazza, capita una cosa con l'artista, ti viene una curiosità, gliela chiedi. Non abbiamo le domande scritte, preparate, perché poi alla fine ognuno un po' la domanda te la chiama, no? Come lo incontri, capisci un po' quello che forse vorrebbe sentirsi chiedere o che tu ti stimola, e quindi va tutto a braccio.
0: Oggi è una bella serata di freestyle in tutti i sensi, ce l'ha detto anche Lele poco fa, ma voi siete maestri in questo e so benissimo che vi saprete chiaramente adeguare a ogni tipo di situazione. La cosa brutta è che io sono sul palco con voi oggi.
1: Vabbè, è la cosa brutta, ma è una piccola goduria, un sadico piacere vedere un musicista che sta dietro, che vorrebbe saltare, invadere il palco, fare lo stage diving da dietro, però verso il palco, perché alla fine dei conti noi siamo gente che dateci un microfono e ci fate felici, dai.
0: Assolutamente d'accordo, grazie Renzo, buon lavoro, tra poco iniziamo subito con la Regini Music Contest e poi ci risentiamo sul palco durante la diretta.
1: Ti cercheremo conti, come dici, ti cicao conto, Ruido, grazie a te, grazie a tutti voi, ciao.

0: Sono le 21 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Ancora ben trovati su Radiolina da parte di Ruido in questa serata di sabato 11 luglio per la finale della Regini Music Contest. Siamo a Ussalamanna nel piazzale Gigi Riva con due occhi che ci guardano da lontano ma ci puntano dritti dritti al cuore. Bellissimo questo murale. Se sono qui, ho il piacere di ritrovare qui nella nostra postazione il direttore artistico della Regini Music Contest, ovvero Ottore Cubedu. Ben trovato.
1: Ben trovati voi, grazie a tutti.
0: Siamo arrivati, seconda edizione, seconda finale. Quest'anno abbiamo switchato appunto le due location. Ieri abbiamo avuto una grandissima serata a Villanova Forum con la proclamazione della vincitrice che sarà oggi in finale, Valentina Porru. Oggi cosa ci aspetta?
1: Ma sarà una bella serata, sono molto contento. Intanto ieri c'è stato un bel entusiasmo, questo mix tra giovani promesse, persone che insomma se la guerrano, come si dice, e chi invece insomma ha fatto un po' la storia della musica in lingua sarda degli ultimi anni, ci dà una bella spinta. Ieri è stata proprio una bellissima serata, anche nei tempi direi.
0: Sì, assolutamente, perfetti come al solito, grazie anche all'ausilio di tutti quanti i tecnici che non ci ricordiamo mai di ringraziare, quindi oggi lo facciamo. Ringraziamo chiaramente Andrea Piras e tutto quanto lo staff per essere così presenti e precisi nella programmazione di quelli che sono anche i cambi palco e via dicendo. Oggi una serata agguerritissima perché ci sono dei concorrenti veramente in gamba.
1: Sì, intanto li abbiamo sentiti anche prima al soundcheck e veramente mi hanno impressionato in maniera positiva. Qualcuno lo conosciamo già, ha comunque una storia, qualcuno ha fatto anche il campus di Piero Marras, per cui sono voci insomma che si conoscono, altri no, sarà una bella sorpresa per tutti.
0: Bene, bene, grazie mille Tore Cubedu per essere stato con noi e chiaramente buona serata e buon divertimento.
1: Grazie a tutti, grazie a Radiolina, grazie a te Ruido, che come sempre sei un compagno di viaggio meraviglioso.
0: Grazie.

0: Ancora live da Ussalamanna per questa serata finale della Regini Music Contest. Siamo live dalla piazza Gigi Riva, piazzale Gigi Riva, con quel murales che ci guarda, che io adoro tantissimo, e sono qui con un'artista, una cantante, una compositrice, una cantastorie, una bona che non fa, che si chiama Rossella Fa.
1: Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao ciao ciao.
0: Ciao Rossella, allora, è un grande piacere per noi di Radiolina averti qua ospite. Oggi sei ospite della finalissima di questo bellissimo contest dedicato alla lingua sarda, alla tradizione della lingua sarda, e oggi sei venuta qua per deliziarci anche con le tue storie che tanto piacciono.
1: Sì, più che altro farò una specie di lezioncina, perché siccome io sono la più anziana del contest, sono fuori contest per l'appunto, mi hanno chiamato, come dire, tu, dato che tu sei l'anziana della situazione, vieni a dire ai fischielli come si fanno le cose, ma Dio non dici come ti si fa in tiscosa, se comprendi? E quindi dico quello che ho fatto io, come l'ho fatto.
0: Assolutamente, so anche una cosa, che comunque hai portato un pensiero veramente bello per il vincitore o la vincitrice di questo festival, l'ho già visto perché me l'hanno fatto vedere prima, è un libro con due libri, con all'interno anche un CD. Ci racconti brevemente cos'è?
1: Sì, sono due dei miei quattro dischi a nome mio, sono insieme al libretto dove ci sono i testi delle canzoni, degli scatti che ho fatto io, insomma dei ripensamenti, dei pensieri.
0: Cosa porterai oggi sul palco, oltre a una lezione per questi bravi ragazzi che comunque credono nella tradizione della musica sarda?
1: Porto una Ave Maria del mio paese, io sono di Masulla, qui vicino, una Ave Maria del mio paese riarrangiata in maniera moderna per poter godere anche delle cose antiche in maniera più moderna. Riguardo a questo devo ringraziare il chitarrista che mi accompagna oggi, che è Fabrizio Lai, che è bravissimo e ha trovato un arrangiamento meraviglioso per questo brano qua. L'Ave Maria di Masulla, poi presento un brano che è uno spin-off da una mia vecchia canzone, sempre ispirato alle sante del mio paese, Nostra Signora Sa Cosa Vappai, e poi porto un brano che ho scritto anni fa per il Gay Pride di cui ero madrina quell'anno.
0: Fantastico, noi saremo qui a ascoltarlo e viverlo anche live, perché chiaramente Radiolina poi trasmetterà tutta quanta la serata. Quanto è importante, oltre a mandare a quel paese Renzo Cugis, che lo fanno tutti, quanto è importante sposare per i giovani soprattutto la tradizione del canto sardo, della lingua sarda?
1: Non lo so quanto è importante, però per me è stato molto importante perché c'è un sacco di materiale che si può riutilizzare in maniera moderna e si può portare avanti le nostre tradizioni e le nostre radici senza attaccarci al museale e al folcloristico.
0: Wow, allora Rossella, grazie mille chiaramente per essere passata a trovarci qui nella nostra postazione di Radiolina. Noi ti seguiremo chiaramente live. Se vuoi dare un messaggio a questi ragazzi, un consiglio, cosa diresti?
1: Insisti, fratello, insisti, perché fare musica nutre l'anima, per cui insisti, vai avanti, anche se adesso magari qualcuno non ti capisce, tu fregatene, vai avanti, segui la tua strada.
0: Grazie mille, Rossella Fa.
1: Ciao, ciao a tutti.

0: Dito nella piaga, che fastidio, per iniziare la bellissima finale della Regini Music Contest live da Ussaramanna con Radiolina. Allora, i due presentatori sono già sul palco, quindi darei subito la linea al palco di Piazzale Gigi Riva per la finalissima della Regini Music Contest. Buon ascolto.
1: Uno arregollitori del pubblico. La maga Candulele Pittoni comincia a fare un concerto, uno spettacolo, sta cosa che di essi di meglio su e fai accosta questa gente. Lele, la tutta questa gente che c'è in good dance.
2: Allora, dunque, se in da questa va. Parte due punti ancora, questo che punti sorere si può fare birra, va a prendere panino su e si chiede. Una cosa bella tocca da Dunai, però fatto, accosta sì a noi, questa cosa è stata a fare sempre più bella, sempre più bellicella. E dunque, Renzo, il te tocca da Nai.
1: Tocca da Nai, ca... Accostai. Ah, Cancuno venendo, Cancuno venendo.
2: La vai.
1: Ma no, su, non è Carincuno che oleo su. No, soleo su. Su cittadino numero uno oleo su noi. No, soleo su noi, su sindico. Enzo Commina, bengara. Bengara su sindico. Non pendi. Oh, su sindico, si brita da anante su palca, tipo is artista, se proprio si ci chiede.
2: Allora, Enzo, ben accattato.
1: Allora.
2: Cos'è sul microfono, po', Cristianai?
1: Beh, grazie a des ospitalitari.
3: Benvenuti a tutti, eh?
1: Grazie. Intanto, in questo primo festival posto sindico, è la prima volta che tu fai de sindico?
3: Sì, è proprio la prima volta.
1: Età di bio e te biendi di questa cosa?
3: Cosa che rannascendi me va bene, quindi si piace e si cosa fai ogni anno.
1: Mi pare che ti tocca a tornare grazie a su sindico. Fermi su sindico, no, questo sindico, no, buonanima, no, non si narra.
3: Buonanima.
1: Saluto su Marco Sideri, di fare sullo zacca a mano forti.
3: Po' tant'anno se veniva
1: tant'anno su palco, quindi esti su padrino de Arrecini, demos a porre.
2: Beh, tanto a traballavo
3: po'. Diventava un pare a Maurizio, quindi.
2: Certo, un pare a Maurizio, ogni se c'è pure il suo sindico de Pitano e Borro.
1: Chi ne esti?
3: Napoledo.
1: E da pare? Nuda, no.
3: Fai venire qua.
1: Vittorio, dai, calo ancora una cosa al sinfo. Donchi di un buon augurio, poco questo un commento, dai.

0: Sa os atros sa giuria de Arregini Contest. Dunque de pesa os atros che se decidi chini ad a vinci custu contest. Ma teneu su vince se Fabio de Radiolina Ruido Benagattau. Ita ita
1: Benagattau
0: su serio custu meri.
1: Custu meri è su serio che si vuti presentau su tutti i concorrenti sì. Mera, mera, vicioku su bravo su. Oi è una gara.
2: Si da depiti giocare con su gotteddu un mese denti, se si da depiti giocare, no?
1: Non la sa bene, questo gotteddu. E poi ci punti so, una variga de. Mi da si da lui gusto,
0: Sì.
1: Ci punti sorpresa, sa bella, bella, bella.
0: Beh, tocca la. Beh, ma bella, bella, andata per sì.
1: Non gli ho dato certo, sta lotteria!
0: Beh, certo, poi c'è questa lotteria, è vero, su con lui, questa cosa, se ti volessi scarescendi, d'ogna festa. De pittennis a lotteria.
2: A lotteria.
0: Sant'essi tu spicciocco su. Chi anda in giro a Siona e Billetto su. Tutto a gratis.
2: A gratis. Non visionei di nai.
0: E cosa fai? Sestrazioni.
2: Sestrazioni.
0: Con tre omaggio su. Po' promuovi sa cultura italiana.
2: La cultura italiana. Tocca a noi che il 3 maggio tutti stessi su finanziato su de. Ma io dell'ele. Tutti noi nostri che ho pagato, Insomma, mi pare che adesso i sospiti si non usano la su ancora?
0: No. Non scoviamo subito. Deve essere una sorpresa.
2: Topio sorrei grazie a Sacchini, però lei, che sono crescendo senza me lo passa, me lo sanno.
0: Beh.
2: Io darei grazie a su comune de Soramanna. O su comune di Bidano e Vorru, associazione enti locali, a su direttore artistico
0: Tore Cubeddu, chi salutau su.
2: Chissà no te fai all'estero, invece se su Pichendita per un longo di Satanini.
0: Ma questa cosa ci teneo su. Beh, dai che incominciamo su. Arziera in su palco Pasquale Carzedda.
2: Saluti maestro, Don Pendi. Armao, a chitarra di rara.
0: Chi poteva non è che ormai.
2: Ah, sì, mille raccusi da Sanova Savo!
0: certo, finalmente di gusto. Pasquale Carzedda è uno dei chi ha fatto già i su festival. Bisogna di festival, stai diventando un contest, un festival. In noi, ogni anno, come è normale, si presentano tanti artisti, poi ti fai piacere a Torrai.
2: A cantare. Le elezioni si sarà candidati sindaco si candida.
0: Pasquale, conta sì, e prima di tutto, detta chi stona da questa canzone e il suo titolo.
3: Questa canzone si intitolata Che mariposa, che era narrare come una farfalla, e è data desisperanza di una mariposa appunto che si è stata sarvestre desisperanza e girarne per il mondo che ricade regalare pacche a chi non ne ha bisogno.
0: Fai bolai sa mariposa.
3: Grazie a tutti.
1: Sul palco della Regini Music Contest, il primo concorrente, il primo finalista di questa seconda edizione, Pasquale Carzedda con Che mariposa.

0: vide e mariposa tue torra a naschire.
1: Grazie a tutti, buona serata.
2: Pasquale Carzedda sul palco della Regini Music Contest, il primo finalista di questa seconda edizione Targata 2026.
3: E di Torroso un ubelu zaccamano che si dominescili. E mo' doppio andai, non all'estero, perché non te ne oppressi, però doppio si commenta
4: a... Esti un umberia ricco, un bello umbreno, potevo andare. Moi domandavo su, per piacere, di arzia in su palco a Lucia Meloni e El Trama.
3: Eia.
4: Un tarribendi.
3: Bravo, tu bravo, non sei con mano a giurare sempre, un
4: sì,
3: staccamano.
4: Sì, sì, sì, sì.
3: Saluri, punti lompendi, lompendi, lompendi.
4: Saluti Lucia, bella Gattara. Ciao, salud. Questo è il suo salud microfono.
3: Saluti Lucia.
4: Ciao, de noi sei.
1: Ciao a tutti.
4: De noi sei, sì.
5: Gasteddu, Gasteddu.
3: Gasteddu. Ma El Trama è su nomine e su sanguinato, come ti è questa cosa?
5: El Trama allora, è... il no, su nomine è Trama.
3: Ah,
5: vabbè, su nomine è Fabio.
3: Ah, è Fabio.
5: Però quando faccio musica mi faccio il re Trama.
3: Mi pareva che qualcuno si sia Trama proprio in suo documento, Trama.
5: Beh, no, no, Trama, ma questo vabbè, è una storia lunga.
3: È una storia lunga. Non da contare su, ma ascolta, e te si pare si intendi?
5: Oggi si pare si intendi un brano che io ho scritto, dedicato a questa bellezza di questa terra nostra. Infatti si intitola Terra Mia. È una canzone che gestiona la derotta sensazioni. Che intendeu su sia bella sa, che a botta alleggia sa,
3: certo.
5: Pochini parti, pochini ten difficoltà, dessa terra nostra.
3: Dessa terra, deposa. Ascolta, è una canzone che hai scritto vosaltro su una canzone...
5: Scritta e prodotta da noi, sì.
3: Anda bene.
5: Fatto l'altro del noso.
4: Fabio, Lucia, nobbio su sola te si intende.
6: Grazie.
5: E noi Zeus.
2: Lucia Meloni insieme al Trama con il nuovo brano Terra Mia.

ingius de gente su stivali. Voi non siete uno che sa voce su mestrali. Dogna perde questo luogo una storia di conca. Chi non dà rispetto è facile che scuta conca. Quando cammino in noi sarà energia. Che più in serena di ameria e magia. Su mari libio, su spiga e su gelo. E non c'è problema, e non c'è se remedio. Mi gusto il logo cante cante bello e conteso. E che ne sa lontana di comprendere su peso. Sardegna capi in su coro, capi in su coro. Che non si vorrà scappiare. O questo teo cammino a solo e ci

capistu de cando so nasciu piticheddu s'orgoglia intru de si nasciu in un casteddu tui garilla sa sanda e a botta sa bonuta il nonno c'è pensieru c'è su mari gare ascuta su fraghe su dominiguro tu spunti arrustendi sede a san migu casa birra stupendi tu ga non cresa nuda pensa sa caso giochendi sa gira fatte sete gusta caricante nascetti gusta terra e magica bo sempre bozzo scritti.

sa poteo petta capoli si torre dopo. Ma parla ben attento a non da sattie troppo. E noi, i dubbi si poti aderus, sa ruga fatta di ogni assaggio su sentiero tu guerriero. La ruga batta di ogni azzardo su sentiero un guerriero. Custa è vostra terra mia. Sullo cantisionassu, ogni bollula se su coro, s'anima sa bosch. Custa è po' mamma Sardegna, vai luce.

0: Grazie.
1: Grazie.
2: Lucia Meloni è il trama sul palco del Regini Music Contest.
3: È un tacamano che non basta, Rasu, che hai fatto.
4: Sa ricordato su Cagusto in un contest, pochini è sta appena arrivato, due sti un billetto in sagadira, due sti una pinna, te pesi scrivere il nome nel sangunao. De su cantanti io sa cantantessa chi se prace o prace o de sa trumma questo un nome de sa trumma beh nareusu ca moi teneusu
3: Marinella De Riu. Marinella De Riu lompendi ma sicuramente aggiurerà un sacco a manu bello forti. Saluti Marinella,
4: ciao Marinella, bella
2: Marinella
4: cantata.
2: De Riu da Usini, nuova concorrente di questa nuova edizione del a Regini Music Contest.
5: Però vivo a Usini.
3: Ah.
5: Vengo da Usini.
3: A cosa dici di Bruce Pacuacu? Faccio presente. Oh, e tanti fasi intendi? E tanti fasi intendi?
5: In custa vita.
3: In custa vita una canzone?
5: Una canzone sulle note dell'Alleluia di Cohen.
3: Ah.
5: Scritta da Mulas, mio suocero.
3: Ah, bella cosa custa.
5: Sì.
3: E come te nasce questa cosa di cantare una canzone di Sorocutù?
5: Me l'hanno proposto, ma mi ho detto dai cantala tu,
3: ho capito, andava bene.
4: Andava bene, tu casa, non più su solo ti intendi sa canzoni e...
3: Marinella De Riu!
5: Grazie mille, grazie.
2: Marinella De Riu.

0: Marinella De Rio al Regini grazie, Music grazie, Contest grazie. Torniamo tra pochissimo.
1: Sono le 22 e 5 minuti.
2: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
3: Il giardino con sconto. Su misura, il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
2: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
3: Proprio così, per migliorare la casa, migliora la vita.
4: Ci fatta, il Brico 100% Sardegna.
5: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
0: Ancora live dal Regini Music Contest a Ussalamanna, questa serata finale è il momento della prima ospite speciale di questa serata. Lei è una cantante, una compositrice, una cantastorie, insomma un grandissimo talento. Sto parlando di Rossella Fa, che è già sopra il palco del Regini Music Contest. Ve la faccio godere in tutta la sua bellezza.
6: Flores, io tengo un'altra maglietta bianca. Questo, no, questo può donare, onore a Rossella Fa.
7: Ma si cambia, dovevate vedere com'era quando è arrivato. Dopo, no, ma ce l'hai l'abitino da cambiarti, povera gente.
6: Va?
8: Felice.
7: Manco male se fosse una maglietta pulita, almeno.
8: Assumato, perché fera cadozza è a fragosa pure, che mi ricordo, Deo, che mi ricordo, è fragosa pure questa maglietta.
7: E su Cristo. Perché devi tirare fuori tutte queste pinnicche tu? Ma là ti sento proprio...
8: Se mi può fare gazzo...
6: Io tu la su fai tanto sotto su chinara da di torra, da bici. Mi
8: può fare gazzo, mi può fare tempo su Rossella.
7: Lo vai,
8: Me la tempo su la bisogno giusto, signori, oppure per ognuno a sprecarsi, vai.
7: Tu, no, sei pronto? Sei giù cosa ne hai pure.
8: Andà bene,
6: insomma. Bene, non so la sauso, in saposento del Rossella e de Fabrizio.
8: Rossella fai, Fabrizio l'hai.
7: Dai, aio, lo vai, streggiai sì. Allora, questa è una competizione di giovani esordienti che stanno componendo delle canzoni in sardo e fantasy a gara. Pobirichini è super bravo. A me mantizzerriavo e taseo anziana. Questo mi va pago pago del vevi puro. Me l'hanno detto, no Rossella tu vieni perché sei un po' anziana e così dici com'è questa cosa di scrivere in sardo. No, fategli un applauso a quelli che hanno organizzato la cosa, che mi hanno chiamato dicendomi questa storia qui. No, povera Geri, a voi non vi avrebbe dato fastidio? A me mi vai proprio su Vigao di Aici. Comunque. Fabrizio Lai alla chitarrina, meschino. È di Quarto Sant'Elena, però. Vi vorrei fare questo brano che è del mio paese. Io sono di Masullas. Lo so, siamo dei tifosi di Masullas a noi. Allora, questa è l'Ave Maria del rosario che fanno per la festa di Santa Lucia e davanti di Aici is feminas ad anavarti is mascus de satra e iniziano le femmine Deus ti salve Maria rena de grazia con questa voce gedda de monjas no? Belline se signore esconde una vita se discendite su te si intragni poi entrano i maschi Santa Maria mamma de te prega io. A me faceva troppo ridere quando li sentivo e ho detto ma secondo me si può fare una versione più moderna di questa cosa perché mi piace, è bello, una bellissima melodia, c'è un testo bello, è l'Ave Maria, parla di tutte le donne, Ave Maria piena di grazia. quindi con Fabrizio abbiamo trovato una soluzione per dargli un carattere un pochino più moderno.

Fabrizio Lai. Shada. Mancasia de Fedwev, de Foggi, no, di Margine Rosso, di dov'è che sei? De Guarto, Quarteso, gente che pappa da Gaisi, c'è. E vabbè, ma mischino, tocca farli lavorare anche questi ragazzi di Quarto. Shadasu. Invece un altro pezzo che vi vorrei cantare è questo che mi avevano chiesto, cioè non è che me l'avevano chiesto, mi avevano chiesto di fare la madrina al Gay Pride. Le fa ridere, signora? Beh, anche a me mi aveva fatto ridere all'inizio. Mi sono informata, ho imparato un sacco di cose toghissime, lo sa. Quel giorno ho imparato un sacco di cose toghissime. Shout out su questo speech okay, proprio, Li trattiamo strani, e invece perché due genti chi non parli vero scidi sempre i te troto e i te deretto, e due genti che cassi ad assa vita, si argomenti tu e ti vuoi si subberretto.

0: lo detto che aveva parole.
1: Fabrizio Lai, Rossella Fa, serva vostra per servirvi. L'anziana vai, del vai, gruppo. Vai.
2: Rossella Fa, immensa, meravigliosa Rossella Fa, che ha tenuto magistralmente il palco della Regini Music Contest di Ussalamanna. E ancora tantissimi complimenti per lei.
1: Grazie. Grazie.
3: Giovane, prendi il leggio per cortesia alla signora. Sveltamente.
4: Ciao, Rossi.
3: Ciao.
4: E abbiamo saputo a pregare io. Come ti stai saldendi? Stai saldendi?
3: Ah, bene. No, aspetta Pacu, però. Ci sei, sono altro su cazzo, cai si manu, su ci sei, si sei pregiato, su sei contento, su. A cazzo ci funti, cusso su.
4: Piccionaia.
3: In che... piccionaia, in sagatira buffen di birra.
4: Ma è vero su una cosa, ma è vero su un sacco, ma non senti scarica sta rubia, se non vai a lì.
3: Ah, senti, è tutto su un pane come ti sono da
4: fare. Come ti va tutto su un pane, stereofonico, come...
3: Salutavo su finte se spicciocco su chi ci punti in sapiola, che punti
4: sta barracca
3: spinendi birra. Salutavo su finte se scoitori si mai ammanchinti. Su turronaio in guni, presenza importantissima, sacca in mano su quinta se non c'è isso, sa festa non si fa. E salutavo su finte se volontari su ambulanza, chi punti in guni,
4: vabbè, teneo su turronaio a Nantesi e sa radio a Paua.
3: È vero su
4: ruido,
2: Itanao, che non si mette in salotteria, ma la
4: lotteria, è callentendi,
3: fa di veo su ruido, di veo su tenesi biletto su?
4: Su biletto tu tenesi?
3: No, le ho tu su tenesi.
4: Sinandesi,
3: Mi raccomando che questo su punti biletto su
4: prezioso.
3: Vincente, come ti dirà.
4: Prezioso.
3: Ma Vincente, chi ne d'uscire adesso vince su cantanti o sa cantanti chi muore su palco? Ma ricordavo su chi ne ha cantato prima de s'artista chi stata che osa ricciri moi ha cantato Pasquale Carzedda, Lucia Meloni e il trama Marinella De Riu,
4: Rossella Fa, che però non ho depesi votai
3: e ho usato su denesi billetto e pinna depesi scelti votai questa gusto è stuno contest ai cesti il ruido
2: ai cesti e i moi ghiniarsela
4: e moi teneo su Francesco Dolfi.
2: Francesco Dolfi sul palco della Regini Music Contest.
3: Là, appunta il suo microfono, come te cane cassa, vai!
5: Buonasera a tutti.
3: De noi sesi?
5: De nuvola.
4: Mi pare che sta castellaio di sta chistonata,
5: mi aspetto, che non io così più lo corto.
4: Ci sei, dai,
5: no,
4: tu
5: no,
4: tu...
5: no,
4: guarda tu in mano,
5: guarda. Andiamo bene, che
3: beh, ita si organizza.
5: Sa cantone me, sa cantone me si molti di Sardinian Bounce. È una cantone che fa da narriamo da già prima cantone in sardo ed è come un pizzino de sa zona nugoresa, si che pone te fa cande cantonese e commente beste su zudissiu da esas persone, però uno pizzino che incomincia da. E te è uno brano preso a ribinchi da personale, narriamo da.
4: Ma tu da sempre che sono su sadro de
5: no.
4: De pitichedu, no?
5: No, de pitichedu no, della puoi incominciare a fa vedere a da che 8 anni, perché cosa
4: fa?
5: La puoi incominciare a studiare, ad apprendere bene, all'inizio ella chiaramente io lo fava davo, però tipo arrancandomi, cioè certo. Tipo chi fa da mese italiano e mese sardo. Poi nulla, mica sono posto a studiare, a prendere e nulla, come ho anche pure divulgazione in sardo.
4: Ha ricominciato un pochino,
3: ci da poter fare con sa lingua cosa nostra. A chi stiona in sardo, ci da poter fare, vince da 18 anni, sai ci esti? E mo' intendo sa canzone cosa tua. Vai Picciocco!
4: Va Francesco!
3: Vai!
2: Sardinian Bounce, Francesco Dolfi, su Radiolina nella Regini Music Contest.
5: Esatto, non scusa. Andà bene con attesi, non mi preoccupa.
2: Quasi pronti per ascoltare il nuovo brano di Francesco Dolfi dal titolo Sardinian Bounce.
5: Scusa.

Sant'Agostino che nessuno si immagina. Goddamn, ok, già l'assustato della morte. Whisky, piacere a casino andare su monte. Monet, sur di ma fissa sa espressione. Chi pensa intenda sa pressione. Chierio, ischire, proite. Sinora qui in Italia non sa niente pedi. Lui fa che sapere o sola delle iste. Si se ne carta fine a come è delenda. Sa

0: E no che accorta casino non si chiede promesora. Grazie a Regini.
1: Francesco Dolfi, devo mi gustu.
2: Bravo, bravo, ma ecci si bravi.
1: E di ecci.
2: No, so, non si intende.
1: E da vese sapendo.
2: Fai musica sionendi, tutti leri, fai musica. Francesco Dolfi, uno bello zaccamano forti forti.
1: Francesco Dolfi. Devo studiare una cosa.
2: Dai.
1: Francesco Dolfi è vero bravo a fare freestyle. Decidesi te su freestyle.
2: Beh, Gesù,
3: c'è un bello. Beh, Valentia si tanti spiega un meta meta bene.
2: Ma se no si fai.
1: Ma dai, una roghetta.
2: E sta ritmica che ti fai? Tu
1: la faccio io. Te
2: la faccio tu? Provami, dai, dai.
1: Dai, commenti così
3: lui. No, beh, commento così, dai.
4: Ok, ok. Allora, questa la spiega in italiano, Carmenzo, a Genono, su Sardomeo. Non esco, ok, lo comprendo.
3: Vai, della narrazione, mai tanto okay, tu okay. Comprendeo se commenti.
4: Su fatto e scusto, Sarbatorino Sasuni, una tradizione sarda, de sa poesia improvvisava. Come de un disco chi si lamenta da tipo de minore, magari so per un manno so de sorvezza, se no chi anaiana a cantare in pubblico, a innanzi a sa gente, a chi è proprio poesia improvvisata, dite che era narrare, si insultavano proprio, si caladavano de santa ragione, no? E nulla, noi si in Casteddu, come siamo dai de cannos, che l'abbiamo incominciato a facere in italiano, alcuno so deo lo fa pure in sardo, e te che era narrare, facciamo si sfidas, proprio chi sa gente, a tipo in uno circolo. Rappamo su insultando, beh, comunque anche a Kenderide a sa gente che baste, chiaramente.
2: Certo. E poi si scuri, ti sono guzzato.
4: Sì, sì, no, che picchiamo sa
1: zente. Però una cosa veloci, veloci, veloci, veloci, veloci, ok?
2: Dai, dai.
1: Aggiurai con Manus, eh.

0: rumore, ballo come un tango. Mo che stanno facendo? Improvvisazione in piazza. La gente che poi mi chiama, sai che non rispondo. Io che son venuto perché si è presentata mia mamma. Si è venuta, si è vergognava la mia ragazza di vedere me che cantavo davanti a questo pubblico. Lo faccio e sembro tipo il più unico, sembra unico. Io che ho già detto che questo stile sembra ludico. Io non guardo gli artisti, io li ammiro, non li
1: grazie.
2: Giudico.
1: Grazie.
2: Grazie.
0: Grazie a tutti.
3: E ho sentito vizza su freestyle di Francesco Dolfi. E moi, e moi,
2: è
3: il
2: momento de...
3: Olele, bella se scanzoni, sì.
2: No, mo di Neusu.
3: Su ospiti, se non arredi, però. No, mo di Neusu.
2: Ah.
3: E Neusu mo se le otterini. Vabbè.
1: Dopo aver sentito Francesco Dolfi in freestyle, ci fermiamo un secondo e torniamo subito con la lotteria.
4: Sono le 22 e 38 minuti.
5: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Ancora live da Ussa la Manna per la Regini Music Contest. Torniamo sul palco perché sta iniziando la famosissima lotteria di Renzo Cugis e Lele Pitoni.
3: Tu, fammi che non lui... 174!
2: 174! Chi è il suo biglietto 174?
3: 174! Tu te ne
2: là!
3: Oh, a cani venendo, io! A cani di là, oh! Ma di averlo su! Oh, te non abbiamo mai più, non è che non sono brolia, tutto.
2: Ma non è Cassadori?
3: Ma è Cassadori?
2: Porta Piana, no!
3: Oh, là che è prima di quartesi, no, il Deo non è mai printato, là che è di quarto,
2: Ma c'è Manus!
3: E là! E tu, siete, come ti di nata tu?
6: È
3: figlio! È figlio! Tanto ti è da posto Bobbia su cane!
2: Oh, da figlio mio teniamo un cane di Naranta a piroscafo! Piroscafo, e vabbè, via da un bello cane! Beh, de noi sesi!
6: De Sardara però vive a Foligno.
2: A Foligno?
3: A Foligno!
2: Ah!
3: E questo signore, come te che diante è fisio?
6: E io, se ne
3: ha posto tutto. Ma sul microfono serve il vocato. Allora, ti devo alzare quanto è su cane, o si prima era su cane?
2: No, che sei stato esperto, tenendo un cane da estrescio.
3: Tengo un modello uguale su mio, su mio è più lungo. Vai con me, Chicco, che andiamo a piccare il suo premio.
2: Vai, là, a comprendio.
3: Ma che, no, te... Di onde è chi sei? De Foligno?
2: Foligno, no, non è sacca patata. Dunque, sa, prodotti italiani, ovviamente, quindi
3: allora,
2: sono Movis Italia, io sono Shadow, su Olenti. Ah,
3: una
2: mele del Trentino.
3: Del Trentino. Allora, devo su una Ariseri.
6: Parri prua.
3: Devo una Ariseri a
2: prendere se...
3: I spremi su chi donavo su punti rigorosamente non sardi. Potagano su Dorbio sdonano a Maggiuru a is italiani.
2: Ais continentali.
3: Ai a Foligno puro,
2: certo.
3: Dato che mi schiuso su molti posti su mai, disionavo su una giuro, comporendo cosa dei guidaisi. Ma torna di piegare su cane.
2: Ciao capitine.
6: Tutti di un lazzo.
2: Grazie, sta fatto piacere me. Dammi su un necrofono.
3: Torrao su. Ah, sa magliette di Schenzenek, digna, non mi diventa cattare. Uno a pra uno sa che mano è Schenzenek che hanno fatto un mera. Posso usare questa musica.
2: Allora, su questo saporito.
3: Saporito sempre.
2: Dunque, casa, altro numero, altro giro, corsa nuova.
3: Lei, le devo se un mio pe. E non più nudie.
2: Ma tu sei sì, non ti donavo.
3: E te, questo?
2: E coppia, elimina, no. Fai partire. Start, carca start.
3: 192.
2: 192
3: 192 su 192
2: 192
3: Ma su pregio!
2: Aspetta,
3: come ti aspetta?
2: Con un altro cani?
3: E andando a sito falsificaio.
2: Aspetta. 192, chi è il suo billetto 192? 192.
3: Ma vai che chi su premio premio, su primo premio vero, la busta di me, la figura di su sei
2: cupido. E sta ripendi?
3: E non pendi?
2: E non pella!
3: Ah, de sa barracca gusto de piretti!
2: Un coidori!
3: Coidori, Moi du fragu. Che a fraga esattizia e coidore,
2: oh, sa lotteria è una cosa. Torrò pipiuso.
3: Torrò pipiuso, sa lotteria, casta.
2: La vai!
3: Era! Saluri!
2: Bella cattau! State scritto Crazy People!
3: Aspetta che non riesco a controllare così!
2: 192!
3: Ecco Reggio Appinna da Simone!
2: Ita di Nanta?
7: Edoardo, piacere!
2: Edoardo, me da piacere, de noi sesi!
7: Deve a noi, da sola mano!
2: Ah! Tu sesi dessa gricca. Come ti sta andando questa...
7: Bene.
3: Sul microfono, costa due.
7: Bene,
2: birra,
7: bene.
2: Birra, sei...
7: Sempre.
2: Sempre a
3: succo di frutta?
7: Anche.
3: Baci.
7: Per chi deve guidare il succo di frutta?
2: Anda a pigare il suo premio.
3: Anda a pigare il suo premio. Intanto, su, non su, come ti ho nato, futti premio su chi futti, non status. Non su, tutto cosa italiana, ma che dice, devo più sdonare, ma giuro. E se ho andato, questa è la bottiglia Magnum.
2: Ua Magnum... Castelli Romani, yeah. Prodotto in Italia. Certo. Cosa bella.
3: Oh, la va, ci pensa a bottiglia questa del 66 viti, questa del 70, è usbicato San Magnum.
2: Chiaramente, per promuovis Italia, non c'è sti d'appu di ottico, poi te su imperanta d'appu su de gusto su tenzinanta sa... Come ti...
7: Vi ringrazio.
3: Un bello sacco a mano.
2: Atrusannoso.
3: Torra a coi. E poi teniamo su Tedresi, aspetta, questa cosa in questo blocco numerico, come te che di Nanta. Aspetta, ma qua quella è lei. E te?
2: Non dubbio.
3: 109!
2: 109!
3: 109, 109, 109! Tu ti vai
2: qua? Su? Chi è? Là, non so se ti arriva da come te.
3: A su pregio! Ma ti motto su dai famini noi, tutti gente che.
8: Salve, buonasera.
3: Ciao, buonasera.
2: De noi siamo.
3: Siciliana. Salve,
2: buonasera.
8: Messina, stretto di Messina.
3: Stretto di Messina?
8: Sì.
3: Di andare a dubica su premio?
2: Tu sta accanto a De Mago Madas.
3: Ma ragazzi.
8: Corso.
3: Ma è che qui da tra isola esti? Tu non so. Se ci hanno coprendosi nulla del sacro.
8: Praticamente niente.
3: Braci, no, non
8: però continua. Mi piace.
3: Cioè, ma non sanno se ne tu su medici che ci in stato.
2: Devo sentire se hanno piccato su premio.
3: Hanno piccato su premio.
8: Prendilo, va.
3: Ittatinanta a tui. A tui. Ittatina. A me minanta a Renzo. E a tui?
8: Luisa.
3: Tu pensi che ti comprendi su sacro? Tu comprendi se ci lavoro. Ita cosa si in vacanza? Fede,
8: No, il lavoro.
3: Tipo
8: un ciavaglio.
3: E travaglio quasi.
8: Cantante. Ho vinto una cassa d'acqua. Non ci credo mai.
2: Questa è la fonte dei sempre cose continentali.
3: Tutte cose continentali.
8: Veramente.
2: A tua ditta.
3: E fai sopra piacere, lascia sta birra su.
8: Ma io mi tengo la birra e vi lascio l'acqua.
3: Ti dica la sa.
8: Io ne faccio l'acqua.
3: Uno cartone.
8: Parruggine
2: l'acqua. Macchina da volta San Messina. Però
3: fare questi galanti si d'accosto.
8: No, ma non è vero. Si d'accosto tutto.
3: Andaus.
2: Segui a
3: me.
8: Dov'è? Ciao, grazie.
1: Grazie.
3: Dov'è?
1: Era il primo premio questo.
2: Un favolissimo set di bottiglie di acqua.
3: Essa lotteria, Deus.
2: Ci devo fare questo tavolo. Sacca in mano su, grazie a tutti.
3: È l'ultima volta che devo fare questa lotteria, o lei? È l'ultima volta che devo fare questo. È l'ultima volta che si zerri non ti fai su.
2: No. Sanno che di pigare su una chitarra fatta sul liutaio della madrona.
3: E mozzo Zarribausu, all'ultimo artista de Gustumedì, all'ultimo artista, Bovorasa dei ospiti, non donerà su ancora che ne punti?
2: Beh, no.
3: Non ho raso ancora. Tene su, l'ultimo artista di costumerie, chi ha ribito? Arisero.
2: Arisero, cara, bellissima.
3: E il santo su, con un bello sacco a mano, pareo su l'ompia Valentina Porru.
1: Valentina Porru, la vincitrice della serata di Villanova Forru, torna qui per contendersi questa finalissima insieme agli altri quattro partecipanti. Sentiremo che cosa ci riserverà.
3: Io ita si vasi ascoltai.
9: Oi, si fa ascoltai una canzone scritta da me e musicata da me su questo muro. Si inserirà Matter, chi sia una rade sano stamma de terra, su ispirazioni dei canzoni di detta azienda. Sti un invito a ispirare sempre in sa vita.
3: Valentina Porru,
2: buona sorte.
9: Grazie.
1: Valentina Porru con Mater.

0: Grazie.
1: Valentina Porru.
2: Valentina Porru, la vincitrice della prefinale di Villanova Forru, oggi qua per contendersi questo primo posto di questa seconda edizione del Festival a Regini. Torniamo sul palco perché adesso arrivano degli ospiti speciali.
1: Oh, tenesi sta scheda, arregoresiri, sciomerai, chiniolesi, chini se praci de brusu e ponesi su nomino, su nomini. Antallompi i dus collaboratori, dus picciocos a retirai, si scheda sa, pago pago brusennante. Mica zisci tempo su chi si serbili, però farei un giudizio. Deus torna a regorai nomini si uno po uno. Pasquale Carzedda, Lucia Meloni e Eltrama, Marinella De Riu, se ho non mi indico su commenti punti bestius, eh? Francesco Dolfi e Valentina Porru. Andà bene, si tu sa regolare, si tieni pazienza, si tu storra nai, potta che hanno preso sbagliai, punti bene su con grande gana te vai e non si tu spori scaresci. Torosa nai, Pasquale Carzedda su primo, secondo su Lucia Meloni e Eltrama, De Tresi, Marinella De Riu, De Quattro, Francesco Dolfi e Valentina Porru. Andà bene? Porei su nomini e poi arretti tanta ispicciocco su ischeda, sa no, su da scontau su e chi ne ha vinto, ha vinto. E hai vinto tutto su e mi pare che sia sul momento di disipare un sacco a mano per questo traballo che hanno fatto, per essere posto su in gioco. No, faremi un tenti su sacco a mano, tenete pazienza, dai. Andà bene. E mo' è un nao che ci mette uno scanto sorpresa, sa. Sapremo sorpresa che mi vivo a sou, poi ti cagano con un mari mollao, ma lassau a sou, ma punti lompendi, questo signore in mochi dell'ompio di Nanta Maurizio Marzo! E di fare si intende un sacco a mano. Un altro me con sa chitarra a bacio di Nanta Andrea Parodo! Uno chiesti sommini per un bello adesso un mondo di Nanta Marco Carenti invece, sa, calincuno, rannai, ma non assimilerà a su cantante del Rattapignatta? Ma non assimilerà a su chi ve presentando in pari a Rezzo Cugisi? Questo progetto si narra RTP Ensemble e il su di Nanta Lele Pittoni! Hello, Udeu, Sciu!
2: Lele Pittoni, questa volta in qualità di cantante del Rattapignatta, ma in questo caso dei Rocksteady Ensemble che ci terranno compagnia per dare la possibilità al pubblico di votare i cinque finalisti della Regini Music Contest. Al termine della loro esibizione avremo il vincitore o la vincitrice di questa seconda edizione.
1: Come ti sta questione di gusto da barchino, questa lingua che questionai si bossato su? Come ti sei vendita questa questione di questa lingua di bossato su?
3: L'è un discorso un po' complesso da fare a te sei chiuso de...
1: te lo so pronto
3: te sei chiuso
1: figurati
3: dimmi come si dice mela pironja in tabarchi
1: come ti si narra sta mela pironja in noi in Soramanna mela pironja meva o mela meva con sabì avettai pago pago mo si sconfiò su una cosa che non ne si intende mai commenti si narra in tabarchino sa mela pironja tende pago pago
3: Mikey Gummow.
1: È una tontesa, non può riresti. Tornare a noi.
3: Te piace un po' più. Mikey Gummow.
1: Su cantanti esti, Lele Pittoni.
4: Beh, bene a cattao, se non sono pronto, sono tante panti d'ottuisse, sono devo gasti, uno sa.

Gracias. E te questo progetto? Beh, non so, fa parte di cosa che è questa truma brumana rata pignata, se uso un 10, bruso manco. Questo progetto invece è un progetto in noi, non so, portato in antisi, s'idea di contare questa cultura, questa musica giamaicana, che poi è diventata questa cultura, questa musica giamaico-inglese, giamaico-europea-americana pure. Questa è questa musica reggae, rocksteady e ska. A noi su superaci di meta questo tipo di musica. E ho deciso di apparicciare con rata pignata a sa moda cosa nostra, con sa lingua sarda, e con questo progetto si piace da portare in antisi queste sei punti scanzoni dei plus grandi su potevo nai progetto su de musica reggae, rocksteady e ska de su mondo, però in noi santi minacciao de cantai scetti scanzoni dei rata pignata, e dunque sa ciò che andavo su con arrumbulada.

0: in rata pignata, in questo caso la formazione guidata da Lele Pitoni, Rocksteady Ensemble su Radiolina. A tra poco per continuare a gustare questa finalissima della Regini Music Contest.
1: Sono le 23 e 2 minuti.
2: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
3: Ti serve una pergola bioclimatica.
2: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
3: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
2: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
3: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
2: Perfetto, andiamo da Cifadda.
3: Cifadda, il brico 100% Sardegna.

0: Sempre live da Ussalamanna in questo sabato 11 luglio, le 23.03 minuti in questo momento. Stanno suonando il Rocksteady Ensemble, ovvero il quartetto che arriva dal gruppo Rata Pignata. Ve li facciamo gustare perché sono veramente fenomenali.
1: Ideas, cosa te fai che noi cinde meda, in noi tocca la varrai, non cinde boganta, non zintandausu, a varrausu in noi. E moi se tu spricca da bene, Marco Careta con sa batteria. Vai con

Gracias. Su Marragao, chi ne conosce di questo pillone? Su Marragao, che in italiano vi adesso il gruccione, no? In sintesi si cadrà a ballare, fiata in un campo di una matta e mi castiata, sempre su proprio un mangiano. Oh, non sevo a piedi, eh. Dunque sai, isso, pago un interessato adesso che vi avvendi, però mi castiata. Questo pillone, papa da avisi, espisi. È maledetto poi sapieri, si quitta a goa, si inciappa da tutto su, tutti i sapesi meli non di bestie, ma è tutto colorato questo pillone. E da arrivare da Africa, da su Senegal, pensai. E non so se sono appariciato su questa comunità di su Senegal, che tu sostenevo su frati, si quitta appunto in noi, de annus e annus. Mamma tu, la minna. Una di fia camminando in castello e ha potuto mandare questo picciocco. Come ti tu sei rianta su Marragao? Jan Belletto. E adesso pappa meli. Mantino con questo pillone. Si pone di scrapettura sa dei domo su chi in meri si lassanta po' un viaggio. E controllanta chi ni bintra dai chi ni sintianta guardiano su, colorauso. E poi mi questo pillone è guardiano del suo connotto cosa nostra. Ma non nostro dei sardos, nostro dei disterraus, chi deniti su diritto de si muovi de un luogo a satro. Che se chistionai de remigrazioni, che se chistionai de tutta questa scontesa, so fratisi e fratisi de più saparrai. E questo pillone si castia, e mi castiata, e mi narrata, la cammindiando. Laga qua che mi indiando, sono tutto colorato, castiami come ti sono colorato. Arcuolla, de d'ogna colori. La carri panti scropus, un niedrusu, e di biccant. Attenzione, attenzione. Io sono colorato, ma qua potete essere sicuro che arrivano con su scropus. Questo è Marragao.

0: sorpresao su marraga.
1: Grazie. Questa canzone è nata su fuoco. Su fuoco tenete tre. Su fuoco devi fare tre cose. Depiti. Tenni bene quando si fa dei su fuocoroni o Sant'Antoni. Aga, pigauso sottico, si peso strempasa. Aga, su fuoco è maladitto, e tu sceuso un oso, quando abbruciata. Tutto su luogo, su patenti, sforesta, sa naturalezza. Però su fuoco è sta energia, e cincida, chi spanta da su eccio, cagando tu piti. No, s'arregodata, no, ma che è?

0: Duncas, moi serriaus a Renzo Cugis che si accompagnerà in questa canzone. Feo sus ultimas duas, a recoresite votais che anti cantau prima de Mimmi e de Rossella. E moi feo una canzone che ti nanta scriu e agua canto. E Renzo Cugis sta pariccia da bene in questa cosa. Abbiamo su sin di Denis Gante. Di Denis Gante cantai.
1: Amarolla pie.
0: Vai, compai.
1: Però non posso, devo imparare questo microfono e tutto. Non fai? Toccami. Intanto stura a gusto, fai sapere da Andrea.
0: Che poi da tu fa zazia in su palco con Mimmi, quando sono arisso non mi fai razziai,
2: Ti pare per i gusti.
0: Esti, devo io volli cantai.
2: C'è dell'aria,
0: sta canzone è de Sabretta, mi ha da presa.
2: Sabretta.
0: Vai, goppae.

0: Renzo Cucci!
1: RTP Ensemble!
0: Malveus, s'ultima canzone, vai, vai maestro, zona, voi accompagnateci con le mani, si olesi a capotta e scadire, se avessi dotto su chi olesi, tanto è s'ultima, vai. Qua, ragazzi, io vi ho comunicato la...

0: Abbassa, no, abbassa. Mauri, fai una cosa anche tu difficile, però tapping metallaro. Facci sentire cosa è metallare con la distorsione a tutto pompa. Fai una cosa degli ACDC, però che sia incastrata con questo brano. E deve essere anche un po' il Malsting. In Metallica. Cosa ti hanno regalato a Natale? Mica c'è l'acqua, il premio della lotteria, eh. Ah. Mauri, fatti pre... Fai di piga di su di...
1: In si bemolle è un casino.
0: In si bemolle è un casino. Ma tu ci sei che c'è gente che con su si bemolle ha fatto dinai.
2: Lo so.
0: Ma ci sei su dinai che ha fatto dinai così. Fai cose in si bemolle che ti assumono. Ti assumono e... Al Carrefour.

0: Cicesti, Samoglio, Lele Pittoni.
1: Grazie, sa.
0: Maurizio Marzo. Andrea Parolo, Marco Caretta, barra Marco, barra ancora Vagu Vagu, un secondo che a modo è più su.
2: Rocksteady Ensemble per chiudere questa edizione della Resini Music Contest. Tra poco, tra pochissimo, scopriremo il vincitore o la vincitrice di questo bellissimo concorso. State con noi.
3: Sono le 23 e 29 minuti.
4: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.

0: Ancora in diretta per chiudere questa finale che ci sta portando tantissime emozioni. Tra poco scopriremo il vincitore o la vincitrice della Regini Music Contest. Intanto sul palco è salito il direttore artistico Tore Cubeddu.
1: Sono contento. Manca poi sono tiroduoso, sei già licenziato.
2: Grazie.
1: Questa è fatti schifo.
2: Chi si è sta pagato? Forse abbiamo superato meglio. Ma tu hanno a gratis devi accontentare.
1: Certo. Poi da noi si vive questa cosa, vostra militanza di Salimbasarda. È una cosa che si vede conto da Salante. Poi esatto, lo so, di Adenesa Sinchimeta, Salimbasarda, noi saccare di Naevuru.
2: Ma è belle chiaresi, belle chiaresi.
1: No, devo dare grazie a suo scomunso di Bidano e Voro e Saramanna. Questo progetto di Regine è un progetto che ho cominciato ormai 7 anni sei gommo e ho provato a cattare un'andala, poi a fare queste cose in sardo e finito una cosa corazzosa. Poi da Donny Ortana, tutto su i spendente voedo, suonare cantisti importanti su sardo, poi quando è il suo momento di fare qualche cosa, ma non è che poi non ci capiscono e quindi tornano a essere italiano. Quindi ho provato mille strade, questa idea del suo contest è una bella idea secondo me e mi pare che questa idea finza se deve fare piega su barco gente che sta entrando in questo mondo e su sardo chi stima da Salimba, noi ci siamo l'unico popolo che ne brigonza in tutto il mondo secondo me, quindi è una cosa bella. Poi tutto sul resto è esponare, grazie a voi Sattero, grazie a San Ruido, è stata una cosa bella, e spero sanno chiedi chi siete bello come toccano, può essere bello come toccano, tocca da chi sia in teatro spizzocco so chi si bonza a fare musica in sardo.
2: Teatro dus presentatori, si eri simile.
1: Tu lo so, questo è pago ma sicuro. Devo, tenzo idea, no, Renzo sanno chiedi a casiesti di femmina.
2: Oh, devo l'eres di premio smoni di accotto, tutti tu su camisa frori, tutti tu su camisa frori, devi venire a maglietta bianca, grazie.
1: Se sono brigunti.
3: Però del mio sposo sono una maglietta de Geroni. Vabbè, oh.
1: Sei su stilloso.
3: Ma no, si più, devo, solitamente quando devono, chi siamo di altra vita si intende. Invece emancipatissimi.
2: Emancipatissimi.
3: Grazie, grazie dottore Cubeddu.
2: Allora, depois non esce nomini, ma depois fai l'ultimo saluto quando sei su in diretta ancora, sei su radiolina.
0: Sei su in diretta, certo.
2: Itaranta, sta scuntanta?
0: Sta scuntata, si vragiti, si vragisi, si vragili.
2: Di si pare un tempo su sacca a mano, voti di Saramanna a radiolina, dai! Che hai preguncia, Lucas? Grazie a Sa. E mo' di Arelus, mi pare che sia un lompio, se Dio si è fatta longa.
3: Ma è questo?
2: È questo esti su premio. È questo premio di Arelus, de grande importo. Votta che esti di Arelus, esti su premio che Rossella fa, sa grande Rossella fa, all'offio donai. Ori donai a chini aressi vinto, significa questo bello premio, è un regalo di una maestra come ta Rossella esti di Arezzo, de chi porci potai, scetti buona fortuna. Narrato su nomini, de chi ha vinto su contest, oi ha aggiunto a custo di Arisel, vai, però io le ho su bella Galletti. Oh! Sanorosa e signorisi, Francesco Dolfi!
0: Francesco Dolfi, il vincitore della Regini Music Contest. A sorpresa, Francesco sale sul palco, eccolo lì, sta arrivando con Sardinian Bounce, è il vincitore della Regini Music Contest 2026. Si aggiudica quindi il videoclip professionale realizzato interamente da Eia TV, ma anche una puntata speciale di Sala Prove, appunto dedicata al suo talento e alla sua bravura. Quindi grazie mille anche a tutti voi che siete rimasti all'ascolto su Radiolina in questo sabato, in questa lunghissima diretta che è partita, ricordo, alle 19.30. Radiolina vi ha raccontato passo per passo questa bellissima manifestazione che si rinnoverà sicuramente anche l'anno prossimo. Da Ruido è tutto, grazie mille anche a Luca Carcassi che è intervenuto qui nella diretta di Ossalamanna. Io ringrazio tutti quanti gli ascoltatori, vi do appuntamento come sempre nella nostra bellissima radio, Radiolina. Buona serata a tutti.
4: Sala di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
5: Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina. DJ, DJ on the mix, on the mix, on the mix, on the mix. Radiolina DJ on the mix.

0: rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
1: Sono le 23 e 46 minuti.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina. DJ on the mix, on the mix, on the mix, on the mix.
5: Radiolina DJ on the mix.

0: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina. DJ, DJ on the mix, on the mix. Radiolina DJ on the mix.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: è mezzanotte e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Subito.

0: Bentornati in questa edizione della notte del telegiornale di Vidiolina, che iniziamo come sempre dal nostro sommario. Ancora incendi da nord a sud dell'isola, danni, paure e disagi sulle strade. Nell'Oristanese chiusa la 131 a Olbia, il Costa Smeralda con voli dirottati su Cagliari Alghero. Allarme bomba nella Basilica di San Simplicio a Olbia e artificieri in azione. In realtà è andato in tilt l'impianto di rilevamento delle bombe d'acqua installato dopo l'alluvione del 2013. La privatizzazione degli aeroporti sardi dopo le bacchettate della Corte dei Conti, nuovo ricorso sul caso Elmas, chiamato in causa il capo dello Stato. Ultime ore di vacanza per il Cagliari, da domani pre-ritiro da Seminello, sul mercato si avvicina Fazzini ed è fatta per Winx, per l'inglese visite mediche inizio settimana. È stata un'altra giornata drammatica sul fronte incendi in Sardegna, situazione più disastrosa nell'Oristanese, dove si è reso anche necessaria la chiusura a lungo di un tratto del 131. I dettagli nel servizio di Mario Tasca.
1: È stata una giornata particolarmente difficile sul fronte degli incendi in Sardegna, con numerosi roghi che hanno impegnato il corpo forestale e mezzi aerei in diverse zone dell'isola. La situazione più critica si è registrata a Uras, in località Riu Perdosu, dove sono intervenuti due elicotteri, tra cui un Super Puma e un Canadair. Le fiamme divampate a bordo strada intorno al chilometro 70 della statale 131 hanno costretto alla chiusura della Carlo Felice in entrambe le direzioni, tra gli svincoli di Uras e Marrubio Terralba. In poco tempo si sono formati diversi chilometri di coda e dopo alcune ore di attesa molti automobilisti diretti verso Cagliari hanno deciso di invertire la marcia per cercare un accesso alla viabilità locale. Sulla carreggiata si è così creato un vero e proprio doppio senso di marcia forzato, con auto che procedevano in direzioni opposte sulla stessa corsia e inevitabili momenti di confusione. Per riportare ordine sono intervenuti la polizia stradale e i carabinieri, che hanno regolato il traffico e ripristinato il corretto senso di marcia fino alla riapertura della statale intorno alle 18. Nel corso della giornata altri incendi sono divampati a Scalaplano, Cabras e San Gavino, Gonno Sfanatica e Siliqua, mentre in mattinata le fiamme avevano interessato anche Narbolia e Morgongiori. A San Gavino è stata chiusa anche la statale 197.
0: Restiamo in tema, ci spostiamo più a nord, a Olbia, fiamme vicino all'aeroporto e al Mater Olbia. Sentiamo il servizio di Silvio Ru.
2: Fuoco alle porte di Olbia. Un incendio di grosse proporzioni è divampato tra il Mater Olbia Hospital e il Lido del Sole. Il vento di scirocco ha sospinto rapidamente le fiamme attraverso la vegetazione. Il fronte si è allargato verso le saline e la fascia costiera, mentre una colonna di fumo nero si è alzata accanto all'aeroporto Olbia Costa Smeralda. Per ragioni di sicurezza, lo scalo intitolato all'Aga Khan è stato temporaneamente chiuso con voli dirottati verso Cagliari e Alghero fino a quando l'emergenza è rientrata. La macchina dei soccorsi è scattata immediatamente. Due i Canadair in azione, decollati dall'aeroporto a poche centinaia di metri dall'incendio. Ha operato anche un elicottero che si è alzato in volo dalla base di Tempio. Sul posto un'imponente macchina antincendio, corpo forestale, vigili del fuoco, Barracelli e associazioni di protezione civile hanno lavorato incessantemente per spegnere le fiamme. La nube di fumo ha investito gran parte della città con aria irrespirabile fino a Viale Aldo Moro. La situazione è tornata alla normalità dopo diverse ore.
0: Il Corpo Forestale ha aperto un'indagine sull'incidente aereo avvenuto ieri sera tra un elicottero Super Puma e un Canadair durante le fasi di spegnimento dell'incendio a Guspini. In particolare l'ala del Canadair aveva urtato il cavo d'acciaio che sorregge la sacca contenente l'acqua. A quel punto il cavo si è staccato evitando la tragedia. Ora l'indagine proverà a chiarire quanto è successo. Ancora cronaca, due vittime in due simili ma distinte tragedie. A Domus de Maria ha perso la vita una donna di 60 anni mentre faceva il bagno nel mare di Suggiudeu a Chia. Nella piscina di un hotel di Carbonia invece un 64enne è stato colto da un malore. In entrambi i casi inutili i soccorsi e i tentativi di rianimazione. Adesso torniamo a Olbia con il falso allarme bomba nella Basilica di San Simplicio. Sul posto sono subito intervenute le pattuglie della polizia che hanno delimitato l'area impedendone l'accesso e gli artificieri per le verifiche all'interno della chiesa, ma il sopralluogo degli addetti ha escluso la presenza di ordigni tra i banchi del luogo di culto. Il parroco della Basilica, Don Antonio Tamponi, ha poi spiegato che dopo l'alluvione del 2013 nella chiesa è stato installato un impianto di rilevamento delle bombe d'acqua ed è andato in tilt il software che ha mandato in allarme il sistema. Voltiamo pagina adesso perché dopo quanto successo con la Corte dei Conti ci sono Nuove nuvole per le privatizzazioni degli aeroporti sardi con il ricorso al Presidente della Repubblica con iniziativa di 5 privati e 2 associazioni. Sentiamo Andrea Secchi.
3: Non bastavano le bacchettate della Corte dei Conti. Ora arriva anche il ricorso davanti al Capo dello Stato sulla privatizzazione dell'aeroporto di Cagliari-Elmas. L'iniziativa è di 5 privati cittadini e 2 associazioni che contestano gli atti di Regione e Camera di Commercio di Cagliari-Oristano sul progetto di integrazione degli aeroporti sardi.
4: Qualora la scelta sia appunto per una gestione privata, gli enti pubblici hanno cura di tenere delle quote azionarie che consentano comunque alla parte pubblica di tenere il controllo degli aeroporti stessi.
3: Nel mirino dei ricorrenti, le modalità di assegnazione.
4: Non c'è stato un bando pubblico, è stato sostanzialmente individuato questo fondo di investimenti come l'unico possibile gestore. Inoltre la quota azionaria pubblica è nettamente in minoranza.
3: Contestata anche la delibera della Giunta attraverso cui si esprime la volontà politica di procedere all'operazione privatizzazione.
4: Hanno stanziato per portare a termine questa operazione 30 milioni di euro. 30 milioni di euro per cosa?
3: Sul tema c'erano già state le forti perplessità della Corte dei Conti.
5: I nostri dubbi sono legati al fatto che la sezione regionale di controllo fin dal 2023 ha reso un parere negativo sull'utilità di questa operazione, sulla sussistenza dei presupposti alla Camera di Commercio di Cagliari e di Oristano, per cui non manteniamo delle perplessità sull'utilità dell'operazione.
0: Ci fermiamo adesso per una prima pausa per la pubblicità, torniamo tra poco con la seconda parte del TG.
6: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
0: Ancora cronaca, è stato trasferito nel carcere di Utah il 61enne che ha confessato di aver ucciso ieri a Sant'Adi con una fucilata il 35enne Daniele Cacciarru. L'uomo sostiene di aver sparato per difendersi da un'aggressione. Sentiamo Valentina Orciu.
7: Nella piccola frazione di Barrancomanno a Sant'Adi resta il silenzio dopo la tragedia. Intanto l'inchiesta segna una prima svolta. Il 61enne che ha confessato di aver ucciso Daniele Cacciarru è stato arrestato e trasferito nel carcere di Utah. Al termine di un lungo interrogatorio, il sostituto procuratore Daniele Caria ha disposto la custodia cautelare per Graziano Porcu, accusato di omicidio. Sarebbe stato proprio l'uomo, subito dopo la fucilata, a chiamare i carabinieri. «Ho sparato, mi sono difeso», avrebbe raccontato ai militari. Il delitto si è consumato venerdì mattina, poco dopo le 7:30. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, Cacciarru, 35 anni, originario di Carbonia ma residente da tempo a Porto Scuso con la famiglia, avrebbe raggiunto l'abitazione di Porcu insieme ad altre 2 persone. I vicini raccontano di aver sentito prima le urla, poi lo sparo e infine un'auto allontanarsi a tutta velocità. In pochi istanti la lite si è trasformata in omicidio. Resta ora da chiarire cosa abbia fatto precipitare la situazione. Tra gli accertamenti ci sono anche il ruolo delle 2 persone che accompagnavano la vittima e la verifica della versione fornita dall'indagato. Sullo sfondo prende corpo l'ipotesi di un affare di droga finito nel sangue, un movente che dovrà essere confermato dall'inchiesta.
0: Intanto sono stati individuati i presunti responsabili del tentato omicidio dell'allevatore di Pattada avvenuto nel dicembre scorso. I dettagli con Maria Grazia Letta.
8: Ci sarebbe la gelosia dietro il tentato omicidio dell'allevatore 55enne Antonello Regaglia che il 21 dicembre scorso subì un agguato nelle campagne di Montelerno a Pattada. Alle prime luci dell'alba di venerdì mattina il blitz nel centro del Monte Acuto da parte dei carabinieri della compagnia di Uzzeri, aiutati da altri reparti dell'arma che hanno eseguito 4 misure cautelari. In carcere sono finiti un uomo di 35 anni e un ragazzo di 23, entrambi di Pattada. Per loro la procura contesta il concorso in tentato omicidio aggravato dalla premeditazione, insieme a Salvatore Becciu, già arrestato 2 giorni dopo il ferimento e attualmente recluso nel carcere di Oristano, ritenuto l'autore materiale degli spari. Sarebbe stato lui ad occultare l'auto utilizzata per l'agguato e nascosta nell'abitazione della madre. Sono finiti ai domiciliari invece un uomo di 61 anni e uno di 33, accusati di aver favorito gli autori dell'agguato, di aver contribuito a cancellare le tracce del reato e di aver ostacolato le indagini. Antonello Regaglia, durante l'agguato, venne raggiunto da diversi colpi di fucile all'addome e al torace. Rimase a lungo in terapia intensiva dopo un delicato intervento da parte dei medici del Santissima Annunziata che gli salvò la vita.
0: Cambiamo argomento. Il Consiglio Comunale di Serri è stato convocato sulla provinciale 117 per chiedere la messa in sicurezza della strada. Sentiamo Fausto.
9: La grave situazione della strada provinciale 117 è approdata direttamente sulla carreggiata. Il sindaco di Serri, Samuele Gaviano, ha convocato una seduta straordinaria del Consiglio Comunale proprio lungo l'infrastruttura per denunciare pubblicamente un'emergenza che si trascina da anni.
10: Serri non è irraggiungibile, ma se la strada provinciale continua a restare in queste condizioni, presto lo diventerà. Il manto stradale è molto deteriorato, ci sono cedimenti, ci sono voragini considerevoli e quindi chiediamo davvero interventi veloci e immediati affinché non si debba aspettare una croce, un incidente per dover intervenire.
9: All'incontro hanno partecipato i cittadini e diversi sindaci del territorio e anche Omar Zaher, consigliere delegato alla sicurezza stradale della città metropolitana di Cagliari.
11: Siamo qua per assicurare a questi cittadini di questa zona una strada più sicura rispetto a quello che abbiamo visto. Il nostro impegno c'è, le risorse le abbiamo reperite e siamo venuti a assicurarle questo impegno da parte della città metropolitana.
0: L'Unione Sarda domani in edicola, è il momento delle anticipazioni con Michele Ruffi.
12: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani il fuoco che non dà tregua all'isola, strade chiuse per il fumo, grande apprensione anche perché il caldo nei prossimi giorni potrebbe aumentare favorendo gli incendi. Poi ci occupiamo di trasporti, è una giornata di disagi per chi viaggia in aereo per via dei tanti ritardi e poi ci sono le polemiche per il progetto di fusione degli aeroporti su cui la Corte dei Conti ha espresso ancora perplessità. A Cagliari andiamo a vedere com'è la prima fermata del Poetto. Lo yacht arenato è stato rimosso, ma restano le alghe e i bagnanti non sono contenti. Nell'Unione Estate il nostro ricordo di Peppino Di Capri e infine nello sport il mercato del Cagliari dovrebbe arrivare Winks, regista del Leicester. Insomma, tante notizie, vi aspettiamo in edicola sull'app L'Unione Digital.
0: E adesso c'è la pubblicità, torniamo tra poco.
13: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
14: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
0: E ripartiamo dalla Gallura perché dopo le forti piogge di quest'anno i dati sul bacino dell'Iscia sono più che positivi e allora per questo motivo, secondo il consorzio di bonifica, è tempo di pensare al futuro. Ancora Silvio.
15: Quest'anno è stata un'annata abbastanza piovosa, ci ritroviamo con l'invaso dell'Iscia in buone condizioni, siamo circa a 90 milioni di metri cubi.
16: Sono dati incoraggianti quelli che arrivano dalla diga dell'Iscia, una disponibilità che consente di affrontare con maggiore tranquillità la stagione irrigua. Per questo, secondo il consorzio di bonifica della Gallura, bisogna programmare adesso gli interventi sul lungo periodo.
15: È il momento di mettere in campo le capacità che abbiamo, di fare una progettazione seria, di avere una visione generale del sistema Sardegna che rispetto alle altre regioni d'Italia è abbastanza attrezzato dal punto di vista degli invasi. Le condizioni climatiche sono notevolmente cambiate e quindi a questo bisogna adattarsi e adoperarsi.
16: Le riserve attuali offrono un margine di sicurezza, ma la sfida resta quella di pianificare il futuro.
15: Intervenire sugli sprechi, monitorare costantemente e coerentemente i turni di irrigazione, con i contatori adeguati, e su questo ci stiamo lavorando. È indispensabile intervenire con una visione pluriennale sull'intervento sulle perdite delle condotte, ma non bisogna avere il timore, come si è avuto per troppo tempo, di pensare a nuovi invasi, nuove riserve idriche. Il mondo agricolo è pronto.
0: Giacomo Meloni è stato confermato presidente di Confartigianato Sardegna, 60 anni, imprenditore edile di Olbia, continuerà a guidare così le 7.000 imprese con 20.000 addetti per i prossimi 2 anni. La lezione è avvenuta stamattina a Sennori, dove si sono riuniti i delegati degli artigiani. Noi sentiamo le sue parole proprio dopo la lezione.
17: Oggi l'artigianato continua a crescere, non solo come numeri, ma anche come tecnologie. Tutto questo grazie a una norma, un finanziamento, la 949, dove mette in condizioni alle imprese di poter investire in tecnologia e in attrezzatura. Tutto questo è avvenuto grazie a un dialogo con la politica, dove oggi hanno messo circa 120 milioni di euro in 4 anni. Quindi noi siamo soddisfatti e ci auguriamo che questo dialogo con la politica continui.
0: Voltiamo pagina, adesso andiamo a Porto Cervo, dove la celebre Piazza Rossa avrà il nome del fondatore della Costa Smeralda, il principe Karim Aga Khan. Il servizio di Giampaolo Cuccuro.
18: È il suo sguardo rivolto verso il mondo, come in un orizzonte allargato, intuizione che ha cambiato per sempre il destino dell'isola. Quando il principe Aga Khan arrivò per la prima volta in Sardegna, rimase affascinato dalla bellezza delle spiagge e dai colori del mare. A Porto Cervo la celebre piazza I Mattoni Rossi viene intitolata a chi cambiò il corso delle cose, trasformando una terra selvaggia, aspra ma bellissima, nel paradiso della vacanza mondiale, la Costa Smeralda. A presenziare all'evento il figlio Rahim, 50° imam dei musulmani ismailiti, una statua in bronzo realizzata dalla fonderia di Pietrasanta, fotografa Karim mentre indica il borgo.
19: Quando c'erano gli incendi andava lui stesso a fare, sì, sì, poi tornava tutto nero di cenere, puzzava anche un po', e comunque un periodo molto reale per lui, perché era veramente involved nello sviluppo di questo posto che amava.
18: L'epopea di Azzurre di Destriero e poi le altre sfide portate avanti con successo.
19: Per tutti noi era una cosa relativamente ovvia, perché sappiamo che c'è questa storia, ma per la generazione dopo, che non sa chi ha avuto questa idea, chi ha avuto questo progetto, sarà una cosa molto molto importante negli anni che vengono.
18: È un fuoriprogramma, rompe il protocollo quando il sindaco, a nome del Consiglio Comunale di Arzachena, a sorpresa annuncia la cittadinanza onoraria per Rahim, cerimonia che si svolgerà nei prossimi mesi.
0: C'è ancora la pubblicità, tra poco l'ultima parte del TG.
20: Sara di Olina, sono da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
0: Anche in Sardegna tanti appassionati piangono la scomparsa di Peppino Di Capri. Nel 2019 era tornato a suonare nell'isola dove mancava da 40 anni. Noi lo ricordiamo proprio riproponendovi il servizio del nostro TG su quel concerto a Cagliari firmato da Mariangela Lampis.
21: Io ho il mio pubblico che è abbastanza fedele, devo dire, i peppiniani io li chiamo.
22: E i peppiniani a Cagliari si sono presentati, immancabili, richiamati dalla Fondazione Alziatoro che ha organizzato il concerto alla fiera.
23: Si eredita anche, diceva, i figli e i nipoti alla fine cantano le sue canzoni. E lei poi ha approdato anche su YouTube, su iTunes.
21: Sì, ho cercato di seguire il tutto. Io sono sempre stato uno molto attento alle tecnologie che avanzavano. Guai a rimanere indietro.
22: L'ultimo concerto a Cagliari di Peppino Di Capri risale a oltre 40 anni fa. Prima di tornare, di tempo ne passa.

0: un gioiello incastonato che è il santuario mariano più alto della Sardegna, dedicato appunto alla Madonna. E perciò è un po' un unire i fili della storia che ci portano da Sarule a questa bellissima abbazia di Chiaravalle.
1: Il santuario sorge a 1100 metri sul livello del mare, sul crinale montano che divide il territorio di Orani da quello di Sarule. Secondo la tradizione, fu Gonario di Torres che, salvatosi da un naufragio, fece costruire l'imponente chiesa. Giudice, re, cavaliere, guerriero e infine monaco, poi beato, amministrò per decenni nell'isola e trova sepoltura in Francia, nell'abbazia di Chiaravalle, dove una folta delegazione di sarulesi, compresi tanti bambini, si è recata per rendere omaggio a colui che realizzò il santuario dedicato alla Madonna di Gonare, per la quale in Barbagia c'è una grande devozione.
2: Il cammino che abbiamo fatto, dove le radici di questa nostra comunità si sono ricongiunte anche solo per un attimo all'abbazia di Chiaravalle, dove viene ricordato Gonario, il beato Gonario, che ci riporta appunto alle radici della nostra comunità e anche alla storia che diventa vita per i nostri ragazzi e i nostri giovani che hanno vissuto questa esperienza.
3: Lo sport, sono le ultime ore di vacanza per il Cagliari, arrivano anche importanti novità sul fronte calciomercato e fatta per Winks, si avvicina anche Fazzini. Alberto Massu.
4: Un mini break, un ultimo giorno di vacanza. Da domenica sera, dopo la due giorni di visite e test atletici, inizia la stagione 2026-2027 del Cagliari. I rossoblù si ritroveranno in serata da Seminello, cena di squadra, e da lunedì mattina inizieranno a sudare sui campi del centro sportivo fino alla partitella di domenica e il 22 il trasferimento in Val Camonica, con ritiro vero e proprio a Ponte di Legno e Temù e le prime amichevoli con Sampdoria e Modena. Intanto le cessioni di Gaetano all'Atalanta e Luvumbo al Mallorca potrebbero aver sbloccato il mercato, fin qui fermo agli arrivi di Romano e Acciarachiri e al rinnovo di Belotti. Il Cagliari, per sostituire il numero 10 nel cuore del campo, ha deciso di puntare su Harry Winks, 30 anni, reduce da 3 anni tutt'altro che indimenticabili al Leicester. Con l'ex squadra di Ranieri, Winks ha centrato una doppia retrocessione dalla Premier fino alla League One, la terza serie inglese. Per lui anche un'esperienza italiana, anche questa poco fortunata, la Sampdoria nella stagione 2022-23, con poche presenze, l'ultimo posto in Serie A e con seguente retrocessione. Winks dovrebbe svolgere le visite mediche a inizio della prossima settimana e raggiungere il gruppo di Pisacane da Seminello. E a centrocampo il Cagliari ha sorpassato il Parma per arrivare al 2003 della Fiorentina Fazzini con la formula del prestito con diritto di riscatto a 8 milioni. Per la sostituzione di Palestra è favorito il kosovaro del Como Voivoda, mentre in avanti resta forte la candidatura di Maldini Junior dall'Atalanta.
3: Bene, è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per essere stati in nostra compagnia, buonanotte.

0: de sa terra nostra.
1: Per 6 anni voce de Itazenda dopo Andrea Parodi, Beppe Dettori è protagonista di un suo percorso artistico personale nel quale recupera anche motivi della tradizione come questo In su Monte Egonare, rivisitato con Raul Moretti all'arpa.

0: Era l'approccio molto personale e anticonvenzionale con la tradizione di Beppe Dettori, affiancato da Raul Moretti in In su Monte e Gonare.
1: È l'una e un minuto.
2: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
3: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
2: E per il caldo in casa?
3: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
2: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
3: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Cifad, il brico 100% Sardegna.
5: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it. Interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

Un saluto a tutti, sono Benito Rausu, Benegattausu, e sono dal giornale in sardo de Sardegnuno. Poi per questa edizione de su TG Nostro fu d'auso de sa protesta de su movimento Pastori Sardi. Una protesta che attorra dunque a poeta su movimento Oliri ha risposto de sa regione con su vertocara su prezio de su latte. S'amministrazione regionale de per interveni luegoso ha entro una gira 10 nati pastores. Asirunca si os pronto sa manifestai con tratto e tutto in Casteddu. Sa linea de su movimento è stata a decidere in Trammazza, in un attobio a livello regionale. Roberto Conci a Naraga, in is ultimos 4 anni, su prezzo de su latte calato dei 40 centesimi e proso. Is aziende de su settore hanno attivato 7 danni, narra ancora Conci. Sa curva non è di nostra e noi oleso su intervento de sa regione che si deve pagare sul residuo de su 2025 euro. Non si vuole bene sul latte, lo spago di 1,50 euro, nanta ancora i pastori del suo movimento, non abbastara a rispetto ai suo prezzo, gas erbili po' produsi. In produzione sul movimento, una raga tocca contro lei sul latte, che arribara de altre nazioni, in Sardegna punti in trend, milioni e milioni del litro del latte e bacca. C'è un accordo nazionale, vanno dubendi a esulte 47 centesimi su, e invece una racconcia in Sardegna dovuti ben dendi non manco 20 centesimi su ogni litro. Posso movimento tocca la vai graresa commenta est in preau tutti questo latte est un arrisco tutto sa vilera de su caso che si produce con sul latte de brevei e sul latte de grava. Sa situazione in sa fabbrica Sanac e Beckert de Macchiaredu est sempre veus. I costi avvertenzi hanno a Cabrabruso, ma avrò scritto tutto. Non biaso nulla, vostro benedore, 10 narra Gianfilippo Musa, de sa RSU Sanac Filtem CGL. Straballarori si punti a Riolaus, non vai giù a Roscio, Soboro, si punti a Toviaus, un altro stabilimento, comprendi i tavolti vendi, le istituzioni, la manifestazione ci verrà vinta sul segretario nazionale della CGL, Gino Giove, noi ci punti problemi di infrastruttura, di trasporto, su prezzo, di energia, sti troppo alti, hanno visto, su governo non c'è, narra Giove, punti contenti, una realtà di che non c'è proprio, sul numero dei casi integrausa crescendo dunque sa olinai che crescendo sa crisi de donna industria. Simona Fanzecco è invece sa segretaria generale del CGL de Casteddu. La raga tocca avere una mesa regionale e putesi una mesa con sul ministero de su Made in Italy. Sa regione è disponibile a nau assessori de su industria Emanuele Cani, ma se os pensendi finza sa un ubrano B. Sa priorità è riservare ogni posto de traballo, Naraccani, se os disponibili a valutare progetto su garanta de

riconversione, ma vuole subire i spranos industriali. Sanitari, sabato de sa gira passara, su pronto soccorso de Sospirali, de Isri via Serra, uno ci viata dottoris, e luego si scoppiara sabato testa dei sindicus de su territorio. Tutte le amministrazioni si sono attuviate in sa sede della sa comunità di Montana, o allegai de questa situazione grai, su Sarcidano e sa barbagia de Seulo, attinaio sindicus, non vorrete avarrai che non un presidio sanitario de importo come su pronto soccorso de Isili. Sa regione de per interveni, nara Salvatore Argiolas, su presidente della sa comunità di Montana, i cittadini sono teneti sul diretto de Sigurauso. In su territorio ci vuoti bidda se noi a mancata dottori di medicina generali in Sadali, tanto bonai a mancara su dottori de famiglia, come ti narra sa sindica Alice De Plano. Per questa ragione, ospirali dei Isri Depiri avarrai overtu totu sano, narra ancora De Plano. S'obiettivo è essere mantenni operativo su presidio sanitario de su territorio. Questo è un problema che aver toccherà totu isbiddas de su Sarcidano e de sa barbagia de Seulo, come ti narra Luca Pilia, su sindaco de Isili, e usa interveni de sicuro, può amparai sa saluri de ogni cittadino. Scomuno su de manda se de ricevuti traballenti vari, voci che de completare sa ruga, capponere in collegamento sa alta 300 con su Sarcidano. Questa è una ruga longa, 1,5 km scelti, divido intra una ruga comunale e un'altra arruga rospiticchied. Sa priorità di esti, sa vartica sa catena in su territorio comunale de manda, se noi si depiti fa intervento su poddavonni in sicurezza. Rossa Nozzedda e su sindaco de Gracei, narra che già i cesti un progetto, si vuole overri luego su sui cantieri, narra Nozzedda. Se os dimandendi a sa regione, su dinai, su finanziamento, cominciai straballo su. Esti una briguncia di Areroso, come ti narra finse su suo sindaco, demandas Umberto Oppus, i quest'opera no a cabra brusu, se os tribulienti de Dejano se prusu, poi ci chiede completai i gustarrogu. Sa regione, depri interveni, narra Oppus, non se os chistionendi de un'opera manna, punti 1,5 km scetti. Come fai da uso de atro su traballo su osa metro in Castedo, intra su Viale Diaz e su Via Roma, finse su Savrazza Matteotti, straballo su Sinti, ma non si scirigando anta spacciai, forse sì, in su 2028. Accanto a questa zona in cui sta stazione Beccia de Sabbia de Verru, in cui oggi c'è sa banca, antiposto sa pamentatura, tutto uno, ci punti finse sa binario su, ma in transena sa punti in ogni luogo, non si scirigando anta vorre, ovvero torra sa ruga, bieci si contra su giorno lista de Vidolina Luca Neri che è andato proprio in niapo comprendi e tappunto seuso poi scastedaio su che tutto questo automobilista è una cosa normale si vuole accostumare a fare il fila allonga in macchina e su comincio del su Viale Diaz invece non ci vuole nemmeno binario su e nemmeno sapamentatura su cantieri di primo non si sciri e tara succedi in immessi si bene in questa zona sti gusta in noi antiposto una variga è a rotonda sa andai in Savia Roma e proprio Savia Roma in Savia Roma seguiti si scavo su in sa corsia in noi passai anta is autobus poi turista sicuramente era vacillare in sa zona centrale di Savia Roma manca si volenti gozai su panorama del su porto de su chinata waterfront totu no si spettacolo però non esti proprio bello come ti vai comprendi e finza sa Luca Neri che stessi sezio in questa panchina e mossa storia de su Meri di un'edicola proprio su Viale Diaz in Castedo Capo Curpa proprio dei traballos del San Metro non arrennesci riposo a traballare esti serrau intra transenna sei scavo su preso neri a intro su cantieri noi traballos zigiti ma funti lento su merito essa edicola Giuseppe Conti teneri 76 anni esti ammorato su traballo cosa sua ma narra che questa situazione in moi difficili di arero su ho da giurare se sti movio finse sa su opolo de su web in i social ci punti appello su poi spingi sa gente andare a comprare giornali in sedicola de conti e su sti disperao se cincanno su a ici degando antioverto i gusto cantieri ma doni a mesi esti sempre veo su nara Giuseppe Conti doni a mangiano mi devo pesai
a due e mezzo, a tre e mezzo, dopo andare a pigare il giornale, se vuoi, i furgoni non arrivano in sa zona, non vogliono arrivare in edicola. Esti un inferno, non esti proprio un traballo, narra Giuseppe Conti. In Terranova c'è un progetto delle autorità portuali, delle università di Tattari, per controllare la situazione di Donia Vundali, del suo porto. Questo progetto prevede da impreai droni marinos, punti ogus, elettronicos, canta comprendi cali punti, zonas, in cui si depri i scavai. E sto raggiunto da importo, estennicos, estronisi, antevana mappa reali, che ha resi da importo, finse sa vostra sicurezza, de tot su porto. E sempre hai sdatto su, può comprendi cali essi sa situazione, che accesti in moi, e può comprendi su chi sarà de più vai. In subvenitore 10 narra la Domenico Bagalà, che è il suo presidente del suo sistema portuale de sa Sardegna. Suo obiettivo è di assicurare una profondità di casera sa proprio ad ogni parte e ad ogni anai. Posso parte che nanta canaletta serve a su manco 11 metri, narra ancora Domenico Bagalà. In su molo Cocciani depresso arriba invece ai 10 metri de profondità. In proso c'è un altro progetto, ci bocai tutto sul ludo e sul finanziamento già esisti, si è scritto un entità di 60 milioni di euro. In Savalaia de su Poetto, in Casteddu, ora nasce un albergo tutto nuovo, 5 strella, 68 cameras, ora nasce su Spirale Beccio, su Marino, che anzi di essere uno spirale fiera sa Colonia Dux. Questa è una camminera a compagiare in modo non sciacquumane a Tobio, su Santa Faenza, sede storica dell'Unione Sarda, in su Viale Regina Elena. Su prima a Tobio si argomento di questo ciclo esti, l'arte della manutenzione, si dedica a storia geologica del suo territorio. Donne progetto del recupero, deve fare in conto su con sa memoria dei logos di Aicinate, si esperto su Gianluigi Pillola, professore di paleontologia dell'Università delle Castello, una ragazza la zona, ma Casteddu Muru, Perdasa, Roccasa, Monti Nascesa, in su Miocene, de 5 ai 16 milioni di anni, e ci vuole un sciacquo umane fossili che contano di questa bella storia. Ma non tutto si vuole immaginare che in su 1936, quando si nasce la colonia Dux, Savalaia vi era manna di arero. Sa colonia, narra su geologo Fausto Pani, vi era commenti un'istruttura in un deserto de arena. E s'ultimo, fu edera finzasa su geologo Giovanni Barrocco, che narra Savalaia, de su poetto, su danno manno, danti vattu, sciuscendi, isdunasa, ca ci vianta in isano su 50 e 60, 10, su geologo Giovanni Barrocco. Fu dauso in moi, desta trasmissione noa de Sardegna 1, incanto sa Sardegna contare spipiusu con isfuedosu di Antonella Puddu e isbocisi di Antonella Puddu e da Renzo Cugis, Donia Sabru, un viaggio intra prendasi storicas e ambientalisi de sa regione nostra, tradizionis, ritus, paesaggio. In sa seconda puntara, Antonella Puddu e Renzo Cugis si contanta de su Campidano de Casteddu de due biddas, che vuol dire Uda e Bidda Speziosa. Intendeso un arrugicello de sa puntara.

0: a pronta esia, poita oi eus a fai is esploradoris. Singoleus a fai u viaggiu a bidda spiziosa, uaidda de Sardigna chi pari pitica, ma chi allogat a segretus becius de milla e millannus, intra cavalleris, mosaicus mannu mannus, pari storias de diaulus.
1: Non esista mucilli a cod. Ca prima d'entrare in sa bidda, si vesu una vasillara tutta giro a giro.

0: Preparaisia, poita oi s'ingolleus a fai un viaggiu in un logu che va ribessiu de un libro di avventuras. Uda, una bidda de sa Sardigna che alloga da ascus rojus antigus.
1: Uda, benidi de un fueddu che oi nai logu umbidu o ludosu. Mera tempo faeri, difattisi, in noi s'acqua de sfrumminisi abannanta is terras.
2: E us accabbavo e custa l'istoria puro si torru grazie a vostra attenzione e si bieus si intendeus a sedizione di Bedri. Un saluto a tutti.
3: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:15 di Ammengiano, ai 4:15 di Apostibrangio e ai 10:15 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
4: Buon sabato 11 luglio dal GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. Che siano destrimani o mancini, adulti o bambini, di paesi con usanze e culture diverse, gli esseri umani, lasciati liberi di camminare a piacere in una stanza o in un cortile, tenderanno a girare in senso antiorario. Se ne sono accorti, per puro caso, alcuni fisici mentre stavano studiando se le persone mantengano una certa distanza tra loro quando camminano. Nel corso di vari esperimenti, gli scienziati hanno notato che la maggior parte dei soggetti deviava spontaneamente verso sinistra. Quella che sembra essere una regola universale per la nostra specie è stata spiegata in un articolo scientifico. L'aspetto forse più interessante è che, per quanto gli scienziati si siano scervellati, non è ancora stato possibile spiegare il perché di questa smaccata preferenza per la sinistra quando si deve scegliere da che parte girare. L'ultima volta che avete riso è stata una risata di pancia e irrefrenabile o un riso contenuto, volontario e condiviso? Non esiste un unico modo di ridere e ora un gruppo di scienziati è riuscito a osservare che cosa succede nel cervello quando si scatena una risata, quali circuiti cioè sono coinvolti nel sostenere le risate involontarie e quali invece quelle più controllate. C'è la risata incontrollabile che ci sorprende nelle situazioni più insolite e che è difficile da arginare. Quando se ne va lascia dietro di sé una piacevole sensazione di euforia. Ci sono poi le risate sociali più frequenti che insorgono in momenti precisi di uno scambio. Prendete due persone che ridono per lo stesso motivo al termine di una conversazione e che poi si fermano insieme. Queste risate sono più intenzionali, durano meno e mancano di spontaneità. I tatuaggi per alcuni sono ricordi indelebili e pieni di significato, per altri invece sono piccole opere d'arte da sfoggiare e indossare per sempre. Come gli stili, i colori e le tecniche, anche la cura del tatuaggio si è evoluta e questo non solo ha portato allo sviluppo di creme specifiche da usare per migliorare la cicatrizzazione, ma vale anche per la protezione dai raggi solari. Oggi, infatti, sono sempre più i brand che hanno inserito all'interno delle loro linee e referenze protezioni solari specifiche per i tatuaggi. Prima di salutarci, una piccola curiosità: la Luna, il nostro unico satellite naturale, si allontana da noi di 3,8 cm all'anno e la sua gravità è circa un sesto di quella terrestre. Sulla sua superficie, a causa dell'assenza di atmosfera, le orme degli astronauti rimarranno intatte per milioni di anni e le temperature oscillano in modo estremo. Per ora è tutto, un saluto dal GR Salute e Benessere.

0: Oggetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Cari amici di Radiolina, ma anche di Videolina, ben trovati. Nuovo appuntamento con Sala Prove. Io sono Ruido e sono qui per una puntata speciale dedicata a un contest che abbiamo seguito anche l'anno scorso, che ha avuto un grandissimo successo e siamo felici di rinnovare quella che è la nostra media partnership con la Regini Music, con la Regini Music Contest, un festival dedicato completamente alla musica sarda, all'incontro tra tradizione e contemporaneità. Insomma, si valorizza la sonorità, le nuove sonorità made in Sardegna, chiaramente. E oggi siamo qui per conoscere coloro che saranno i protagonisti di questa nuova edizione della Regini Music Contest. Li conosceremo passo per passo, chiederemo un po' di informazioni. Diciamo che avremo modo non di sentire le canzoni, perché quelle le potrete ascoltare nelle due serate che sono state appunto indicate quest'anno, che sono il 10 luglio e l'11 luglio, esattamente il 10 luglio a Villanova Forru e l'11 luglio per la finalissima a Ussaramanna, dove si esibiranno tutti quanti i nostri artisti più tanti ospiti che vi racconterò nel corso di questa puntata speciale di Sala Prove. Iniziamo con i primi che sono venuti a trovarci direttamente qui negli studi di Piazza Unione Sarda. Alcuni saranno in collegamento, ma ce li abbiamo comunque con noi. Do il benvenuto appunto a Bad Trip Rappa Sarda, benvenuti ragazzi.
1: Ciao Rui.
0: Come
1: ciao.
0: State? Tutto avvicinatevi un pochettino di più al mic. Ok, perfetto. Allora, una di queste due facce l'abbiamo già conosciuta l'anno scorso, perché Dexter B, se non sbaglio, ha partecipato da solista all'edizione nella finale di Villanova Forru, giusto?
1: Sì, Villanova Forru.
0: Allora, però questa volta, infatti, presentatevi pure.
2: Noi siamo il Bad Trip, attivi dal 2006 circa. Poi verso il 2011 abbiamo iniziato, grazie anche a Sarrazza, a fare rap in sardo. E quindi da lì nasce la formazione Bad Trip Rappa Sarda.
0: Rappa Sarda, che è quello che ci serve assolutamente in questo nuovo appuntamento di Arregini. E da dove arrivate?
1: Allora, noi arriviamo da Flumini Maggiore. Diciamo che noi abbiamo iniziato nel 2015 circa a rappare in sardo e abbiamo iniziato a mischiare appunto la tradizione, diciamo, e la cultura sarda a un genere che possiamo dire anche moderno, attuale, come l'hip hop.
0: Ci sono anche molte influenze nel vostro genere, anche un po' sul reggae, o sbaglio?
1: Anche il reggae.
2: Sì, mischiamo un po' reggae, un po' quello che ci viene.
0: Quello che vi viene, esatto, a sentimento. Come esatto. Si dice. Allora, cosa portate per la Regini Music Contest quest'anno?
2: Terra Nostra.
0: Terra Nostra, ce lo volete raccontare un paio di parole?
2: Un testo praticamente che parla dello sfruttamento della Sardegna, dell'eolico, tratta vari temi, soprattutto appunto di chi viene a sfruttare la nostra terra e magari il sardo che non si ribella, e quindi incitiamo i ragazzi a
0: tenere duro, a aiutare. Comunque ci sono tante battaglie che si fanno oggi.
1: Infatti, diciamo che è proprio il nostro intento è quello proprio di far risvegliare anche un po', tra virgolette, la coscienza di noi sardi, appunto di, come abbiamo detto, di ribellarci tutti insieme alle imposizioni date anche dall'esterno a volte.
0: Per chi volesse contattarvi e sentirvi anche per le altre robe che fate chiaramente sui vari canali, come vi possono trovare?
1: Diciamo sui social, su Instagram, TikTok, diciamo sotto il nome di Bad Trip

0: Rapa Sarda.
1: Anche Spotify, ovunque comunque stia.
2: E quindi ci sono già i vostri prezzi pubblicati nei vari canali.
0: Rapa Sarda, per esempio.
2: Rapa Sarda è uscito anche un video?
1: Sì.
2: Ok, quindi possono già iniziare a vedere quello che sarà un'anticipazione del brano che avremo in gara in queste due serate. Bene, cosa vogliamo dire per quanto riguarda questo festival? Perché Regini comunque valorizza tanto la lingua sarda. Avete qualcosa che vi sentite di comunicare ai nostri radioascoltatori?
1: E io spero che si continuino a fare questi festival, a portare la lingua sarda avanti anche per i giovani, per avvicinarli un po' di più alla cultura, visto che è una cosa che a parer nostro si sta perdendo, anche quello di parlare il sardo tra gli amici, una cosa che ormai non va più di moda, e quindi speriamo che torni di moda.
3: Esatto. Io vorrei aggiungere
2: certo.
3: anche una questione legata invece al sound della canzone Terra Nostra,
2: sì.
3: Che diciamo che occupandomi io della base sono riuscito appunto a campionare poi anche sotto la scia diciamo dei vecchi artisti se vogliamo come i Sarraz,
2: certo.
3: A campionare in questo caso delle Leoneddas e riportarle appunto al genere hip hop, fare un bel mix.
2: E noi non vediamo l'ora di ascoltarvi live in questa nuova edizione della Regini Music Contest. In bocca al lupo ragazzi, io vi aspetto chiaramente nelle serate che vi vedranno protagonisti. E ricordatevi Bad Trip Rapa Sarda, cercateli sui vari canali social, loro saranno tra i partecipanti a questa nuova edizione della Regini Music Contest 2026. Grazie ragazzi.
4: Sala prove.
2: Ancora bentrovati e bentrovate su Radiolina e Videolina da parte di Ruido in questo appuntamento speciale di Sala Prove dedicato alla Regini Music Contest 2026, questa seconda edizione che ci rivede protagonisti come Media Partnership Radiolina insieme per presentarvi quelli che sono i concorrenti che si alterneranno nelle serate del 10 e dell'11 luglio, ovvero 10 luglio a Villanova Forru e l'11 luglio a Ussaramanna. Vi ho parlato prima di alcuni degli ospiti che saranno durante questo bellissimo contest sul palco di Ussaramanna. Infatti gli ospiti della serata saranno i Valentia, gruppo rap proveniente da Mogoro, ma qua oggi siamo pronti per sentire e ascoltare e soprattutto conoscere i partecipanti di questa nuova edizione. Ho in collegamento Teams direttamente da Nuoro un volto conosciuto di Radiolina perché è già stato ospite anche di Sala Prove. Sono felice che abbia partecipato e si sia iscritto al contest di Arregini, perché chi meglio di lui non dovrebbe partecipare ad Arregini. Sto parlando di Francesco Dolfi. Ben trovato Francesco.
5: Ciao Rudo, grazie mille.
2: Come va?
5: Tutto bene.
2: Allora, tu sei sempre al lavoro, super, super studioso, lo possiamo dire questo perché... con questa grande particolarità che è quella del cantare rap in lingua sarda. Per chi non conoscesse Francesco, due parole su di te Francesco.
5: Niente, io sono uno studente di fisica, studente universitario e diciamo già da diversi anni coltivo la passione sia per la divulgazione in sardo che anche per la musica in sardo, e ho diciamo unito le mie passioni che erano quelle là del freestyle con la musica in sardo, appunto pubblicando qualche brano in lingua sarda.
2: Per questa avventura di Arregini che ti vedrà protagonista sul palco, hai presentato due dei brani che sono già stati pubblicati, che potete trovare chiaramente nei vari canali digitali, giusto?
5: Sì, si possono trovare su tutti gli store, su Spotify, su Apple Music.
2: Per chi volesse cercarlo basta digitare Francesco Dolfi e andare a sentire, streamare e anche acquistare le tracce, perché no, noi siamo qui anche per supportare tutti quanti gli artisti nella raccolta di quelli che sono i proventi dalla musica. Per fare musica ci vogliono i soldini, quindi giusto anche aiutare gli artisti da questo punto di vista. Francesco, ci vuoi parlare un po' dei brani che porterai alla Regini Music Contest?
5: Sì, i brani sono due. Il primo brano si chiama Sardinian Bounce ed è una delle primissime pubblicazioni su Spotify. È un brano appunto in sardo. E diciamo è il primo brano che parla anche della rivincita, di come diciamo un ragazzo possa sicuramente rappare in sardo anche se non sei soliti fardo, comunque diciamo adesso si sta iniziando, però è un brano bounce, quindi un brano molto allegro. Invece il secondo brano si chiama 21 Dimandas, che sono appunto 21 domande, è fatto sullo stesso sample di 21 Question di 50 Cent, però riarrangiato con la chitarra elettrica, e sono 21 domande per una persona.
2: Bene, bene, bene, siamo curiosi poi di sentirli anche live sul palco della Regini Music Contest. Una particolarità che io ti avevo già esternato quando sei venuto in trasmissione a Sala Prove è il fatto che comunque non c'è solamente il fatto di fare rap in sardo, c'è anche uno studio della lingua sarda, anche perché se non sbaglio, specialmente per Sardinian Baus, è stato anche aiutato a stendere il testo da un esperto.
5: Allora, diciamo che per ogni brano in sardo il problema che si presenta è sempre quello della scelta dei lemmi e dei vocaboli,
2: okay,
5: nell'utilizzo della canzone. Non sono stato aiutato, diciamo, in maniera diretta, ma in maniera indiretta, attraverso gli studi di tanti. Indiretta, sì, sì, certo. Sì, perché mi sono basato sugli studi ortografici di alcuni grandi, diciamo, della scrittura in sardo e dello studio della lingua sarda, come appunto Massimo Pittau, che è una buona anima, nel senso che non è più in vita, però certo, diciamo, è in vita mediante tutti quelli che sono i lavori che oggi anche ragazzi come me possono utilizzare per la stesura dei testi. Quindi da quel punto di vista sì, ho ricevuto un grossissimo aiuto e poi sicuramente consultando un dizionario ad hoc per la stesura dei lemmi, per coniugare i verbi, che non è così facile quando si tratta di poetica.
2: Assolutamente, assolutamente, infatti è una grande cosa che hai fatto, che ti fa onore aver studiato così tanto, per poi sentiranno anche chiaramente tutti quanti i radioascoltatori e chi sarà presente anche alle serate della Regini Music Contest. Per finire ti lascio un minuto per dire che cosa è per te la cultura della lingua sarda.
5: Per me la cultura della lingua sarda è una cultura che fonda le sue radici su un territorio e su un popolo, sicuramente. E diciamo che nel mio piccolo quello che voglio apportare e quello che voglio, diciamo, testimoniare, come anche un ragazzo che magari da piccolo non parlava il sardo può diventare altresì un produttore di musica in sardo e soprattutto può nobilitare una lingua che forse da troppi è sempre stata relegata a essere una lingua, diciamo, dei pastori, una lingua dei poveri. E invece in realtà non è così, perché è una lingua ricchissima ed è una lingua che la si può utilizzare sia per la musica, sia per la divulgazione, sia per produrre anche materiale scientifico. È una lingua che conserva dei lemmi e delle tradizioni importanti e credo che possa essere molto importante appunto modernizzare anche, diciamo, la nostra storia attraverso la musica.
2: Grazie mille Francesco, ci vediamo chiaramente sul palco della Regini Music Contest e in bocca al lupo per tutto.
4: Sala Prove. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
6: Radiolina d'estate.
4: Sala Prove.
2: Sempre in diretta dagli studi di Piazza Unione Sarda per questa puntata speciale di Sala Prove dedicata alla Regini Music Contest, il festival della cultura sarda, il primo contest musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. Vi ricordo le date: 10 e 11 luglio 2026, le location sono Villa Nova Forru e Ussaramanna, sotto la direzione artistica di Tore Cubeddu, mentre il media partner si riconferma a Radiolina, saremo in diretta anche con la nostra musica e chiaramente per ascoltare anche le esibizioni dei cantanti che stiamo iniziando a conoscere. Per quanto riguarda la direzione musicale, mi sono permesso di selezionare e far venire sul palco della Regini Music Contest i concorrenti che stiamo conoscendo piano piano. Ve ne presento un altro, che è un altro volto noto di Radiolina, che è stato ospite anche della trasmissione Sala Prove. Bentornato Nicola Secchi.
7: Ciao a tutti,
2: come stai?
7: Bene.
2: Bene, bene, bene. Per te, prima esperienza alla Regini Music Contest, per chi non ti conoscesse, due parole su di te.
7: Niente, sono un cantautore sardo, oltre che cantautore sono anche un cantante, a volte vesto anche il vestito dell'interprete, ho 47 anni, sin da piccolo appassionato di musica, scoperta grazie comunque agli artisti regionali che abbiamo avuto di grande rilievo, quali Janas, Tazenda, Maria Luisa Congiu e tanti altri. Strada facendo poi la passione mi ha portato a scrivere di pugno dei brani. Poi ho avuto la possibilità di conoscere anche uno scrittore che potesse scrivere in sardo, nello specifico poi della lingua sarda campidanese, che non tantissimi scrivono. Il brano che vi presenterò è completamente in lingua sarda, tratta il tema dell'amore, è dedicata alla propria sposa, a non soffrire la lontananza dal proprio...
2: Come si chiama il brano?
7: Pomelusamai. A non soffrire la lontananza dal proprio fidanzato, anche perché poi si sarà a distanza di poker, si sarebbero rivisti e poi gli avrebbe raccontato i sogni che li avrebbe fatto.
2: Bene, sarà quello il brano che presenterai per la Regini Music Contest. Quanto è importante la promozione linguistica della lingua sarda secondo te?
7: Secondo me tantissimo, più che altro perché la Sardegna è un'isola, tra l'altro proprio come isola siamo anche distanti geograficamente dal resto sia dell'Italia che dell'Europa, quindi molte volte è anche difficile portare le nostre tradizioni altrove. Secondo me è molto importante continuare soprattutto a mantenerle e a tramandarle non solo con la musica ma con tutta l'arte possibile.
2: Assolutamente, siamo d'accordo in questa visione, perché giustamente come Radio dei Sardi sosteniamo e diamo valore a quella che è la cultura artistica dei nostri cantanti e cantanti sarde. Allora, Nicola, per chi chiaramente volesse sentire qualcosa di tuo e conoscerti, e ancora prima di vederti sul palco della Regini Music Contest, dove ti possono trovare?
7: Mi potete trovare principalmente sul mio canale ufficiale Nicola Secchi Official di YouTube, e poi qualche piccolo pezzetto lo metto su Instagram e sulla pagina Facebook. Ogni tanto faccio qualche piccola live in casa,
2: okay.
7: E ne approfitto per pubblicarla.
2: Hai anche pubblicato su Spotify e via dicendo?
7: Sì, ho pubblicato, a proposito, anche, certo, anche su Spotify il disco intitolato Vedere Oltre,
2: okay,
7: che è il primo album che ho fatto. È uscito il 15 di dicembre e in distribuzione su tutte le piattaforme musicali.
2: Ok, quindi come ricordiamo sempre, ricordatevi di sostenere la musica sarda, quindi andando non semplicemente a streamare, anche a streamare chiaramente, ma anche acquistare le tracce che trovate nei vari canali tipo Amazon Music, Apple Music, insomma, sosteniamo e supportiamo la musica made in Sardinia. Ok, ti lascio alla fine, l'ho fatto anche con tutti gli altri che sono passati a trovarci, ti lascio un minuto per dare la possibilità agli ascoltatori, anche a chi dovrà poi votarti sul palco della Regini Music Contest, perché dovrebbero scegliere proprio la tua canzone.
7: Perché dovrebbero scegliere la mia canzone? Oddio, qualcuno l'ha classificata come la cugina di Non Poter Riposare.
2: Ah, wow!
7: Qualcuno mi disse così.
2: Qui ci abbiamo grosse aspettative.
7: A me è piaciuta sin da subito, anche perché è il primo brano che ho scritto su un testo già fatto.
2: Insomma, aspettiamo di vederla live. Ok, facciamo così. Bene. Va bene, Nicola, grazie mille per essere venuto a trovarci, per aver presentato questo brano che porterai sul palco della Regini Music Contest. Ci vediamo sul palco. Ok,
7: assolutamente sì.
2: Grazie mille. Vi ricordo che le due serate della Regini Music Contest si terranno a Villa Nova Forru, esattamente in Piazza Costituzione, il 10 luglio, dove si esibiranno i cinque artisti in gara, e il pubblico decreterà il vincitore, che andrà alla finalissima del 11 luglio a Ussaramanna, in Piazza Gigi Riva, nella località Funtanedda. Chiaramente il vincitore della prima serata sfiderà gli altri quattro artisti già selezionati per la finale. Al termine della serata poi il pubblico eleggerà il vincitore assoluto dell'edizione 2026. Vi ricordo in palio un videoclip musicale professionale realizzato da Eglia TV, più una puntata speciale dedicata all'artista vincitore qui a Radiolina e Videolina.
4: Sala prove.
2: Ancora live per questa edizione speciale di Sala Prove dedicata alla Regini Music Contest 2026. Stiamo conoscendo i vari concorrenti che parteciperanno alle serate del 10 e dell'11 luglio tra Villanova Forru e Ussaramanna, e adesso ci spostiamo a Usini, dove ci attende Marinella De Liu. Ciao Marinella, buongiorno, ben trovata su Radiolina.
8: Sì, grazie, grazie.
2: Come va, Lala? Tu raccontiamo un po' la storia, perché l'anno scorso hai provato a iscriverti per quanto riguarda Regini, però sei arrivata proprio dopo la fine delle iscrizioni, purtroppo. Quest'anno abbiamo deciso di richiamarti, anche perché il pezzo che portavi era molto valido, quindi vogliamo portarti sul palco della Regini. Allora, per chi non conoscesse Marinella, due parole su di te.
8: Allora, due parole più di me. Io sono una mamma semplicissima che ama cantare,

0: di preghiera che racconta i pensieri dell'autore, diciamo, nei confronti del nostro Signore, ecco, racconta un po' all'umanità i suoi pensieri riguardo il Padre Nostro.
1: Bene, quindi comunque anche la musica come cura personale, che è, diciamo, una delle medicine più riuscite, quella di stare bene con la musica, scrivendo, cantando e componendo quest'arte bellissima. Allora Marinella, ti lascio 30 secondi per dire lanciare anche un appello agli ascoltatori e ai telespettatori anche di Videolina, perché dovrebbero votare te.
0: Allora, dovete votare me per quale motivo? Perché sono una persona semplicissima che viaggia di cuore e di anima. Voglio solo cercare di trasmettere con la mia voce le parole di questa canzone e farvi venire i brividi. Nient'altro.
1: Grazie mille Marinella, ci vediamo sul palco della Regini Music Festival.
0: Grazie mille a te, buona giornata.
2: Sala prove.
1: Siamo sempre live dagli studi di Piazza Unione Sarda per conoscere i partecipanti di questa nuova edizione della Regini Music Contest 2026. Adesso conosciamo un altro artista che in realtà conosciamo già, perché anche l'anno scorso ha partecipato, è arrivato quasi sopra quel gradino per quello che è anche la votazione del pubblico, e quest'anno ha deciso di riprovarci. Siamo felici che sia tornato a candidare la sua canzone. Bentornato a Pasquale Cazzedda.
3: Benvenuto, ciao, arrivederci, buongiorno.
1: Buongiorno, buonanotte, arrivederci.
3: Salve a tutti, salve a tutti.
1: Allora Pasquale, siamo, per chi non ti conoscesse, due parole veloci su di te.
3: Pasquale, sono un ragazzo, vengo da Bitti, faccio in centro della Sardegna, la musica è la mia più grande passione, e scrivere in sardo e poter cantare i miei brani in lingua sarda è ancora più bello.
1: Allora Pasquale, tu sei tornato con un brano che si chiama Mariposa, giusto? Che è un brano a cui tieni tantissimo. Vuoi raccontarcene un paio di parole?
3: Sì, che Mariposa è un brano che ho avuto l'onore di registrare assieme ai Tenores di Bitti. In questa occasione lo presento in una versione diversa, suonata da me chitarra voce, così come è nato, di un brano che parla di speranza. È una farfalla che indossa gli abiti della speranza per regalare un po' di pace a chi più ne ha bisogno.
1: Allora, se dovessi lasciarti 30 secondi per convincere chi ci sta ascoltando, chi ci sta guardando e magari anche le persone che verranno a sentirti nelle varie serate, cosa ti senti di dire? Perché devono votare la tua canzone?
3: Devono votare la mia canzone perché faccio musica col cuore, quindi tutto quello che scrivo e che canto è sincero, ecco.
1: Bene, bene, bene. Allora, per chi volesse cercare anche sui vari canali social Pasquale Cazzedda, ti possono trovare chiaramente su YouTube, su Instagram, come?
3: Pasquale Cazzedda.
1: Come Pasquale, su tutti quanti i canali. Su tutti i canali, esatto. Quindi anche su Spotify, e quindi sosteniamo la musica sarda e chiaramente contribuiamo anche, oltre allo streamare i pezzi, anche a acquistare magari qualche traccia dei vari digital store, che fa sempre bene e aiuta gli artisti a continuare a coltivare questo sogno. Esatto. Grazie mille Pasquale, in bocca al lupo.
3: Grazie a voi, crepi il lupo.

0: È l'una e 58 minuti.
1: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
2: Ti serve una pergola bioclimatica.
3: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
2: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
3: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
2: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Perfetto, andiamo da Cifadda.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
6: Radiolina, estate.
5: Sala prove.
7: Ancora ben trovati e ben trovate su Radiolina e Videolina da parte di Ruido in questa puntata speciale di Sala Prove dedicata alla Regini Music Contest. Stiamo conoscendo piano piano tutti i protagonisti che saliranno sui palchi di Ussaraman e Villanova Forru per quanto riguarda la Regini Music Contest. È arrivato il turno di un artista che noi conosciamo perché l'anno scorso ha partecipato proprio alla Regini Music Contest. Quest'anno si è ricandidato e noi l'abbiamo scelto per farvelo conoscere, anche se già lo conoscete, però ve lo dirà lui. Benvenuto Igor Lampis.
8: Ciao, ciao, grazie, è un piacere essere qui.
7: Come stai?
8: Tutto bene. Grazie.
7: Allora, quest'anno riproviamo dentro questo contest. Ti sei iscritto con un nuovo brano molto bello, che ho sentito in anteprima. Per chi non ti conoscesse, due parole su di te.
8: Allora, io nasco come musicista nel 2000 con la band Panchillones, con cui abbiamo suonato assiduamente sino al 2014-2015, poi per vari problemi abbiamo suonato sempre meno. Nel frattempo, nel 2010, ho iniziato anche la mia carriera da cantautore, quindi solista. Accompagnavo i miei reading poetici e musicali, perché in quel tempo ho anche iniziato a scrivere libri e romanzi. Dal 2023 sto suonando anche in duo acustico con Cascia, portiamo avanti i nostri progetti con nuove canzoni, quindi ho tre strade ancora aperte
7: e le coltiviamo come si fa. Bene, Igor, hai portato un brano che si chiama?
8: Si chiama Spina Zuteludu. È un brano che ho scritto io, perché quello che ho presentato l'anno scorso era stato scritto da Alessio, il cantante dei Panchillones, in lugo d'Orese. Invece questo è in campidanese, quindi una lingua che io mastico meglio e padroneggio meglio. È il primo testo che ho scritto in sardo, perché sino a quel brano ho sempre scritto in italiano, però ho in mente di scrivere altri brani.